Proseguiamo adesso qui su questa situazione musicale a livello di Bossa Nova, che il dito pollice suona i quarti e imita il suono di uno strumento a percussione, il surdo, che nella samba è il riferimento ritmico di tutte le altre percussioni. L'indice, il medio e l'anulare suonano contemporaneamente, non arpeggiando, e producono il suono e il ritmo del tamburello. Questo è un breve inciso per quanto riguarda come si suona la bossa nova, che sicuramente molti chitarristi la conoscono e non c'è bisogno di presentazioni. Qui adesso proseguiamo con questo viaggio musicale brasiliano all'interno della bossa nova. Proseguiamo con Dizia, o poeta, Testamento para vivir, un grande amor, Morena Flor, Samba da Volta, questo ensemble, Rega Tres anche, di Vinicius de Moraes e Toquinho. Questo è un brano del 1975.

questo, cari amici e cari amiche che siete all'ascolto in questo frangente di Radio Icaro in Blu, vi ricordo che questa è una programmazione musicale notturna che va in onda alle ore 2 e in questo caso siamo passati dalla bossa nova alla samba e sono i due ritmi principali della musica popolare brasiliana, ma non solo, musica etnica e quant'altro, comunque del Brasile. E siamo passati alla samba con questo Sono in Meu cantata da la bellissima voce e la splendida voce di una cantante che ha fatto, di due cantanti che hanno fatto veramente due voci importantissime della musica, del panorama musicale brasiliano, e sono Maria Bethânia e Gal Costa. E proseguiamo adesso queste sonorità musicali del Brasile facendo riferimento a un'altra canzone, e qui torniamo alla bossa nova, facendo riferimento ad un'altra canzone di musica brasiliana con il brano che si intitola, scusate un attimo perché il presbitismo si sta facendo partecipe del sottoscritto anche da vicino, e quindi faccio fatica a, diciamo, a leggere i titoli, però quello che vi voglio dare è un buon palinsesto di musica brasiliana, e quindi adesso andiamo ad ascoltarci il brano Mania de Carnaval. Lui è Luiz Bonfa, un brano questo del 1962. Gli autori di questo

Sobrano sono lo stesso Luis Bonfa e Mariel. Da parte di Giuseppe Bianchini a tutti un buon ascolto di questa programmazione musicale notturna, spero che vi piaccia e spero che sia gradevole il suono che vi faccio ascoltare questa notte, che parla di bossa nova ma anche con qualcosa di samba, mentre la puntata di domani è specificatamente, soprattutto la prima parte, dedicata al samba. E poi in un secondo momento anche parte col bossa nova. Adesso ascoltiamo questa programmazione musicale che vi ho citato di questo brano. E vi ricordo che questo è un programma che va in onda sulle frequenze di Radio Icoro in blu e Radio Icoro Rubicone, sui megacicli di Radio Icoro in blu dei 92, su quelli di Radio Icoro Rubicone dei 90, sui siti internet www.radioicoro.com, www.radioicoro.com e www.radioicorubicone.it. E poi ci potete anche ascoltare sulla piattaforma Alexa e sui vari siti che ripetono i siti internet che ripetono il segnale di Radio Icoro in blu e Radio Icoro Rubicone, e poi anche su Radio Player, Radio Icoro Player.

E queste sono le sonorità della chitarra di Marcel Powell, da un brano musicale che è Ultimo Deseo. E proseguiamo adesso con due grandi della musica brasiliana. Non hanno neanche bisogno di presentazioni, perché Vinicio de Moraes e Baden Powell. Il brano è Kexia, un brano del 1979. Vi ricordo che questa programmazione notturna è voluta dal sottoscritto Giuseppe Bianchini, e in collaborazione tecnica e artistica con Damiano Tercon, Ilenia D'Angelo, Francesca Belelli e Luca Zavoli.

Paraíso do Mundo, canta così Ana Flora, questa versione di Costa Rica. Costa Rica, sono Luca Costa e Ricky Muratori, e Riccardo Muratori e coadiuvati inizialmente da Max Monti e un altro artista di prestigio che è Mauro Pilato. Proseguiamo adesso con Tubidù, un altro brano del Costa Rica, e vi ricordo, prima di presentare questo brano e di portarlo al vostro ascolto, che c'è stato un avvicendamento della cantante per quanto riguarda il Costa Rica. Vi ricordo che in Costa Rica sono alle tastiere Luca Costa e alla chitarra Ricky Muratori. Vi ricordo anche che il nostro regista di questa notte è Riccardo Casonato. Si alterna Riccardo Casonato con Manuel Morri. Domani ritroveremo Manuel Morri qui sulle frequenze di Radio Icone Blu a programmare queste musiche, queste sonorità. Vi ricordo domani inizialmente il samba, poi brani anche della bossa nova e di quant'altro che riguardano il panorama della musica brasiliana. Giuseppe Bianchini vi saluta e si congeda da voi. Vi ricordo che questo è un programma andato in onda a partire dalle ore 2 circa su Radio Icono in Blu, sui 92 megacicli, e Radio Icono Rubicone sui 90 megacicli megahertz, per quanto concerne questa diffusione a livello di etere. E vi ricordo che il canale Radio Icono si può ascoltare in tutta Italia, ma anche in Europa e in vari stati del mondo che hanno i siti internet di Radio Icono, che vi ricordo sono www.radioicono.com e www.radioicono.rubicone.it. Detto questo, non mi rimane altro che mandare in onda il brano musicale che vi ho citato, vale dire Tubidù, da parte di Giuseppe Bianchini. Un appuntamento, un proseguimento dell'ascolto della musica di Radio Icono, buon palinsesto notturno di Icaro Estate, e a tutti la più cordiale e serena buonanotte.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

lavori in una maniera più avanzata. Quindi se sentiamo che questo è troppo difficile, riduco l'angolo, partendo proprio dall'angolo più piccolo possibile, e piano piano aggiustiamo il tiro e l'angolatura delle ginocchia per eseguire il movimento che ci è più consono. E 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Porto le gambe al petto, oscillo. Molto bene. Da questa posizione ci giriamo su un fianco. Con la mano opposta al fianco in cui ci siamo appoggiati, ci aiutiamo a risalire. Passiamo prima da seduti e aspettiamo qualche secondo prima di rialzarci in piedi. Respiriamo con la pancia. Quando ci sentiamo pronti, possiamo rialzarci lentamente. Chi riesce può passare anche da questa posizione e distendere lentamente le gambe per riportarsi in linea. Benissimo, grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!

0: Endoscopia senza dolore. Oggi si può, con l'ausilio dell'assistenza anestesiologica. Ma è possibile anche predire lo sviluppo di lesioni premaligne e la prognosi della malattia o la risposta al trattamento con macchine dall'intelligenza artificiale. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Giovedì 17 settembre, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come facciamo ogni mattina, andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie riportate dai quotidiani locali. Leggiamo un po' qualche dettaglio. Allora andiamo subito a vedere la prima pagina del Resto del Carlino. Morì per il freddo dopo la fuga dalla casa di riposo, i titolari condannati per omicidio colposo. Questa è la notizia che troviamo in taglio alto, seguita da questa: caso di dengue, maxi disinfestazione, colpito dal virus un uomo residente a Viserba. A centropagina una polemica che in qualche modo pensavamo potesse arrivare, è arrivata, riguarda le concessioni demaniali, riguarda quei tratti di Arenile che sono davanti a stabilimenti già di proprietà. Bene, anche per quelli stanno arrivando offerte da altre realtà che non siano i concessionari già presenti in quella zona. Il caso degli stabilimenti di Giorgio Mussoni, siamo a Viserbella, zona 45-46, vogliono rubarmi la spiaggia. Società di Roma e Milano, dice Mussoni, sono in corsa per avere la mia zona. Le altre notizie le leggiamo di spalla: a Riccione, bagnino rinchiuso ragazzo nella cabina, non fu sequestro di persona, la decisione del giudice. Poi c'è l'inchiesta sui CPR che si sta allargando, è arrivata anche a Rimini per i certificati falsi per gli stranieri, è stata perquisita la casa di un medico. I conti dell'inflazione, dalle bollette al carburante, si stima una stangata annua per ogni famiglia da 1.300 euro. E poi la cronaca la troviamo sull'altra spalla della prima pagina del Resto del Carlino. Da una parte si parla del delitto di Perina Paganelli, se ne torna a parlare insomma già dopo diverso tempo, la procura torna in via del Ciclamino, caccia nuovi indizi in vista dell'appello. Giallo e infinito, Pantani ucciso per debiti di droga. Gli inquirenti però smentiscono questa versione data da un detenuto e dicono non ci fu nessun pestaggio. Altre due notizie le troviamo in taglio basso: da una parte a Bellaria con un'auto che si è cappottata con all'interno una giovane mamma e la sua bambina, e poi a Cattolica con una notizia invece di politica: Elie Schlein, presente appunto nella Regina, benedice il bis della Foronchi, anche se la sindaca ancora non ha deciso se si ricandiderà. E ora dalla prima pagina del Resto del Carlino alla prima pagina del Corriere, anche qui in taglio alto troviamo bagnino chiuso, una 12enne in cabina viene assolto. Come apertura, falsi certificati anti-CPR, associazione criminale, l'inchiesta si estende, perquisizioni in tutta Italia, due a Rimini. Questa dichiarazione è stata in particolare del ministro Salvini. E poi si parla anche del crollo che ci fu insomma qualche anno fa e che vedeva tra gli imputati anche l'ex sindaco di Sant'Arcangelo. Bene, è stato condannato Vannoni. Bandi spiaggia, nuovo vertice a Roma, vedremo se arriveranno delle novità, anche perché appunto il bando tipo a livello nazionale ancora non è stato dato alle stampe, ancora in via di definizione. Speriamo che da questo incontro possa arrivare qualche nuovo dettaglio, anche perché la scadenza, come sappiamo, è molto vicina. Parliamo anche di inflazione sulle pagine del Corriere: famiglie sempre più in affanno. A Coriano si parla della svolta dell'energia, siglato un accordo tra l'amministrazione comunale e l'azienda SGR. E poi di spalla troviamo un po' di sport e non solo, perché per il basket di A2 ieri c'è stata la presentazione di Stephanie Demps per Rinascita, voglia di vincere in casa Dole. Calcio, eccellenza, Rimini è Limolese la vera rivale. E poi si parla anche di cultura e spettacolo: a Riccione il TTV allo spazio Tondelli al Cocorico. Queste le prime pagine dense di notizie, come avete potuto osservare. Allora adesso andiamo ad approfondire alcune di queste, entriamo nelle pagine del Resto del Carlino e parliamo di questo allarme a causa di un caso dengue che ha colpito il nostro territorio, in particolare un uomo che è stato in vacanza in un paese asiatico. L'uomo ricoverato agli infettivi, scatta la disinfestazione a Viserba, le sue condizioni non sono gravi. Il caso è stato scoperto
scoperto al rientro da un viaggio. Comune ASL corrono ai ripari, interventi contro le zanzare in un'area di 30.000 metri quadrati. Siamo tra le vie Turchetta e Togliatti. I residenti hanno dovuto consentire l'accesso degli operatori di Antea nelle proprietà private per la disinfestazione dei luoghi. Il comune ha chiesto di rimuovere le raccolte di acqua stagnanti, utilizzare repellenti cutanei, zanzariere e tutte le altre misure necessarie a limitare il rischio di puntura di zanzara, che è proprio quella che trasmette la dengue. Fuggito dalla casa di riposo. Anziano era morto per il freddo, aveva 93 anni, Antonio Brisigotti. Condannati per omicidio colposo i responsabili della struttura. La tragedia avvenne nel 2021, l'uomo fu ritrovato senza vita due giorni dopo, era malato di Alzheimer. Per i responsabili, per coloro che sono considerati responsabili, si parla di pene di 6 mesi per l'amministratrice e il proprietario della struttura. La difesa ha già annunciato che farà appello. Il procedimento era partito inizialmente con l'ipotesi di abbandono di incapace. Il GIP aveva poi disposto il rinvio a giudizio, invitando il pubblico ministero a riqualificare l'accusa in omicidio colposo. Brisigotti era arrivato alla Marina, questo è il nome della struttura della casa di riposo di Bellaria Gioia Marina, solo pochi giorni prima che si consumasse la tragedia. Il Carlino ci parla anche dei falsi certificati per i migranti, indagine a Rimini, l'inchiesta su documenti degli stranieri ospitati nei CPR, perquisizione nella casa di una dottoressa in servizio all'infermi. La sanitaria è una dei 23 medici perquisiti in contemporanea in diverse città italiane dalla Polizia di Stato. Un particolare però va messo subito in chiaro: la donna non risulta formalmente indagata. Giallo infinito. Ebbene sì, si torna a parlare della morte di Marco Pantani nel lontano 14 febbraio del 2004. Ci sono delle ultime rivelazioni, saranno poi le ultime veramente. Massacrato per debiti di droga. La procura invece dice non c'è stato nessun pestaggio. Una nuova memoria degli avvocati della famiglia del pirata dopo le confidenze raccolte da un detenuto, ma per gli investigatori l'ipotesi non trova riscontri. Marco fu stroncato da un mix di cocaina e farmaci. Nel 2024, lo ricordiamo, la procura aveva chiesto l'archiviazione, la famiglia a sua volta aveva presentato opposizione. Nel frattempo il PM Luca Bertuzzi ha proseguito gli accertamenti sulla base dei nuovi elementi forniti dagli avvocati, proprio tra cui questo. Si tratta di una rivelazione di un detenuto marocchino che ha sostenuto di aver condiviso la cella con Fabio Miradossa, uno degli spacciatori condannati per la dose fatale a Pantani, morto a causa di un mix di cocaina e di farmaci. Ma anche questa nuova pista non ha trovato riscontri. Nuovi accertamenti avviati 7 mesi fa dai carabinieri su disposizione della procura di Rimini hanno smentito i punti centrali della ricostruzione. Un caso più recente chiaramente, ma che ha impattato tanto anche sull'opinione pubblica, è quello del delitto di Pierina Paganelli. Bene, ieri la mattinata di ieri c'è stato un nuovo sopralluogo nell'area di via del Ciclamino dove si consumò l'omicidio. Caccia alle prove in vista dell'appello. A 3 mesi dall'assoluzione di Luis da Silva, il PM Paci, la squadra mobile sono tornati in via del Ciclamino. È stato ripercorso anche il tragitto dell'uomo ripreso dalla Cam 3. Questa visita, diciamo così, ha l'obiettivo di cercare elementi nuovi per il secondo processo, appunto quello dell'appello. Le prime aste per la spiaggia, boom di offerte per Rimini Nord. Mussoni, storico bagnino riminese, proprio della zona di Rimini Nord, dice: società di Roma e Milano vogliono prendersi la mia zona. Sono arrivate 38 domande per le 27 aree riservate ad ombrelloni e lettini da Torre Pedrera a Rivabella. Il decano dei bagnini dice: ho fiducia nel nostro progetto, ma siamo solo all'inizio, altri ci proveranno. Quindi in qualche modo quello che sta accadendo per queste zone, questi stabilimenti balneari, che hanno una particolarità perché una parte degli stabilimenti è già di proprietà degli imprenditori, rimane invece da dare in concessione appunto la zona dove si mettono gli ombrelloni e gli sdraio. Bene, e cosa scrive il Carlino? Fanno bene i bagnini riminesi a temere la concorrenza. La dimostrazione è arrivata dai primi bandi per queste zone di cui parlavamo. In palio 160
17.000 metri quadri di arenile. Le 27 aree a bando sono tutte zone destinate ad ombrelloni e lettini davanti a stabilimenti che sono non su spiaggia demaniali, quindi non concessionari in scadenza ma privata. Bene, c'è stata questa boom di domande. Dicevamo 27 aree, 38 domande. È chiaro che almeno 27 saranno i concessionari che hanno già la parte di proprietà, però appunto sono arrivate anche altre proposte. Su quelle delle due spiagge relative alla proprietà di Re Giorgio, viene così definito, lui dice: dalle verifiche una delle società risulta inattiva mentre l'altra opera in settori diversi da quello balneare. È evidente che ci hanno provato, vogliono prendersi la spiaggia davanti a noi, ma io sono molto fiducioso nel nostro progetto. Continuiamo alla lettura del resto del Carlino, parliamo anche di infrastrutture perché ieri è arrivata una dura nota del parlamentare del Partito Democratico Andrea Agnassi: solo annunci e slogan, ora basta, vogliamo risposte da Salvini. Il deputato del PD ed ex sindaco attacca il governo e presenta un'interrogazione parlamentare dalla Marecchiesa al terzo casello, tante le partite aperte. Il territorio chiede progetti concreti, dice Agnassi, e fa delle domande molto dirette: quali sono le risorse nuove, le azioni, le procedure che effettivamente sono state stanziate e avviate, e quando partiranno i cantieri? Insomma, domande che, se avessero delle risposte, probabilmente darebbero anche più sicurezza al territorio. Ancora, sempre dalle pagine del Carlino, senza soldi per i farmaci, bello questo articolo: più famiglie in crisi ma crescono le donazioni. Stefano Costa è referente del Banco Farmaceutico e spiega come quello riminese sia un territorio generoso, le medicine raccolte sono distribuite a chi non può acquistarle, quindi di fronte ad un'emergenza, ad una difficoltà, c'è comunque la solidarietà di tante altre persone. Il numero dei farmaci da banco donati dalle persone è passato dai 5.373 del 2025 ai 5.729 del 2026, che chiaramente ancora non è finito, per cui siamo già un più 356, ma è probabile che questo scarto sia ancora maggiore. Va segnalato anche il recupero di farmaci validi effettuati dalle farmacie, persone che non devono più fare una terapia ma che hanno scatole di quel medicinale rimaste nei cassetti, ecco, le possono portare in farmacia. In questo caso, spiega Costa, vengono raccolti solo farmaci dati dietro prescrizione medica, la persona lo consegna al farmacista che verifica la scadenza e la possibilità di un suo utilizzo per rimetterlo in rete. A beneficiare di questi farmaci sono tante realtà assistenziali, e nella stessa pagina c'è anche l'esperienza dell'ambulatorio Nessuno Escluso della Caritas diocesana. Da noi, spiega il dottor Gattiani, che ne è il referente, visite gratuite senza prenotazioni. Viene qui chi non ha copertura sanitaria, attualmente per Nessuno Escluso lavorano, sono tutti volontari, quindi forse la parola è diversa, ma diciamo che loro mettono in pratica proprio anche la loro abilità professionale: 9 medici, 5 farmacisti, 2 infermieri ed un'ottica. Ancora dalle pagine del Carlino, i conti con l'inflazione per le famiglie batosta da 1.200 euro l'anno, sul Corriere si parla anche di 1.300, ma poi vedremo, perché insomma sono 100 euro che possono fare la differenza. L'allarme arriva da Federconsumatori, pesano aumento delle bollette, caro carburante per l'UNC e Rimini, la città italiana in cui il costo della vita è cresciuto di più, perché da una parte 1.200, dall'altra 1.300, perché in realtà i conti che sono stati fatti portano ad una cifra di 1.287 euro. Il pesante quadro riminese, appunto, è emerso anche dalla classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatore, elaborata sui dati Istat di agosto, e le richieste da parte delle associazioni di consumatori sono sostanzialmente quello di alzare il bonus energia, ma anche il taglio dell'accise su benzina e diesel. C'è una buona notizia per gli universitari riminesi: sport, l'università va di corsa, 9 impianti per gli studenti, Comune e Unibos siglano la convenzione per l'utilizzo di palestre, piscina e pista di atletica. Attraverso l'accordo, gli iscritti a scienze motoriche, quindi insomma studiano di queste materie, ma chiaramente si devono anche mantenere in forma e devono mettere in pratica anche i loro apprendimenti, potranno presentarsi in 9 impianti tra palestre, campi da gioco, la pista di atletica allo Stadio Neri e la nuova piscina comunale di Viserba.
Restiamo sulle pagine del Carlino per leggervi qualche stralcio di una lettera scritta da un gruppo di fedeli ed ex volontari del convento di Santo Spirito, che come sappiamo è stato lasciato dai frati, dei frati francescani. C'è una nuova vita comunque legata anche all'impegno che la diocesi mantiene per riuscire a tenere attiva quella realtà anche della mensa, e questo gruppo di fedeli dice: l'addio dei frati di Santo Spirito è una grave perdita per i riminesi, un cambiamento epocale difficile da accettare quando si è anziani e credenti nei valori francescani. Molti di noi, scrivono, hanno lavorato come volontari alla mensa dei poveri, che sappiamo continuerà ad operare, ma chiesa e mensa erano un tutt'uno, un'unica dimensione che spronava a fare sempre di più. E poi spiega come i frati negli anni siano stati testimoni del Vangelo, hanno aiutato molte famiglie in difficoltà, rincuorato i malati e attratto tanti giovani desiderosi di credere. E ora Riccione: niente scorciatoie per l'ex delfinario. Le parole sono del presidente dell'associazione albergatori montanari, che dice: il cambio di destinazione in appartamenti, no alle deroghe, servono regole uguali per tutti. Mentre sul progetto spiagge Montanari dice: aspettiamo di poterlo visionare, ma la strada scelta potrebbe risultare tortuosa. Sul tavolo le due partite che stanno scuotendo il municipio e la città, e che potrebbero cambiare il futuro di Riccione. E proprio sul tema del project del porto, che poi riguarda anche la ristrutturazione dell'ex Savioli, una soluzione per uscire dall'impasse è quella che cercherà di portare all'attenzione, cioè meglio, porterà all'attenzione del Consiglio Comunale la Giunta, un atto di indirizzo con il quale si punta ad includere nell'intervento anche l'Hotel Sabrina, al cui posto verrebbero realizzati dei parcheggi. Quindi la volumetria del vecchio albergo a 2 stelle verrà inglobata, se insomma questo atto di indirizzo passerà, nel progetto principale di rifacimento dell'Hotel Savioli, destinato a diventare un condotel. Al posto del Sabrina, una volta demolito, verranno realizzati parcheggi pubblici necessari come dal regolamento urbanistico, e in quell'area potrebbe anche sorgere un piccolo parcheggio multipiano. Vedremo, perché è una partita aperta e anche, immaginiamo, molto combattuta sarà. Ragazzino rinchiuso nella cabina, bagnino assolto dall'accusa, siamo sempre a Riccione. Per i giudici non fu sequestro di persona, resta invece la condanna per lesioni. Ci sarà un risarcimento di 7.000 euro. Secondo la ricostruzione, alcuni ragazzini si trovavano all'interno dello stabilimento e avrebbero iniziato a correre tra gli spazi del bagno a fare confusione. Ne sarebbe nato un parapiglia con l'uomo, che avrebbe cercato di fermarli e di farli allontanare. Secondo l'accusa, durante la concitazione il 63enne avrebbe afferrato alcuni dei ragazzini provocando loro delle lesioni, e uno dei 12enni sarebbe stato chiuso all'interno di una cabina per circa 5-10 minuti. Ora Cattolica, per parlare di politica ma anche delle future amministrative, perché ieri ad un incontro è stata protagonista Elly Schlein, ha parlato di tanti temi riguardanti le sfide anche italiane che cercherà di portare avanti il Partito Democratico in vista delle elezioni politiche. Però diciamo che l'aspetto più locale di questa sua presenza è quello che leggiamo nel titolo del Resto del Carlino: Foronchi bis, cioè la benedizione di Schlein. La segretaria nazionale del PD ha incontrato ieri la sindaca, che però ribadisce: la risposta definitiva su una mia ricandidatura arriverà ad ottobre. Dice la Foronchi: non è una questione politica ma personale, deciderò in serenità. Sempre da Cattolica, una notizia di cronaca che ci porta sulle strade: cade dall'auto in corsa e sbatte la testa sull'asfalto. Grave, una ragazza con problemi psichici. L'episodio è avvenuto in via Romagna a Cattolica attorno alle 16. Questa ragazza prima non è salita sul bus della scuola, poi ha chiesto un passaggio ad un uomo in auto, e mentre questa automobile percorreva la strada avrebbe, appunto per motivi da accertare, aperto la portiera e si sarebbe lanciata a terra. Le sue condizioni hanno portato i soccorritori a richiedere l'intervento dell'elisoccorso. La ragazza è stata
portata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Andiamo anche a Bellaria, sempre con una notizia che parla di un incidente: auto si cappotta, mamma e figlia in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Ravenna, l'Opel con a bordo la donna, una 33enne e la 12enne, appunto la figlia, ha centrato due macchine in sosta, che pare però fossero in sosta irregolare, e poi si è ribaltata. Fortunatamente ferite medie, ma non troppo gravi per le due occupanti dell'automobile. A Sant'Arcangelo una notizia che riguarda una festa che sicuramente radunerà tanta gente, ma che già nelle fasi preliminari ha creato un po' di dibattito proprio sulle strade chiuse, sull'impossibilità per tanti residenti di raggiungere la propria abitazione. Comunque, via Emilia chiusa sabato per la festa. Il Carlino offre la mappa dei divieti, ma anche quella dei parcheggi. Per la serata 1500 posti auto disponibili. Il traffico sarà deviato fin dal mattino per l'evento, che poi si terrà nell'orario pomeridiano serale. A Villa Verucchio apre un nuovo McDonald's. Viene detto, come si è dato lavoro a 30 persone, oggi di inaugurazione del nuovo locale sulla Marecchiese. A San Marino, giugno in frenata sul Titano, inflazione all'1,1%, i dati dell'ufficio statistica mostrano il calo dei carburanti, mentre restano decisamente alti i costi di casa e ristorazione. Il fatto che i carburanti siano un poco meno cari che in Italia fa fare anche corse verso proprio i distributori del confine lato San Marino, anche da parte di molti riminesi. Velocemente andiamo a leggere anche questa notizia di Cesenatico, particolarmente curiosa. Si sa, le antenne, quelle per la telefonia e non solo, vanno poste in luoghi alti. Cosa c'è di più alto a Cesenatico che non il suo grattacielo? Bene, il tetto del grattacielo diventerà una sorta di centro delle comunicazioni. Il comune ha investito 4.000 euro per potenziare apparecchiature radio e antenne destinate ai servizi essenziali della città sulla sommità dell'edificio. Ci sono poi le pagine culturali sul resto del Carlino, ma noi velocemente corriamo verso le notizie di sport, le vediamo insieme. Chiaramente, come sempre, il Carlino offre uno spaccato dello sport nazionale ed internazionale, e quindi si parla di calcio di Serie A, di Formula 1, ma anche di volley, e poi anche di calcio di Serie D e di basket. In particolare, in prima pagina leggiamo, per quello che riguarda il calcio di Serie D, Antezza illude il Tropical, poi viene fuori il Lentigione che beffa per Coriano. Mentre per il basket, la rinascita punta a vincere il campionato, presentati gli americani Stephen e Dems. Velocemente proprio andiamo ad approfondire queste notizie, in particolare proprio quella sui due americani che sono arrivati ieri in Casa Dole. Anzi, prima fatemi fare un passaggio per tutti gli appassionati di volley, in particolare di volley a grandi livelli. La via, un esame tira l'altro, l'Italia sta crescendo, il leader silenzioso degli azzurri tra recupero dall'infortunio e università, le 21.05 a Modena, azzurri contro la Slovenia, in palio il primo posto del girone, ma poi appunto comunque gli azzurri sono già passati al prossimo turno, però insomma una partita comunque importante. Venendo a Rimini, rinascita, ecco i due americani, Stephen e Dems alzano l'asticella, vogliamo vincere il campionato. Ieri la presentazione del lungo e dell'ala, entrambi californiani, non nascondono le ambizioni, dicono: siamo arrivati a Rimini per puntare in alto, tutti ci hanno parlato bene di ambiente e società. Dejuan: voglio dare tutto ciò che ho alla squadra per il raggiungimento del traguardo. Cody invece spiega: ho chiesto informazioni a Ogden, mi ha detto che qui c'è tutto per fare bene. NBA, niente rimpianti. Intanto ci sono le dichiarazioni anche di Renato Nicolai, il direttore generale di RBR, che parla invece della Supercoppa che si giocherà domani a Ravenna, e viene detto che è un obiettivo della squadra. A questo punto noi lasciamo le pagine del resto del Carlino, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco leggiamo insieme il Corriere Romagna.

0: Ciao, io sono Anna.
1: Ciao Anna.
0: Ho un figlio da 6 mesi e non ho ancora capito se i pannolini vanno nell'indifferenziata.
2: Ciao, io sono Lorenzo.
3: Ciao Lorenzo.
2: Rompo sempre i piatti e non so mai dove buttarli.
4: Io sono Maurizio.
5: Ciao Maurizio.
4: Ieri ho buttato lo spazzolino nella plastica.
6: No, dai, ti prego, lo spazzolino no. Io ascolto, sono comprensivo, ma lo spazzolino va nell'indifferenziata. Come tutte le altre cose che non sai dove buttare. Come i pannolini, come i piatti rotti. Tutta sta roba qua, che non sono imballaggi, va nell'indifferenziata. Ma questo non va tatuato sulla
3: porta. Mario? Le ricordo che lei è qui come consulente.
6: Non lo faccio più.
3: L'ha già detto 3 volte.
6: Stavolta davvero.
3: Ha già detto anche questo.
7: In cucina come per l'amore.

0: la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

Ed eccoci ancora insieme per la nostra rassegna stampa di questo giovedì 17 settembre. Andiamo ora a sfogliare insieme le pagine del Corriere Romagna. Abbiamo già letto la prima pagina, all'interno un primo piano dedicato ai certificati per gli immigrati presenti nei CPR, perquisiti 23 medici, lo abbiamo visto, c'è anche una dottoressa riminese, la polizia in particolare a casa della persona del medico che viene un po' considerato il cuore di questa operazione. Da Ravenna l'inchiesta si estende su nuove città italiane, al centro delle accuse il referente della SIM, ritenuto dalla procura il promotore e organizzatore del sodalizio. Cocco, 42 anni, infettivologo residente a Varese, attualmente medico in un penitenziario milanese. Appunto, secondo il capo d'accusa provvisorio, sarebbe lui il promotore e organizzatore di un'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di falso ideologico. Avrebbe messo in piedi quella che la procura ritiene sia stata una gestione strutturale, estesa su più ospedali e composta di medici compiacenti, oltre ad avvocati pronti a redigere moduli ad hoc e dispensare consulenze legali. Ci sono poi chiaramente anche le dichiarazioni politiche su questa particolare situazione. Salvini dice: se colpevoli dovranno essere radiati e pagare i danni. Anche le dichiarazioni dell'onorevole riminese di Fratelli d'Italia, Beatrice Colombo, che parla di un fatto molto grave. Accusato di stupro, nessuno sconto, condannato ad 11 anni di carcere. Ve la ricorderete questa situazione, questo brutto episodio che avvenne in quel di San Mauro Pascoli. Un 26enne gambese nel dicembre del 2025 aggredì brutalmente due donne lungo la pista ciclabile. Prima molestò e palpeggiò una passante, poi poco dopo si avventò su una runner di 50 anni. Ancora ferite profonde, soprattutto interiori, nelle due donne, e appunto non c'è però appunto nessuno sconto di pena per l'uomo. Andiamo a parlare anche dei ticket non pagati, quindi si entra nel sistema della salute dei conti pubblici. 130.000 avvisi dopo i controlli sulle esenzioni nel mirino dell'azienda sanitaria di autocertificazioni presentate per prestazioni erogate a beneficio di cittadini disoccupati in possesso di specifici requisiti reddituali. Bene poter essere garantiti nella salute quando si hanno delle situazioni particolari, anche di difficoltà economica. Meno bene se invece queste autocertificazioni non erano veritiere, quindi hanno tolto poi invece benefici ad altre persone che li avrebbero meritati, che ne avrebbero avuto bisogno. E ora andiamo nelle notizie specificamente riminesi. Questa l'abbiamo già letta: Bagnino chiude 12enne dentro la cabina. La specifica notizia appunto è che è stato assolto dall'accusa di sequestro di persona, ma qui diciamo anche che ha pagato volontariamente 7.000 euro per i danni a fronte di una richiesta delle famiglie di parte civile di 180.000 euro. Carcere, l'allarme della Camera Penale: non sia un luogo separato dalla società. Durante la visita con diversi rappresentanti sia della Camera Penale ma anche delle studentesse della società civile, sono state evidenziate le criticità dell'istituto e la necessità di interventi non più rinviabili, specialmente per due sezioni, una già chiusa, l'altra in una situazione assolutamente fatiscente. Barzan, il processo per truffa aggravata non si farà a Rimini. La giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale. Gli atti saranno trasmessi alla procura di Bari. Barzan deve rispondere di fatti risalenti al 2019. Una famiglia di piccoli imprenditori colpita dalla pandemia raccontò come in un momento di grave difficoltà economica si sarebbe rivolta ad una società di finanziamenti che, in base a quanto sostenuto, sarebbe stata creata proprio da Barzan. Aveva chiesto un finanziamento di 500.000 euro, ma c'erano già degli elementi che potevano fare storcere il naso, perché le prime due rate dovevano essere anticipate alla stipula del contratto come cauzione. Morì cadendo dalle scale della RSA. Prosciolti, infermiere e responsabile, questa è la decisione del GUP. I due imputati erano stati rinviati a giudizio per la morte alla Quissisana della 76enne Maria Rosaria Onorati. L'anziana, affetta da una grave demenza senile, ricordiamo che è un episodio relativo al 2003, era stata da poco alzata dal letto della stanza al secondo piano della struttura e doveva essere messa sulla sedia a rotelle per essere portata
trovata in sala da pranzo. La donna, però, secondo le indagini della procura, era precipitata sulla rampa di scale posta tra il secondo e il terzo piano della struttura davanti alla stanza che le era stata assegnata. Insomma, arriva appunto questo proscioglimento per l'infermiere che appunto aveva gestito questo passaggio, ma anche per il responsabile della struttura. Fugge dai carabinieri e si nasconde nell'armadio. Arrestato il 27enne, che era già ricercato a Rimini per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato fermato nel milanese dai carabinieri su un'auto rubata, tentato la fuga, si è appunto nascosto all'interno di questa abitazione dove i carabinieri lo hanno trovato ed era appunto rincantucciato dentro un armadio. Con sé aveva anche droga, diversi arnesi da scasso, ma anche materiale prezioso che probabilmente era provento di attività illecita. L'inflazione corre, lo dicevamo, a Rimini gli aumenti maggiori d'Italia, tasso di più 3,9% nel mese di agosto, e la Federconsumatori chiede di abbassare l'IVA. Parliamo anche di un appuntamento molto interessante che ci sarà questa sera al Teatro Maria Elena Pesaresi nella parrocchia di San Lorenzo in Correggiano, un incontro sulla Palestina. Tra i temi della serata ci sarà anche la campagna Un'altra difesa è possibile, promossa da numerose realtà, tra cui la comunità Papa Giovanni XXIII, che ha superato le 50.000 firme necessarie per portare all'esame del Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere. Concessioni e bando tipo, nuova chiamata da Roma. L'assessore regionale al turismo Frisoni spiega: è previsto un incontro tecnico di aggiornamento entro la fine del mese. I bandini dicono: noi non ne sappiamo nulla, chissà se arriverà qualche importante ragguaglio. E ora andiamo a parlare anche del TTV tra Spazio Tondelli e Cocorico, che riporta in scena il Pasolini dei Motus. Ospite d'onore Dominique Merci, tra le retrospettive oltre ai Motus anche Marco D'Agostin e Babilonia Teatri. Appunto si parte, il TTV sarà nel mese di novembre, ma si parte con un'anteprima ad ottobre proprio nella piramide della discoteca riccionese, tra Bruce Springsteen e Pete Seeger, con un omaggio a Woody Guthrie. Grande protagonista dell'edizione di quest'anno sarà Elliot Murphy, stiamo parlando chiaramente dei Glory Days in Rimini. Si riparte da oggi fino al 20 di settembre. E poi ancora nella pagina della cultura, Velvet Club Rimini, 3 decenni di ricordi, facce rock and roll. Verrà presentato stasera alla Biblioteca Gambalunga il volume curato da Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò. Andiamo a parlare ancora di attualità. 2 milioni per la nuova energia di Corriano, più efficienze, 130.000 euro di risparmio. È stata siglata l'intesa per interventi su edifici comunali, impianti ed illuminazione pubblica. A Cattolica, Schlein e Landini, dialogo sul futuro, l'Europa deve cambiare passo. Diciamo che il taglio dell'articolo dato dal Corriere è diverso da quello del resto del Carino, dove invece si parlava della sindaca Foronchi. Crollo della chiusa San Bartolo, la notizia che abbiamo letto anche in prima pagina. 2 anni all'ex sindaco Vannoni, l'ex primo cittadino era a quel tempo dirigente della protezione civile regionale quando avvenne il cedimento costato la vita al tecnico Danilo Zavatta. Ancora una notizia, questa volta andiamo a San Marino. Funzione pubblica al via il cambiamento per entrare in Europa, insediata la nuova direttrice generale Laura Gobbi per riorganizzare la PA in vista della firma del 19 ottobre. E a questo punto velocemente sfogliamo le pagine per andare a parlare di sport, ma ci concentriamo in modo particolare sul Tropical Coriano, ribaltato dal lentigione sui titoli di coda. Siamo chiaramente in eccellenza, avanti con Antezza, la squadra di Di Maio viene ripresa da un rigore di Nappo al 69esimo e piegata all'86esimo da un sinistro di Giorgi. Finisce Tropical Coriano 1, Lentigione 2. Chiaramente anche il Corriere dà ampio spazio agli americani della Dole. Rimini stile California per Stefane Dems. Abbiamo un solo obiettivo, dicono i due, quello di vincere il campionato, e speriamo davvero che sia così. Con questa notizia noi arriviamo al termine della nostra rassegna stampa di questo giovedì 17 settembre. Una piccola pausa e torniamo con il nostro primo telegiornale. Grazie e buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì una perturbazione atlantica riesce a inserirsi sul bordo occidentale dell'anticiclone che tende a essere un po' più defilato verso ovest. Avremo così un peggioramento del tempo anche sull'Italia. Vediamo infatti la nuvolosità attesa nel corso di giovedì. Cieli molto nuvolosi fin dal mattino sulle regioni centro-settentrionali. Poi tendenza a qualche annuvolamento sparso anche al sud, specialmente sul versante tirrenico, ma al sud ci saranno comunque ampie aperture nel corso di tutta la giornata. Andiamo a vedere le precipitazioni. Fin dalla notte, vedete, piogge temporali impegneranno il nord, la Liguria, soprattutto prima le zone alpine, poi tenderanno a concentrarsi tra pomeriggio e sera, soprattutto sulla Val Padana, sul Triveneto, sull'Emilia Romagna, qualcosa anche al centro. Andiamo dunque a vedere la previsione. Questa giornata decisamente più instabile rispetto alle precedenti, vedete piogge, acquazzoni temporali localmente anche intensi al centro-nord, specie tra Liguria, Val Padana centro-orientale, temporali anche tra Toscana, Appennino, Marche e Umbria, invece il centro-sud rimane più ai margini. Le temperature dunque caleranno soprattutto al nord, si tornerà sotto i 25 gradi di massima, mentre vedete farà ancora piuttosto caldo al centro-sud con punte anche intorno o localmente superiori ai 30 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054-1386-470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Catullo.

0: Giovedì 17 settembre, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con il telegiornale, la prima edizione del mattino, quella in cui ci facciamo anche aiutare dal nostro sito newsrimini.it. E andiamo proprio lì per la notizia di apertura, che è anche l'apertura del nostro sito, perché torniamo a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, perché a 3 mesi dall'assoluzione di Luis da Silva, ieri mattina il pubblico ministero Pace e gli agenti della squadra mobili sono tornati proprio sul luogo del delitto.
1: Non sono passati inosservati il PM Daniele Pace e gli investigatori della questura di Rimini quando sono arrivati davanti al civico 31 e si sono diretti nel garage sotterraneo, lì dove la sera del 3 ottobre 2023 fu uccisa con 29 coltellate Pierina Paganelli. Nuovi sopralluoghi sono stati svolti sia nella zona dei box auto sia in superficie. Il magistrato e i poliziotti della mobile hanno anche ripercorso il tragitto dell'ignoto immortalato dalla Cam 3 della farmacia San Martino. Si tratta dell'area coperta dalla telecamera sotto la quale, per chi indaga, sarebbe transitato Luis da Silva pochi minuti dopo l'assassinio. Una ricostruzione che però era stata smentita prima dell'inizio del processo da una perita del Tribunale di Rimini. In attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado, che dovrebbero arrivare entro il 7 dicembre dopo la proroga di 3 mesi ottenuta dalla Presidente della Corte d'Assise di Rimini, Fiorella Casadei, la Procura aveva già preannunciato di voler presentare appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese. Nel frattempo però le indagini non si sono mai fermate. È plausibile infatti che nuovi accertamenti tecnici proseguano nel solco della vecchia indagine, quella a carico di Da Silva, e che nuovi risultati possano essere portati all'attenzione della Corte d'Appello di Bologna a supporto della tesi accusatoria. Improbabile invece sia stato aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti.
0: Ancora la cronaca, ancora sul nostro sito newsrimini.it. Il Tribunale di Rimini ha condannato a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo i titolari, moglie e marito, rispettivamente amministratrice di diritto e proprietario di una casa di riposo di Bellarigia Marina, per la morte di un riposo di Bellarigia Marina, per la morte di un 93enne Antonio Brisigotti. L'anziano

0: sempre relativo ad una casa di riposo, però con un esito diverso. Caduta fatale in carrozzina nella RSA, nessun colpevole, gli imputati sono stati prosciolti. Un tragico incidente, in questo caso avvenuto nel luglio del 2023 alla casa di riposo qui Sissana di Rimini, che si è chiuso senza responsabilità penali. La vittima, Maria Rosario Onorata, di 76 anni, soffriva di demenza senile ed era costretta su una sedia a rotelle. Si trattava di una persona, insomma, con gravi difficoltà. Si trovava nella struttura per un soggiorno temporaneo. Ad appena una settimana dal suo ingresso si è consumata la tragedia. L'anziana era precipitata lungo la rampa di scale a partire dal terzo piano. Insomma, sono state fatte tutte le verifiche del caso, ma l'inchiesta per omicidio colposo in concorso ha portato l'assoluzione dell'operatore sociosanitario in servizio di 34 anni e della responsabile della RSA, una 47enne rumena. E ora dal nostro sito, ma anche nel nostro servizio, si torna a parlare di un caso forse il più dibattuto sulle cronache anche nazionali, quello della morte di Marco Pantani. C'è una nuova ombra, ma la procura di Rimini resta ferma sulla richiesta di archiviazione. Questa volta a destare scalpore sono le rivelazioni di un detenuto.
1: Un fantomatico debito di droga da 260.000 euro e un presunto pestaggio avvenuto la mattina del 14 febbraio 2004 nella stanza del Residence Le Rose di Rimini è lo scenario descritto da un detenuto all'epoca rinchiuso nel carcere dei Casetti, emerso da una confidenza fatta ad un agente penitenziario e poi finito nei verbali dell'ennesima inchiesta sulla scomparsa di Marco Pantani. Un racconto drammatico in cui si sostiene che il pirata sarebbe stato massacrato di botte, costretta a ingoiare cocaina liquida, ma l'integrazione depositata al GIP dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi demolisce punto su punto questa narrazione, ritenuta il frutto di una sindrome da mitomania alimentata dal clamore mediatico. I riscontri delegati ai carabinieri smentiscono infatti ogni dettaglio. I tabulati telefonici collocano i presunti aggressori in luoghi del tutto distanti dal residence. L'ispettore di polizia penitenziaria, indicato dal detenuto, è escluso di aver mai raccolto simili confidenze e dagli accertamenti bancari non risulta che Pantani avesse disponibilità così elevate. A chiudere il cerchio è la scienza. L'autopsia infatti ha escluso categoricamente lesioni, traumi o segni di violenza fisica perpetrati da terzi. La morte del campione romagnolo, ribadisce la procura nel confermare la richiesta di archiviazione, fu causata esclusivamente da uno shock cardiocircolatorio per overdose da psicofarmaci e cocaina.
0: Ancora un paio di notizie di cronaca che leggiamo dal nostro sito. Una ci porta a Cattolica: invece di salire sull'autobus scolastico diretto a casa, una ragazza con problemi psichici ha chiesto nel pomeriggio di ieri un passaggio al conducente di un'auto, pare un conoscente, partita da Riccione. Poi intorno alle 16 in via Emilia Romagna Cattolica la corsa si è interrotta all'improvviso per circostanze ancora da chiarire. Infatti la giovane avrebbe aperto la portiera della vettura in movimento e si è lanciata fuori dall'abitacolo battendo violentemente il volto sull'asfalto. È stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità con l'elisoccorso. E poi invece un caso di cronaca giudiziaria che ci porta indietro di qualche anno, per una lite che ci fu tra un bagnino riccionese e un gruppo di ragazzini, pare abbastanza molesti, almeno così venne raccontato. Un bagnino riccionese di 63 anni è stato assolto con rito abbreviato dall'accusa di sequestro di persona aggravata, ma è stato condannato a 6 mesi di reclusione pena sospesa per lesioni nei confronti di 3 minorenni. I fatti risalgono alla sera del 25 agosto del 2024, quando un gruppo di ragazzini di 12 e 13 anni aveva iniziato a correre, a fare confusione in questo stabilimento balneare della Perla Verde. Ne era nato un parapiglia in cui l'uomo aveva cercato di fermarli e allontanarli. Secondo l'accusa, il 63enne avrebbe afferrato alcuni ragazzi strattonandoli e provocandoli lesioni con prognosi fino a 15 giorni e ne avrebbe chiuso uno di 12 anni in una cabina appunto dello stabilimento per 5-10 minuti. L'imputato ha versato 7.000 euro di risarcimento alle parti offesi, cifra ritenuta sufficiente dal giudice, anche se in realtà la iniziale richiesta da parte delle famiglie era stata di 180.000 euro. E ancora sul nostro sito newsrimini.it per parlare di un caso di dengue che è stato riscontrato

0: Riminese. L'ufficialità è stata notificata nei giorni scorsi all'ASL Romagna, che ne ha dato notizia al comune per consentire l'immediata attivazione di Antea per i trattamenti straordinari di disinfestazione nel raggio, insomma, di alcune centinaia di metri attorno alla casa dove vive la persona che appunto è tornata dalle vacanze che aveva fatto in un paese asiatico. Le zone interessate sono quelle di via Turchetta e via Togliatti. L'infezione spesso decorre asintomatica e solo in una minoranza di casi, in genere di recidiva, si può manifestare in una forma grave. In questo caso la persona appunto che è stata infetta non è fortunatamente particolarmente grave. Ora lasciamo la pagina della cronaca, andiamo a parlare di un bel appuntamento, di una grande solidarietà da parte dei riminesi a Voci per Gaza. Sono stati raccolti più di 40.000 euro per il progetto Oltre le Macerie. I soldi verranno utilizzati da Educaid nella striscia di Gaza.
1: 40.458,34 euro è il saldo preciso al centesimo della somma raccolta nei due giorni di Voci per Gaza. La terza edizione del festival, organizzato dall'associazione Educaid e allestito nello spazio della Serra Centofiori, si è caratterizzata ancora una volta per un'ampia partecipazione sia dei volontari e delle realtà artistiche e imprenditoriali che hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro lavoro, sia delle tantissime persone che hanno voluto esserci.
2: Ancora senso Voci per Gaza? Sì, ha ancora senso, perché innanzitutto è bello anche quando i mass media calano un po' l'attenzione sulla striscia, continuare a contarci coloro che comunque sono ancora attenti a questo tema e che si mobilitano ancora per fare qualcosa di positivo. È bello che i volontari anno dopo anno rispondano alla chiamata: ci siete? Sì, ci siamo, e anzi siamo di più rispetto all'anno scorso.
1: Tutti i soldi raccolti saranno utilizzati per supportare i progetti di Educaid nella striscia di Gaza.
2: È bello continuare a dare il contributo, far sentire la cittadinanza riminese vicino concretamente.
3: Allestiamo delle tende, sotto quelle tende i bambini meno male hanno la possibilità di poter scegliere, decidere sulla loro vita. E non è un'esagerazione, perché con quella situazione che vivono i bambini, loro non possono scegliere cosa mangiare, non possono scegliere quando mangiare, se lavarsi perché non c'è l'acqua o andare in bagno perché non c'è il bagno. Devono affrontare una situazione del tutto disastrosa, mentre sotto le tende che noi facciamo il bambino sceglie il colore che vuole usare per fare il disegno, sceglie il gioco che vuole fare. Tutto sommato significa autodeterminazione.
1: E ancora una volta non sono mancate le polemiche pretestuose sui social, ma la posizione degli organizzatori e dei partecipanti è chiara e va oltre lo schieramento politico.
2: Dimostrare in qualche modo che noi siamo dalla parte delle vittime, siamo dalla parte di coloro che soffrono, che si può proporre un modello culturale, un modello artistico che tenga in considerazione anche l'impegno civile e tutto sommato il pensiero per chi soffre, per chi sta peggio di noi.
0: Un impegno importante da parte di Educaid, sostenuto da tante persone della comunità riminese. E ora andiamo a Riccione per parlarvi dello spazio Tondelli, che è quasi pronto a riaprire le sue porte dopo la riqualificazione, mentre la campagna abbonamenti è partita veramente forte, con già 85 tessere staccate. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per la festa spettacolo di inaugurazione e per il TTV Festival, che a metà novembre ritornerà nella sua casa originaria. Una grande festa il primo novembre, lo spettacolo di Lino Guanciale il 3 e il TTV Festival a metà mese saranno gli eventi inaugurali del rinnovato spazio Tondelli di Riccione. La manifestazione, che da 28 edizioni esplora le frontiere del teatro contemporaneo, torna nella sua prima casa e lo farà con performance, video, danza, poesia e un'anteprima in un luogo particolare, con una compagnia che da oltre 30 anni calca le scene nazionali ed internazionali.
4: Prima di approdare allo spazio Tondelli c'è una grande anteprima il 16 ottobre con Motus al Cocoricò, un altro luogo simbolo, un luogo che in questi ultimi anni, grazie all'impegno di Riccione Teatro e dell'amministrazione comunale, è tornato centrale anche nella progettualità culturale della città.
5: L'anteprima è per noi un'esperienza molto emozionante perché ripresentiamo Come un cane senza padrone nella piramide del Cocoricò, già questo, ed è uno spettacolo del 2003 che però ancora oggi parla, perché Pagiolini ancora oggi ci parla, ci fa delle domande.
0: Già dal 1 novembre si potrà vivere il nuovo spazio Tondelli grazie ad una festa spettacolo che avrà un'anteprima per la scuola il 30 ottobre. Protagonisti artisti del territorio.
6: È un evento così importante per la nostra comunità, per la nostra città, che è giusto che si festeggi proprio insieme. Realizzeremo questo spettacolo così importante insieme a Club Alieno, che è una compagnia di danza teatro inclusiva che nasce come, diciamo, costola del nostro centro 21, ma che sta davvero riscuotendo grande successo.
7: Siamo molto felici di questo, di poter presentare comunque in quella che è la nostra città, inaugurare quello che sarà il nostro teatro e presentare il nostro debutto, il debutto di Vedo il mondo girare, uno spettacolo dedicato a tutta la nostra comunità.
8: E non viene fatto a blocchi, ma viene fatto appunto live, tutto insieme, sia le coreografie che le musiche.
0: Tanti protagonisti, ma sul palco in particolare un duetto.
9: Sì, ci siamo io e una mia collega Elisa Damagnini, dove ci esibiremo, ma non vi vogliamo svelare niente, se no dopo viene giù il mondo.
0: Migliore possibilità, insomma, di seguire il consiglio di Luca non c'è, quello di esserci per vedere che cosa sarà questo spettacolo che aprirà lo spazio Tondelli. Ora lasciamo le pagine di attualità del nostro sito, andiamo su quelle sportive perché ci sono grandi novità in casa Dole. A due giorni dalla prima palla ufficiale della stagione sono stati presentati due americani, si tratta del pivot DeJuan Stephen e l'ala Cody Dems, entrambi vengono dalla California e hanno idee molto chiare sull'obiettivo da centrare. Sentiamoli.
10: Presentata come da tradizione alla concessionaria Audi Reggini, che per il quarto anno sarà sponsor di maglia di Rinascita Basket Rimini, la coppia americana della Dole, formata dai californiani di Sean Stephens, pivot già visto in azione in canotta RBR nei test precampionato, e l'esterno Cody Demps, tutto da scoprire per il popolo biancorosso.
11: I got the chance to play against this team a couple times last year.
12: Avevo già potuto affrontare Rimini nella scorsa stagione quando ero a Forlì e fin dall'inizio ho avuto un'ottima impressione della realtà, ma anche della squadra, che era molto competitiva e difficile da affrontare. Sono molto contento di essermi potuto unire a questi giocatori, a giocatori come Tomassini e come Marini, e sono molto carico. Anche la città mi piace molto, il meteo è ottimo, si sta bene, fa caldo e mi sento quasi come in California.
13: First impression of the city is warm.
12: Il mio primo impatto con la città è stato di calore. Fin da quando sono sceso dall'aereo e sono arrivato a Rimini, sono entrato nel mio appartamento, sono uscito per portare il mio cane a fare una passeggiata.
13: Of the team being able to watch them.
12: Fin dai primi scrimmage della squadra si nota che sono giocatori che sono abituati a stare insieme, che sono stati compagni di squadra per diversi anni. Ci sono tanti veterani, tanti leader, e queste sono delle qualità che sono sicuro che ci aiuteranno fin dai primi momenti fino alla fine della stagione. Voglio vincere, voglio aiutare la squadra a arrivare a vincere il campionato e arrivare in Serie A. So che la squadra ci è arrivata vicino nelle ultime stagioni e io sono arrivato qua per dare il mio contributo, per aiutare tutti a fare quell'ultimo passo e arrivare in Serie A.
13: Physically I feel good.
12: Mi sento bene fisicamente, non ho infortuni, non ho dolori, sto entrando nella mia decima stagione da professionista e verrebbe da pensare che possano esserci dolorini qua e là, ma per fortuna mi sento bene, sto bene. Il mio obiettivo è quello di vincere, di aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo della promozione, e se alla fine della stagione saremo riusciti a conquistare la Serie A, allora sarò felice.
13: I'll be happy.
10: Intanto si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione, la Supercoppa LNP. Venerdì alle 21:15 al Pala di Andrea di Ravenna, la Dole Rimini affronterà in semifinale la CMT Orange Tools Pesaro. Biglietti disponibili sulla piattaforma Ticket One.
14: Si presenta come volevamo presentarci, abbiamo fatto un approccio graduale, sappiamo che il campionato sarà lungo, per cui è parte dell'approccio che abbiamo verso tutta la stagione. È un obiettivo che ci interessa. L'anno scorso abbiamo purtroppo perso la finale, cercheremo di giocare al massimo l'impegno, ovviamente per noi è uno degli obiettivi della stagione.
0: Stefan ha detto Rimini un po' come la California, in effetti la spiaggia ce l'abbiamo in entrambi i luoghi, forse quella di Rimini è anche più bella di quella californiana, chissà. Ma andiamo a vedere il meteo, perché ha detto anche il meteo gradevole, vediamo quello di oggi insieme prima di chiudere il nostro appuntamento con il telegiornale sul sito di Arpae. Beh, oggi è una giornata non proprio da caldo californiano, cielo molto nuvoloso con temporali e precipitazioni localmente intense che nella prima parte della giornata interesseranno i settori più occidentali della nostra regione, poi saranno nel pomeriggio in estensione anche sul resto del territorio, soprattutto su pianura e costa, ma vedendo insomma le previsioni specifiche del territorio riminese dovrebbe arrivare un po' di pioggia anche da noi. Esaurimento dei fenomeni previsti entro sera, le temperature minime per lo più stazionarie sui 19-20 gradi, le massime in lieve flessione sui settori occidentali, leggermente più alte invece sui settori orientali sulla costa, dove arrivano anche a 28-30 gradi, soprattutto a causa del Garbino. Venti deboli, mare poco mosso, tendente al mosso nel pomeriggio. E con queste previsioni noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con il primo TG del mattino. Ora radio e TV si separano, ma tornano insieme alle 9 circa per un nuovo appuntamento con Tempo Reale. Buona giornata a tutti voi.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 20 settembre San Giovanni in Marignano ci fa rivivere una notte di mistero, la notte delle streghe con i suoi riti e le sue tradizioni.
3: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì una perturbazione atlantica riesce a inserirsi sul bordo occidentale dell'anticiclone che tende a essere un po' più defilato verso ovest. Avremo così un peggioramento del tempo anche sull'Italia. Vediamo infatti la nuvolosità attesa nel corso di giovedì. Cieli molto nuvolosi fin dal mattino sulle regioni centro-settentrionali. Poi tendenza a qualche annuvolamento sparso anche al sud, specialmente sul versante tirrenico, ma al sud ci saranno comunque ampie aperture nel corso di tutta la giornata. Andiamo a vedere le precipitazioni. Fin dalla notte vedete piogge temporali impegneranno il nord, la Liguria, soprattutto prima le zone alpine, poi tenderanno a concentrarsi tra pomeriggio e sera, soprattutto sulla Val Padana, sul Triveneto, sull'Emilia Romagna, qualcosa anche al centro. Andiamo dunque a vedere la previsione. Questa giornata decisamente più instabile rispetto alle precedenti, vedete piogge, acquazzoni e temporali localmente anche intensi al centro-nord, specie tra Liguria, Val Padana, centro-orientale, temporali anche tra Toscana, Appennino, Marche e Umbria, invece il centro-sud rimane più ai margini. Le temperature dunque caleranno, soprattutto al nord, si tornerà sotto i 25 gradi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati, nuovo appuntamento con Tempo Reale, giovedì 17 settembre. Simona allora, Molazzani che vi ha tenuto compagnia anche in rassegna stampa e Andrea Polazzi. Mancano 99 giorni a Natale.
2: No, non è questo il conto che sto facendo. Buongiorno Andrea Polazzi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a Matteo Munaretto, dall'altra parte del vetro ci guarda sorridente anche in questo giovedì mattina.
1: Sorridente?
2: Beh, la prima settimana sì, è l'unica settimana in cui ci guarda sorridente.
1: E soprattutto ci guarda?
2: Sì, sì, ci guarda. Lo vedo un po' in controluce, però lo vedo.
1: Ecco perché pensi che ci stia guardando.
2: E no, stiamo facendo il conto di questo. Intanto saluto anche tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, io già li ho salutati un paio di volte, per cui
1: ha
2: la buona abitudine di guardare dalle 7:30 del mattino Icaro TV, ascoltare Radio Icaro, mi ha già ascoltato più e più volte, no? Quindi risaluto tutti gli amici invece che sono arrivati adesso per l'appuntamento contemporaneo. Facevo due conti, Andrea.
1: Su che cosa?
2: Perché allora, ieri abbiamo detto, stando a tutte le verifiche delle associazioni dei consumatori, Federconsumatori, Unione Consumatori, che tutti questi aumenti ci portano ad avere un aumento del nostro
1: 1287 euro.
2: Stamattina sui giornali all'anno dice più 1200 e l'altro 1300, perché a seconda che parte lo prende.
1: Perché c'è stata una errata corrige.
2: Un'errata corrige?
1: Che una nota
2: corrige, corrige. Ma no, corrige, ma non dire errata corrige.
1: 1226,1, poi in realtà i conti sono stati
2: no, ma io non era, allora, io quel conto che voglio fare è questo.
1: Cioè, un
2: questi
1: così
2: soldi
1: non l'avevo mai sentito.
2: No, ma no, invece no. Aspettami. Allora, questi soldi meno il bollo del mio scooter, che saranno quei 30-40 euro, mi porta a più 1237.
1: Adesso, i conti precisi è difficile farli.
2: No, no, però... io vi faccio i conti. Allora, ma tu ce l'hai un'automobile a cui toglieranno il bollo?
1: Non ho visto i kilowatt di potenza. 337-511-336 se volete chiacchierare con noi
2: del bollo.
1: E anche cosa ne pensate del bollo, che sarà la prima notizia di cui vi parleremo. Simone, immagino abbia già guardato anche la scaletta della giornata e quindi sappia da dove partiremo.
2: Ma certo.
1: E ovviamente la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Non ne avevi assolutamente idea. Abbiamo detto ieri, è arrivata la notizia dal Consiglio dei Ministri del taglio del bollo auto, l'abolizione. Ci sono tanti punti interrogativi, insomma, arrivati anche subito dopo, e tanti altri arriveranno in giornata, di commenti immagino su questa scelta. Ma sentiamo le parole con cui la Premier Giorgia Meloni ha annunciato post Consiglio dei Ministri in conferenza stampa questa novità.
3: Ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli, e abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Chiariamo subito alcune cose che sono importanti, la prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse, che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse.
1: Allora, questo è il provvedimento annunciato ieri. I tanti punti interrogativi: uno, sostanzialmente vale per un mezzo per cittadino, quello che avrebbe l'ammontare di bollo inferiore tra quelli di proprietà.
2: Esatto.
1: vale per il 2027, anche se nelle parole della Premier c'è insomma l'intenzione di renderlo strutturale, ma ovviamente nel 2027 si va a votare, e infatti questo è un po' il punto su cui si sono concentrate anche le critiche delle opposizioni a livello nazionale. Insomma, hanno detto un provvedimento di carattere elettorale fatto in vista del voto. Diciamo che il provvedimento era stato prima presentato anche alle regioni con i governatori di centrodestra che l'hanno accolto con entusiasmo, quelli di centrosinistra un pochino più perplessi. Ad esempio il presidente della Toscana Gianni ha detto livello sconsiderato di demagogia elettorale. Invece, secondo il presidente della conferenza delle regioni Fedriga, si tratta di un provvedimento valutato positivamente ancora di più per la copertura finanziaria sostenuta dal governo. Si parla di 2,3 miliardi che saranno girati alle regioni come ammontare. Per quale motivo lo dice? Perché alcuni governatori di centrodestra dicono: vabbè, il bollo noi insomma dobbiamo anche fare il conto con chi non lo paga, con il recupero e quant'altro. Invece se ci gira direttamente i soldi il governo, noi siamo certi che quelli arrivano, certo. Non dobbiamo neanche più spendere per andare a intercettare chi non paga. Questo bollo non lo paga. Però quanto girerà il governo? Allora, su questo ci sono alcuni governatori un po' perplessi. Ad esempio la Toscana dice: a noi, stando a quello che è il decreto, finora insomma loro avranno avuto sotto mano anche i conti, si parla per la Toscana di un rimborso di 100 milioni privandoci di entrate per 350, dice Gianni. Quindi bisogna anche capire a quale ammontare farà riferimento il decreto in questione. Il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale dice: aspettiamo di avere atti ufficiali per capire. Da quel che sappiamo parliamo di un taglio complessivo di 2,3 miliardi su oltre 7 miliardi complessivi di gettito lordo del bollo, perché ricordiamo non viene tagliato per tutti i mezzi, certo, più potenti, che sono anche quelli che pagano di più. Ovviamente non hanno questo
2: agevolazione. D'altra parte, insomma, se uno si può garantire un'automobile particolarmente potente, magari c'è i soldi anche per pagare il bollo.
1: 550 milioni solo per l'Emilia Romagna. Emilia Romagna che dal 2026 aveva fatto scattare un più 10% del bollo auto legato a quelle manovre varate dalla giunta De Pascale poco dopo il suo ingresso alla guida della regione per far fronte alle problematiche legate al finanziamento del sistema sanitario, certo, e al tema della sicurezza. Ecco, ovviamente io credo che a questo punto non siano più possibili, nel caso diventi una manovra strutturale per le regioni, andare a ritoccare in aumento prevalentemente, perché dubito che in pochi vadano a tagliarlo, questa entrata. Quindi diciamo che diventa, è vero, magari nel caso in cui vengano confermate le cifre che nel 2026 vengono introitate, diventa un'entrata certa senza andare a fare i conti con l'evasione e col recupero, però diventa una partita su cui non è più possibile andare a dire faccio più 5%.
2: Ora, secondo me, prima che diventi strutturale ci vorrà del tempo, anche perché vedevo qual è che è l'iter della manovra. L'iter della manovra arriverà a compimento, quindi anche all'esame della Camera, del Senato, fino all'ok definitivo. L'obiettivo è entro il 31 di dicembre, quindi per la decisione sul 2027.
1: Certo, perché si parla dei bolli che vanno pagati in scadenza tra il 1 gennaio e il 31 dicembre,
2: esatto,
1: 2027.
2: Quindi se io non vorrei fare i conti in tasca al governo e alle camere, però se è vero che questo decreto arriverà a compimento prima della fine dell'anno per rendersi operativo nel 2027 per un anno, noi poi dal primo di gennaio entriamo veramente in una fase molto particolare dove chissà se ci sarà la manovra per rendere questo provvedimento strutturale, anche perché la Presidente Meloni ha detto che i soldi che appunto verranno a mancare alle regioni saranno bilanciati da fondi del PNRR. Che come sappiamo, esatto, non sono infiniti, ma sono anche in scadenza. E quindi non so, perché poi comunque queste risorse le devi trovare, perché altrimenti, insomma, è un po' il gioco. Io annuncio una cosa che però non riguarda direttamente le casse dello Stato.
1: Quindi ricordiamo che il bollo, lo Stato può decidere lo metto, lo tolgo, però di fatto è un ammontare economico totalmente introitato dalle,
2: esatto,
1: regioni, quindi non passava dallo Stato. Quindi di fatto lo Stato mette mano al portafoglio, e prima non lo faceva per questa tassa, quindi non è una mancata entrata per lo Stato, è una mancata entrata per le regioni che lo Stato compensa in una situazione in cui, insomma, andare a trovare le risorse non è semplice. Poi è stato messo in parallelo col fatto che anche i tagli alle accise andranno via via diminuendo nelle prossime settimane, no? Si passerà in questa settimana da meno 18 a meno 12,6, poi dalla prossima a meno 6 e poi si tornerà alle accise mobili per quanto riguarda il caro gasolio. Però... perché è stato detto invece di mettere somme tampone e misure emergenziali, noi facciamo una manovra più strutturale andando a incidere su chi poi la benzina, il gasolio lo deve mettere nelle proprie auto.
2: Devo dire che alla fine comunque togliere una tassa non è una cosa negativa. Giustamente, come ci sottolinea Cesare, intanto diamo il buongiorno anche ad Irene, a Walter e ad Antonio che ci mandavano i loro saluti. Cesare dice: a proposito del bollo, così entriamo anche e chiediamo a tutti voi di fare una vostra valutazione. Noi siamo qui per questo, anche per raccogliere i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Mi pare evidente si tratti di una misura che odora abbastanza di campagna elettorale. La promessa di renderla strutturale resta, dice Cesare, al momento appunto una promessa. Detto che vergini quanto a provvedimenti di sapore elettorale non esistono, non ci stupiamo nessuno. A me, se l'avesse fatto un altro governo, direi che non mi avrebbe stupito.
1: Ogni governo ha il suo coniglio, no? Da tirare fuori.
2: Sì,
1: dal
2: poi ieri chiaramente poi le cronache nazionali hanno ricordato le manovre di cui aveva parlato Berlusconi. Qualcuno ha citato anche Trump, i famosi 5.000 dollari del lungo termine.
1: Il tema della tassa sulla casa che era stata tirata fuori. C'è stata una delle domande che è stata fatta alla Premier, che ha citato direttamente quella manovra del governo Berlusconi di cui lei ha detto: io facevo parte, lo abbiamo sentito anche in questo brano che vi abbiamo proposto. Lei ha detto, la risposta: io non mi ricordavo quando era stato fatto l'annuncio. In realtà l'annuncio era stato fatto proprio, credo, in un dibattito con Prodi in diretta televisiva, se non sbaglio, da Vespa, ma posso fare la mia memoria,
2: può essere.
1: Fare difetto, però proprio nel corso della campagna elettorale. Però quello era un provvedimento che poi è stato tramutato in realtà, perché di fatto ancora la tassa sulla prima casa
2: non si paga.
1: Comunque,
2: concludendo il messaggio di Cesare, mi stupiscono però

0: Servizi.
1: Quel che penso sia certo è che non succederà nel 2027 quando si va a votare, quindi anche se ti dovessero mettere delle compensazioni in aggiunta, non in quella dal 2028, poi staremo a vedere.
0: Sì, sì, vabbè, poi le regioni, la regione Emilia Romagna in sé è abbastanza stabile da questo punto di vista, si vedrà insomma.
1: In realtà insomma gli ultimi anni hanno visto un ritocco sia della
0: Volevo dire sulle scelte da farsi, no? Proprio
1: sì,
0: perché non è in campagna elettorale
1: che,
0: la regione.
1: No, e infatti si è potuta tra virgolette permettere nel giro di breve tempo di reinserire il ticket sui farmaci, di andare a ritoccare l'addizionale IRPEF, anche se poi adesso c'è la promessa di andare poi a ritornare sui livelli precedenti e di mettere un incremento del 10% del bollo auto. Questi sono tutti provvedimenti che sono stati presi a livello regionale praticamente nel primo bilancio della giunta guidata.
0: Se non ci fossero, e spero non ci siano, almeno io insomma lo auguro sempre che poi nel lavoro delle stanze dove si decide sia fatto tutto con rigore, se non ci fossero sprechi, è evidente che gli aumenti che vengono sottoposti anche insomma alla valutazione, poi vengono anche portati ai cittadini, viene detto tante volte soprattutto sul sistema sanitario, no? Il nostro sistema sanitario è un'eccellenza, però adesso non ci si arriva più. È chiaro che servono risorse, se queste risorse non arrivano, come spesso viene chiesto dalle regioni, anche dallo Stato, chiaramente una regione come la nostra dove c'è un sistema comunque abbastanza insomma di qualità deve provare ad aggiustare il tiro. Non lo so, io spero sempre che non ci siano sprechi e non ci siano persone che vadono.
1: Il tema del sistema sanitario lo ha chiamato in causa lo stesso De Pascale dicendo insomma io aspetto di capire bene come funzionerà,
0: sì.
1: Però mi sentirei di dire che se ci sono 2 miliardi e 300 milioni per questa misura, ci devono essere anche i 5 miliardi che il ministro della sanità Schillaci ha chiesto proprio al governo di mettere nel prossimo bilancio, dicendo che se non vengono stanziati il sistema sanitario è a rischio.
0: Certo.
1: Quindi se ne trovano 2 o 3,
0: vedi,
1: per il bollo,
0: sì,
1: devono trovare anche quei 5, altrimenti.
0: Esatto, perché poi siamo qui tra 2 settimane o domani o lunedì a parlare invece di problemi del servizio sanitario nazionale. Allora vediamo, se volete, noi siamo qui, come ha fatto Cesare, sarebbe bello anche sentire i vostri commenti. Sicuramente pagare una tassa in meno non dispiace a nessuno, cioè dire, se c'è utilizziamolo questa agevolazione. Ieri qualcuno scriveva, perché giustamente la Premier diceva un'auto per persona fisica, però ieri vedevo qualcuno, ma sì, se io ho un'auto e un motorino
1: bisogna leggere poi bene,
0: bene che cosa andrà a, insomma anche verrà approvato,
1: perché
0: di
1: nel
0: fine
1: caso
0: dell'anno.
1: Di due auto ovviamente devono essere, se sono tutte e due sotto gli 80 kW che è il massimale di potenza, viene scontata quella che paga di meno.
0: Esatto, esattamente. E l'altra cosa che insomma bisognerà attendere anche di capire è appunto se questa misura in qualche modo inficerà gli introiti, visto che questi conti li ha fatti solo Gianni, lo leggeva prima Andrea sulla Toscana, quindi quanto riceveranno ma quanto perdono, mi aspetto che vengano fatti anche almeno dalla regione Emilia Romagna.
1: Oggi vengono fatti, perché appunto De Pascale diceva che per l'Emilia Romagna il bollo cuba 550 milioni di euro di entrate. Bisogna capire
0: reali, non potenziali,
1: non ha specificato. E bisognerà capire quali sono le stime prese dal governo per definire le cosiddette compensazioni, se ad esempio tengono conto di quanto introitato nel 2025 o nel 2026, quando c'è stato l'aumento del 10%. Quindi questi sono tutti
0: chiaro.
1: Conti che le regioni devono andare a fare, che immagino stiano già facendo, anche perché se è vero che vengono già ad essere tolte delle entrate per il 2027 nel bilanci che da qui a pochi mesi devono essere redatti e dove vengono inserite proprio le stime di entrata di ogni singola partita, bisogna capire quanto dalla partita bollo auto la regione avrà modo di introitare nel 2027.
0: Assolutamente. Guarda, sul tema della sanità, Andrea, poi passiamo anche alle notizie più di carattere locale, anche di cronaca, però mi ha colpito questa mattina un articolo che troviamo sulle pagine regionali del Corriere, lo possiamo anche vedere, perché sai, si parla di una sanità che regge, che prova a reggere magari con qualche aumento, con qualche riduzione, via dicendo, poi però si leggono di queste notizie e effettivamente sono anche tante le persone che dovrebbero pagare, invece non hanno pagato, anzi hanno fatto delle autocertificazioni non veritiere per evitare di pagare il ticket. In questo caso il titolo questa mattina del Corriere è: ticket non pagati, 130.000 avvisi dopo i controlli sulle esenzioni.

0: nel mirino dell'azienda sanitaria, in questo caso proprio dell'ASL Romagna, ci sono le autocertificazioni presentate per prestazioni erogate a beneficio di cittadini disoccupati in possesso di specifici requisiti reddituali. Bene, vuol dire che 130.000 di questi in realtà portavano con sé un'autocertificazione che poi ha avuto qualche problema. Sai, questo credo che sia un altro aspetto da prendere in considerazione, cioè il fatto che ci provi a non pagare quando invece dovresti, e poi dici vabbè, poi magari farà la certificazione nel caso, cioè faranno le verifiche, nel caso pagherò. Però sai, per queste persone che magari hanno beneficiato di una esenzione, ce ne sono altre che magari sono rimaste fuori e invece ne avrebbero avuto veramente bisogno. Non so, queste notizie sempre hanno tante letture, no? Anche quando si parla di sanità.
1: Un ultimo appunto, perché mi è capitato di leggere sul tema del bollo auto un intervento del consigliere regionale della Lega Fiazza, se non sbaglio, spero di non sbagliare il nome, che ha avanzato alla regione, credo non per la prima volta, una richiesta. Sono detto, siccome non tutti pagano il bollo, insomma a prescindere dal taglio,
0: sì,
1: non taglio,
0: okay.
1: Lui ha avanzato l'ipotesi di chi mette l'addebito automatico sul proprio conto corrente, quindi con l'IBAN,
0: per evitare di dimenticarsi di pagarlo.
1: Lui ha detto, perché non viene fatto uno sconto alle persone virtuose che, per evitare di dimenticare, garantiscono appunto questo sistema, quindi magari tagliamo il bollo per chi fa questo tipo di, cioè tagliamo parzialmente, lui
0: sì,
1: parlava
0: sì,
1: di
0: sì,
1: uno sconto, lui lo aveva già proposto quando c'era stato l'aumento del 10%, dicendo però togliamo il 10% a chi in automatico paga,
0: anche.
1: Perché poi... Però non so se non erano arrivate finora delle risposte dalla regione su questa proposta, che a me sinceramente sembra invece una proposta, tra virgolette, di buon senso.
0: Interessante.
1: Perché comunque
0: sì, sì.
1: Credo ci sia una percentuale di evasione, voluta o non voluta, sì, sul bollo molto elevata. E se uno invece, per evitare questo problema di ricordarsi di pagarlo, lo mette in automatico come addebito sul suo conto corrente e quindi... Lo paga puntualmente ogni anno, magari un piccolo premio potrebbe averlo.
0: Ci sta. C'è anche un piccolo commento di Antonio, sempre sì, sul tema del bollo, che ci scrive: le regioni, anche se avranno meno entrate, dovrebbero essere contente che i cittadini bisognosi, fra virgolette, comunque quelli che magari hanno un'automobile, un'utilitaria, che magari anche un certo numero di anni, abbiano risparmiato o no, dice Antonio. Per cui insomma, continuate a scriverci le vostre riflessioni, saremo felici di condividerle anche con gli telespettatori e i radioascoltatori.
1: Chissà poi se ci sono dei consiglieri regionali, degli assessori che avranno lo sconto del bollo avendo una macchina che non arriva agli 80 kilowatt.
0: Non lo so, sinceramente, insomma, faccio fatica a fare, non saprei.
1: Sai, io che non so se la mia macchina, che ha oltre 20 anni,
0: non c'entra, è
1: nella
0: soglia. 80
1: esatto,
0: kilowatt,
1: esatto.
0: Che non quanti anni
1: non
0: ha.
1: Non posso togliere qualche kilowatt, tanto
0: dici,
1: più di tanto non
0: potevano
1: fa.
0: Potevano togliere
1: non
0: il bollo a chi ha una macchina vecchia, invece no, in realtà li più virtuosi.
1: C'è già il bollo che si può togliere per le
0: quando
1: macchine storiche,
0: storica,
1: però non so se la mia, messa com'è, potrebbe essere considerata storica.
0: Okay.
1: È già molto che venga considerata macchina.
0: Macchina, esatto, quando si vede in giro, ma se vai in giro con una cabrio di grande spessore, molto affascinante,
1: ha quasi 20 anni anche quella.
0: Vabbè, comunque è affascinante.
1: Va bene, io prima della cronaca io andrei anche, visto che hai accennato alla sanità, a questo caso di dengue che si è verificato nel Riminese. Ieri è stata pubblicata sull'albo pretorio del comune un'ordinanza contingibile e urgente per salute pubblica, per la tutela della salute pubblica, che riguarda questo caso che è stato accertato poi nella giornata del 15 con immediata comunicazione da parte dell'ASL al comune di Rimini, che riguarda un cittadino riminese che di ritorno da un viaggio in Asia ha riportato, insomma, aveva la febbre molto alta, 39, è andato in pronto soccorso, sono stati fatti tutti gli esami del caso ed è emerso che c'era questo contagio da dengue. Quindi sono partiti gli interventi straordinari di Antea nell'area, si parla dell'area di via Togliatti e Turchetta,
0: esatto, a Viserbamonte,
1: perché insomma c'è in un raggio di 100 metri dall'abitazione del cittadino, e sono stati fatti questi interventi anche all'interno delle abitazioni private. Per questo viene chiesto ai privati di fare accedere.
0: Sì, è già successo, infatti, perché chiaramente poi vengono date tutta una serie di consigli.
1: E di consigli.
0: Utilizzare le zanzariere, mettersi i repellenti, perché cosa succede? Che questa persona, essendo malata, poniamo...
1: Perché non viene, che il venga, contagio non viene mai da uomo a uomo.
0: No, vabbè, però...
1: Uno può essere contagiato solo dalla zanzara, però se una zanzara punge la persona contagiata, diventa portatrice del virus dengue.
0: È così, e quindi poi potrebbe pungere qualcuno e trasmettergli il virus. Quindi
1: che
0: grande attenzione.
1: Sì, è un virus che nella stragrande maggioranza dei casi o procede asintomatico o da alcuni sintomi come febbre,
0: anche
1: quant'altro,
0: questa persona
1: senza,
0: non sta particolarmente
1: poi,
0: male,
1: gravi conseguenze, che possono esserci ad esempio nei casi invece di recidiva, quando si prende per una seconda volta, e quindi in questo caso diciamo che la reazione potrebbe essere,
0: guarda,
1: più, ste
0: zanzare
1: più
0: sono talmente fastidiose, anche quelle normali che non portano nessuna malattia.
1: Ho sentito di questa sperimentazione che stanno facendo in alcune parti d'Italia, per essere una sperimentazione non so quanto ci vorrà perché vada poi ad essere definita in maniera strutturale, vengono liberati dei maschi sterili, migliaia e migliaia di maschi sterili, per impedire che poi
0: ci sia la riproduzione.
1: Se dovesse funzionare, si parla in alcune zone all'estero, è stato provato di un calo del 60-70-80% delle zanzare,
0: sarebbe molto
1: ovviamente
0: interessante.
1: Non dall'oggi al domani, però se dovesse diventare una sperimentazione importante, io chiedo alla nostra regione, perché non iniziamo a sperimentarlo anche da noi? Perché
0: usiamo due soldi per fare sta sperimentazione.
1: Esatto. Sono disposto a continuare a pagare il bollo, col mio bollo.
0: Solo il tuo,
1: fate questa
0: però,
1: sperimentazione.
0: Solo il tuo.
1: Pagate questi.
0: Però poi si va a casa di Andrea Polazzi sul suo terrazzo, non c'è manco una zanzara.
1: Ma, però in giardino, se esco a mettere
0: la lunghezza. Ma è per quello, perché quest'estate abbiamo parlato tanto del caldo che ci ha veramente fatto
1: Matteo,
0: stramazzare tutti.
1: Togliamo questa immagine perché mi viene prurito solo a guardarla. Grazie.
0: Fatto stramazzare tutti. Ma in contemporanea, le zanzare, che amano tantissimo il caldo, si sono così veramente prolificato in modo assurdo. Cioè, e poi durante l'inverno, perché sai che tante volte le zanzare sopravvivono da un'estate all'altra, perché se non ci sono inverni particolarmente freddi, restano lì in latenza, e a febbraio li troviamo già nei giardini e nelle nostre abitazioni. Quest'anno era stato anche un inverno freddo, eppure poi il caldo che è arrivato è stato per loro veramente un'occasione per fare festa.
1: Leggo il messaggio che ci arriva da Colomba. Certo che ascoltare di tutti questi giochetti per prendere voti e poi essere delusi dai risultati, intanto la mia visita oculistica prenotata in agosto di quest'anno sarà nel maggio 2028.
0: Vedi? Lo diciamo poi, perché poi alla fine...
1: Come diciamo, parli del bollo, ma parli un po' di tutto,
0: perché
1: sappiamo che poi con quelle risorse diamo le risposte anche a tanti altri servizi.
0: Allora, noi in questo momento diamo fiducia alla Premier, che ci dice i soldi che non arriveranno tramite il bollo arriveranno in altro modo. E quindi insomma speriamo che sia così. Ne parleremo, secondo me... Già in questi giorni ne parleremo, però è anche vero che c'è un iter, per cui anche questa manovra potrebbe avere delle migliorie o comunque anche degli elementi ulteriori nel corso di questo percorso.
1: Per esempio, io devo comunicare se la mia macchina è 80 o 82 kW, perché se è 82 sarà un attimo alzata la soglia per esentare anche me.
0: Ma chi lo devi comunicare?
1: Ma non so, ma vuoi che non mi...
0: Al tuo parlamentare di riferimento.
1: Io lo comunico così, a tutti.
0: Così, allora tu hai questo mezzo con cui comunicare.
1: Che uso in maniera assolutamente personale.
0: Infatti, dopo tanti anni finalmente abbiamo capito perché Andrea Polazzi
1: faccio questo lavoro. Sì.
0: Allora adesso torniamo alle notizie locali, perché dopo un po' che non se ne parlava, o meglio ne avevano parlato le TV nazionali, perché il protagonista di questa vicenda è stato ospite di una trasmissione televisiva, ha raccontato un po' la vicenda, come sta vivendo anche questi mesi da che è stato scarcerato. Di chi stiamo parlando? Di Luis da Silva, che in qualche modo con questa ultima notizia che tra poco vi raccontiamo torna un po' al centro della scena. Perché? Perché ieri, e chiaramente questa visita non è passata inosservata, il PM Daniele Paci e alcuni rappresentanti della squadra mobile sono tornati sul luogo del delitto, sono andati in via del Ciclamino. Nel pomeriggio di ieri il nostro Lamberto Abbatti ha cercato di capire perché si trovavano sul posto, perché sai... Nuove indagini.
1: Stavano lì?
0: No, così. C'è un appello che si avvicina.
1: Perché
0: cerchiamo.
1: Sono passato tanto tempo che dicevano andiamo a fare un giro.
0: Non credo. Dobbiamo prenderci un caffè lì. No, non è per quello. Ci spiega tutto il nostro Lamberto.
2: Non sono passati inosservati il PM Daniele Pace e gli investigatori della questura di Rimini quando sono arrivati davanti al civico 31 e si sono diretti nel garage sotterraneo, lì dove la sera del 3 ottobre 2023 fu uccisa con 29 coltellate Pierina Paganelli. Nuovi sopralluoghi sono stati svolti sia nella zona dei box auto sia in superficie. Il magistrato e i poliziotti della mobile hanno anche ripercorso il tragitto dell'ignoto immortalato dalla Cam 3 della farmacia San Martino. Si tratta dell'area coperta dalla telecamera sotto la quale, per chi indaga, sarebbe transitato Luis da Silva pochi minuti dopo l'assassinio, una ricostruzione che però era stata smentita prima dell'inizio del processo da una perita del Tribunale di Rimini. In attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado, che dovrebbero arrivare entro il 7 dicembre dopo la proroga di 3 mesi ottenuta dalla Presidente della Corte d'Assise di Rimini, Fiorella Casadei, la Procura aveva già preannunciato di voler presentare appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese. Nel frattempo però le indagini non si sono mai fermate. È plausibile infatti che nuovi accertamenti tecnici proseguano nel solco della vecchia indagine, quella a carico di Da Silva, e che nuovi risultati possano essere portati all'attenzione della Corte d'Appello di Bologna a supporto della tesi accusatoria. Improbabile invece sia stato aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti.
0: Esatto, diciamo che in prima istanza si poteva pensare che ci fossero nuove indagini, però poi le ricerche del nostro Lamberto, che ieri veramente in modo molto puntuale ha provato a di inseguire un po' la notizia, ci direbbero che questa prima ipotesi che vi abbiamo raccontato. Di cronaca ce n'è tanta questa mattina anche sul nostro sito, se volete andare a vederla. Noi però sempre nell'ambito della cronaca, ma qui possiamo ancora parlare di cronaca, sicuramente quello che accade nel Residence Le Rose il 14 febbraio del 2004 fu qualcosa che colpì tutti noi che eravamo a Rimini, noi tutti coloro che amavano il campione che è stato Marco Pantani. Da lì in avanti e ancora oggi sono tanti gli aspetti che continuano a far dibattere l'opinione pubblica. In questo caso evidentemente c'è anche la richiesta che è stata fatta più volte dalla famiglia di tenere il caso aperto. Dall'altra parte c'è la procura che invece dice di chiuderlo perché non ci sono elementi nuovi che possano far pensare ad una dinamica diversa da quella che è stata acclarata. Eppure qualche dichiarazione fatta qualche tempo fa da un detenuto in carcere fa nuovamente riaccendere i riflettori. Allora anche su questo il nostro Lamberto ha cercato di fare chiarezza.
2: Un fantomatico debito di droga da 260.000 euro e un presunto pestaggio avvenuto la mattina del 14 febbraio 2004 nella stanza del Residence Le Rose di Rimini. E lo scenario descritto da un detenuto all'epoca rinchiuso nel carcere dei Casetti, emerso da una confidenza fatta ad un agente penitenziario e poi finito nei verbali dell'ennesima inchiesta sulla scomparsa di Marco Pantani. Un racconto drammatico in cui si sostiene che il pirata sarebbe stato massacrato di botte, costretta a ingoiare cocaina liquida. Ma l'integrazione depositata al GIP dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi demolisce punto su punto questa narrazione, ritenuta il frutto di una sindrome da mitomania alimentata dal clamore mediatico. I riscontri delegati ai carabinieri smentiscono infatti ogni dettaglio. I tabulati telefonici collocano i presunti aggressori in luoghi del tutto distanti dal residence. L'ispettore di polizia penitenziaria, indicato dal detenuto, è escluso di aver mai raccolto simili confidenze e dagli accertamenti bancari non risulta che Pantani avesse disponibilità così elevate. A chiudere il cerchio è la scienza. L'autopsia infatti ha escluso categoricamente lesioni, traumi o segni di violenza fisica perpetrati da terzi. La morte del campione romagnolo, ribadisce la procura nel confermare la richiesta di archiviazione, fu causata esclusivamente da uno shock cardiocircolatorio per overdose da psicofarmaci e cocaina.
0: Se Matteo mi aiuta, io farei vedere semplicemente la prima pagina del nostro sito e vi do due titoli, poi potete andare ad approfondire, perché una notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri riguarda questa ragazza, una studentessa che a Cattolica è caduta da un'auto in corsa ed è stata lì trasportata al Bufalini di Cesena, tanto con una dinamica molto particolare, perché intanto si parla di una ragazza con delle problematiche psichiche e doveva prendere l'autobus di ritorno, credo credo dalla scuola, ha invece deciso di andare su un'auto, pare, insomma, chiedendo un passaggio ad un conoscente, quindi ad una persona sconosciuta, ma mentre l'auto era in corsa, e siamo in via Emilia Romagna, appunto nella Regina, lei avrebbe aperto la portiera e si sarebbe buttata fuori dall'automobile, quindi insomma ha battuto violentemente la testa ed è molto grave. Le altre notizie invece riguardano due episodi avvenuti in due distinte case di riposo, con esiti diversi, perché da una parte c'è stata la caduta fatale in carrozzina nella RSA Quissisana. In questo caso la fine della indagine e quindi anche del processo ha fatto sì che non sia stato riscontrato nessun colpevole, quindi gli imputati, sia l'infermiere che appunto ha gestito questa situazione lì, insomma quando poi l'anziana cadde dalle scale, che la responsabile della struttura, sono stati prosciolti. Dall'altra parte invece è arrivata una condanna per i gestori di un'altra RSA, in questo caso di Bellaria Giamarina, dove un signore morì assiderato dopo la fuga dalla casa di riposo.
1: Sì, non era
0: 93enne,
1: la prima volta,
0: sì,
1: che fuggiva, si trovava in quel momento, dopo essere 5 giorni dopo la prima fuga, nella dépendance, era il periodo Covid, quindi sì, sì. In isolamento. Diciamo che i titolari che faranno ricorso in appello hanno detto che comunque c'era una cooperativa che si doveva occupare appunto di seguire l'anziano, un anziano che era affetto da Alzheimer e demenza.
0: Proprio così, infatti. L'ultima, che è un po' curiosa, è questa lite tra un bagnino e dei ragazzini. Succede a Riccione, insomma, dove succedono tante cose. È l'agosto del 2024. Questi ragazzini attorno, ma parliamo di ragazzini molto giovani, non le baby gang, stiamo parlando di ragazzini di 12-13 anni, verso l'ora di cena, insomma, fanno un gran schiamazzo, non so bene che cosa avessero fatto, sta di fatto che il bagnino, questo 63enne, non la prende bene e pare, insomma, dalla ricostruzione che prenda alcuni per le braccia, quindi insomma anche provocandogli lievi lesioni, e soprattutto in un caso
1: ne chiude uno in una cabina.
0: Esatto, un 12enne. Sta di fatto che alla fine l'uomo è stato condannato per lesioni, ma è stato assolto dall'accusa di sequestro. Esatto, sì. Forse 10 minuti in una cabina non sono stati considerati tali.
1: Magari c'erano tutti i comfort.
0: Pensa che c'era stata una richiesta di danni da parte delle famiglie di 180.000 euro, lui ha versato 7.000 euro che sono stati considerati dal giudice, almeno leggo dalla notizia sul nostro sito, un risarcimento congruo, sì, sufficiente. E queste sono le notizie di cronaca che trovate sul nostro sito e che potete leggere in tutti i dettagli.
1: A questo punto cambiamo argomento, basta cronaca, parliamo di energia.
0: Oh,
1: no, in realtà andiamo in senso positivo, perché il comune di Coriano ha chiuso un accordo di partenariato pubblico-privato per l'efficientamento dei consumi energetici e dell'illuminazione pubblica, e insieme ai vertici di SGR i dettagli sono stati presentati nella giornata di ieri.
3: È il raggruppamento temporaneo di imprese composto da gruppo SGR, Era Luce, Meno Watt e Intervento Pronto ad aggiudicarsi il progetto di efficientamento energetico del comune di Coriano, sia per gli immobili che per l'illuminazione. 18 gli immobili coinvolti, fra i quali il municipio, la biblioteca, il teatro, 10 edifici scolastici e impianti sportivi, con un investimento per efficientare di 524.000 euro. Per la pubblica illuminazione l'investimento è di 1.340.000 euro tra corpi illuminanti, sostegni, linee elettriche e quadri elettrici. Complessivamente un investimento per il concessionario di circa 2,3 milioni. La spesa economica per il comune si ridurrà del 18,7%, ma non è l'unico vantaggio. Previsto il risparmio del 7,6% di gas naturale, del 58,5% di energia elettrica e del 36,6% di CO2.
4: Con questa operazione noi riusciamo ad avere un intervento in tempi molto molto rapidi da parte del gruppo che si è assegnato appunto l'appalto. Il comune, ecco, conta solamente in questo momento di poter avere una serie di vantaggi, perché si sgrava dalla gestione di un impianto e demanda al vincitore tutto quello che sono appunto gli annessi connessi di un'operazione importante, molto importante per il comune di Coriano e per i nostri cittadini.
5: Questo progetto fatto per il comune di Coriano Milano è innovativo perché comprende non solo l'illuminazione pubblica ma anche la efficientazione di tutti gli edifici comunali con sostituzioni delle caldaie, con installazione di impianto fotovoltaico, con creazione di una comunità energetica. È un progetto molto vantaggioso per il comune di Coriano perché non investe nemmeno un euro, investiamo tutto noi e il rischio è tutto sulle nostre spalle. In più spenderà 130.000 euro all'anno in meno di spesa corrente, cioè di bollette, che per un comune come Coriano non è poco.
1: Io stavo leggendo l'elenco delle auto.
0: Sì, hai guardato se è la tua.
1: No,
0: cioè,
1: ma la mia non credo esista più nei listini, però insomma, quelle esentate dal bollo, ci sono alcuni esempi: Clio, Polo, Yaris, Panda, la 500 nella versione ibrida, la Dacia Sandero, Jeep Avenger 1200. Ma sono parecchi.
0: No, ma se sono il 70% di quelle in movimento, mi auguro che siano veramente tante.
1: Anche, qualsiasi veicolo comprerà Simona Mulazzani.
0: No, io non ce l'ho la macchina, come sai. L'unica cosa intestata che ho è uno scooter, e quindi quello tutti, e quindi lì sono tranquilla.
1: Nella legge c'è una postilla.
0: Sì,
1: che dice
0: proprio
1: qualsiasi auto tu comprerai.
0: A proposito di cose che dovrebbe fare il governo, ieri è arrivata questa nota da parte del parlamentare del Partito Democratico Andrea Agnassi.
1: Arriva dopo che il tema era già stato sollevato.
0: Poi ne abbiamo parlato, aggiungiamo un pezzetto.
1: Il Movimento 5 Stelle, un dibattito che nell'ultima decina di giorni era un po' esploso su queste infrastrutture, e a questo punto il parlamentare del Partito Democratico, come primo firmatario di un'interpellanza firmata poi anche da altri colleghi in Parlamento, Andrea Agnassi, ha rincarato la dose col ministro Salvini, chiedendo urgentemente delle risposte su, insomma, statale 16, l'eventuale variante Marecchiese, consolare per San Marino, nuovo casello in A14, dicendo insomma basta annunci, basta
0: diteci.
1: Slogan, diteci quando partono i cantieri,
0: quanti soldi ci mettiamo.
1: E quali sono i tempi, in sostanza.
0: Esatto, proprio così. Per cui, insomma, se volete, poi ci sono dichiarazioni ampie che trovate sul nostro sito newsrimini.it. Guarda, io leggevo questa mattina sui quotidiani nazionali questa tragica notizia che ancora una volta arriva dalla Striscia di Gaza, dove è crollato un palazzo e tanti bimbi sono finiti sotto le macerie. Quindi sono queste notizie che veramente strappano il cuore e non ci sa neanche come commentarle, perché al di là di tutto è qualche cosa che non ha spiegazione nel pensiero umano. Una buona notizia la possiamo dare, perché c'è una realtà a Rimini, che è Educaid, che da tanti anni lavora nella Striscia di Gaza. Anche adesso, con tutte le difficoltà che ci sono a causa della guerra, continua ad essere a fianco delle persone più in difficoltà, dei fragili, in particolare dei bambini, in particolare anche delle persone con disabilità. Bene, nei giorni scorsi c'è stato questo appuntamento molto partecipato, che è stato Voci per Gaza, e sono arrivati dei numeri veramente, veramente importanti nella raccolta fondi. E allora sentiamo i dettagli in questo servizio di Stefano Rossini.
6: 40.458,34 euro è il saldo preciso al centesimo della somma raccolta nei due giorni di Voci per Gaza. La terza edizione del festival, organizzato dall'associazione Educaid e allestito nello spazio della Serra Centofiori, si è caratterizzata ancora una volta per un'ampia partecipazione sia dei volontari e delle realtà artistiche e imprenditoriali che hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro lavoro, sia delle tantissime persone che hanno voluto esserci.
7: Ancora senso Voci per Gaza? Sì, ha ancora senso, perché innanzitutto è bello anche quando i mass media calano un po' l'attenzione sulla striscia, continuare a contarci coloro che comunque sono ancora attenti a questo tema e che si mobilitano ancora per fare qualcosa di positivo. È bello che i volontari anno dopo anno rispondano alla chiamata: ci siete? Sì, ci siamo, e anzi siamo di più rispetto all'anno scorso.
6: Tutti i soldi raccolti saranno utilizzati per supportare i progetti di Educaid nella Striscia di Gaza.
7: È bello continuare a dare il contributo, far sentire la cittadinanza riminese vicino concretamente. Quindi, se siamo riusciti a fornire kit alimentari, oggi riusciamo ancora a fornire ausili per le persone con disabilità, riusciamo a garantire ore di scuola, riusciamo a garantire l'autonomia delle persone, perché una delle sfide più, difficili oggi nella striscia di Gaza, dove non può entrare nulla a livello di materiali, è costruire i materiali dentro. E noi riusciamo a costruirli attraverso dei fab lab, delle officine mobili, delle officine fisiche che abbiamo decentrate in due aree della striscia di Gaza. E riusciamo a costruire ausili, ci aiutiamo anche attraverso appunto fab lab, quindi stampanti 3D, e riusciamo a costruirli adattandoli alle esigenze delle singole persone. E pensate che le barriere architettoniche nella striscia oggi non sono solo quelle che siamo abituati a conoscere, ma sono le barriere architettoniche legate alla distruzione della guerra, e quindi servono ausili speciali. Ed è bello, a Voci per Gaza, ecco, raccontare anche queste sfide innovative e far sentire vicina la popolazione di Rimini a questo fine.
8: E poi allestiamo delle tende, sotto quelle tende i bambini, meno male, hanno la possibilità di poter scegliere, decidere sulla loro vita. E non è una esagerazione, perché con quella situazione che vivono i bambini, loro non possono scegliere cosa mangiare, non possono scegliere quando mangiare, se lavarsi perché non c'è l'acqua, o andare in bagno perché non c'è il bagno. Non possono scegliere niente, devono accettare, devono affrontare una situazione del tutto disastrosa, mentre sotto le tende che noi facciamo il bambino sceglie il colore che vuole usare per fare il disegno, sceglie il gioco che vuole fare. Tutto sommato significa autodeterminazione. Autodeterminazione, nel nostro piccolo, è un termine molto fondamentale per la comunità palestinese. Quelle tende cercano in qualche modo di continuare a seminare questa voglia di emancipazione, di autodeterminazione del popolo palestinese.
6: E ancora una volta non sono mancate le polemiche pretestuose sui social, ma la posizione degli organizzatori e dei partecipanti è chiara e va oltre lo schieramento politico.
7: Dimostrare in qualche modo che noi siamo dalla parte delle vittime, siamo dalla parte di coloro che soffrono, che si può proporre un modello culturale, un modello artistico che tenga in considerazione anche l'impegno civile e tutto sommato il pensiero per chi soffre, per chi sta peggio di noi. E quindi così è nato Voci per Gaza 3 anni fa. È nato per mettere insieme una risposta immediata, nel senso che in realtà erano già passati alcuni mesi, noi avevamo già fatto alcune iniziative di raccolta fondi, però ci sembrava bello, a livello proprio di cittadinanza riminese, raccoglierci e continuare a raccontare quello che i nostri operatori facevano.
0: Stare dalla parte giusta, lo dice Riccardo Sirri anche in questa intervista, provando. Sicuramente non ci si riesce, perché quando uno poi ti attacca, soprattutto sui social, è impossibile fargli cambiare idea, almeno attraverso i social, forse in un incontro personale si riuscirebbe, ma stare in qualche modo dalla parte di chi soffre, dalla parte dei deboli, dalla parte di coloro che non hanno nessuna possibilità, in particolare i bambini. Tutto il resto viene successivamente. Si intitola Dalla parte del suolo per salvare dal cemento le nostre città, l'incontro pubblico che ci sarà nella serata di domani, venerdì 18 settembre alle 21, nella sala polivalente delle Celle. Ad organizzarlo insieme diverse associazioni ambientaliste, Lega Ambiente Valmarecchia, Monumenti Vivi Rimini, DNA Rimini, WWF Rimini Arti in Cantiere, insieme alla Lipu Rimini. E proprio in rappresentanza di Lipu Rimini e Monumenti Vivi Rimini noi abbiamo il piacere di tornare ad ospitare nei nostri studi Arianna Lancia. Arianna, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Sì, sì, ti sentiamo molto bene. Ciao, ben trovata. Arianna, raccontaci un po', diciamo, la genesi di questo incontro, ma soprattutto che cosa cercherete, insieme ad un esperto di grande valore, di mettere al centro di questo appuntamento rivolto a tutti.
9: Sì, dunque domani sera a partire dalle ore 21 saremo nella sala polivalente del quartiere Celle per parlare di suolo. Ne parleremo con uno dei massimi esperti, appunto Paolo Pileri, che è docente al Politecnico di Milano, e di usi del suolo ed effetti ambientali. Perché questa serata? Perché da tempo arriva la preoccupazione, arriva forte e chiara la preoccupazione di tante cittadine e tanti cittadini rispetto a un tema che riguarda tutti, quello del suolo, ma anche rispetto a un'esperienza che avvertiamo quotidianamente, cioè vediamo sparire aree verdi, vediamo fiorire nuovi progetti edilizi che comportano nuovo consumo di suolo. Quindi abbiamo come associazioni ambientaliste ma anche culturali della città raccolto questo appello. E abbiamo pensato proprio in questo preciso momento di organizzare una serata che sia, da un punto di vista divulgativo, assolutamente di altissimo valore proprio per la caratura dell'ospite, quindi le persone avranno la possibilità di capire esattamente cos'è il suolo, perché il suolo è un corpo vivo, è un ecosistema fragilissimo, vitale. E tra l'altro mi piace molto l'espressione che usa Pilleri nell'ultimo libro, dice appunto che è un ecosistema altruista, perché in realtà permette la vita di tutto ciò che sta al di sopra di lui, è invisibile e quindi in realtà non ci pensiamo, ma non lo conosciamo. Ma a parte questo momento, come dire, di presa di contatto con un tema e quindi un'occasione per conoscere, per informarsi, dopo l'intervento di Pilleri ci sarà ampio spazio per le domande, per gli interventi dal pubblico, quindi è un momento anche di confronto, un momento per portare la propria voce. Abbiamo invitato sia gli amministratori non solo del comune di Rimini ma anche di Riccione, di Cattolica, Misano, Bellaria, perché comunque questo è un problema anche, se vogliamo, provinciale, perché ce lo dice anche l'ultimo report ISPRA sul consumo di suolo: nel 2025 è stata Rimini la provincia con il più alto consumo di suolo. Abbiamo invitato gli ordini professionali, abbiamo invitato i comitati cittadini che credo insomma saranno presenti, e quindi si crea veramente per la nostra comunità un momento di, come dire, di conoscenza ma anche di condivisione e di confronto, che credo sia molto importante. Oramai lo sappiamo tutti che il suolo è importante, sappiamo tutti che ogni metro quadrato impermeabilizzato è sottratto tanto alla biodiversità quanto alla capacità del nostro territorio di rispondere al cambiamento climatico, nel senso che diventiamo sempre più vulnerabili tanto al caldo quanto agli eventi alluvionali. Nonostante questo, è innegabile che la scelta, ecco, di uno stop al consumo di suolo sia ancora molto molto lontana, per cui l'intento è prima di tutto, se vogliamo, culturale, perché io credo che le cittadine e i cittadini debbano comunque attrezzarsi di una serie di conoscenze che poi come dire, li rendano anche capaci di porre le domande giuste a chi ci amministra, ad amministratori, a tecnici, ad urbanisti. Quindi è importante, io credo, lavorare proprio sul dato culturale, però poi c'è anche proprio lo spazio per tutti coloro che hanno domande, che hanno proposte, che hanno problemi, ecco, da portare. Quindi diciamo che diamo voce al suolo, ma diamo voce anche alle cittadine e ai cittadini.
0: Infatti, secondo me, Arianna, hai detto una cosa bella, cioè importante soprattutto, perché è vero che l'incontro è organizzato, insomma, da associazioni ambientaliste che evidentemente hanno a cuore questo tema, ma in questo momento storico tutti noi, al di là della propria sensibilità per l'ambiente, ci stiamo rendendo conto quanto sia fondamentale preservare. Da un certo punto di vista, tu citavi anche gli strumenti urbanistici, quante volte sentiamo come nei futuri PUG, cementificazione zero, non ci saranno nuove costruzioni, poi però di progetti ne vediamo, e dall'altra parte ci viene detto: se non abbiamo un suolo verde con piante, con alberi che magari tirano giù anche quel grado di temperatura che, come sappiamo, sta veramente facendo quasi liquefare la nostra umanità, possiamo usare questo termine un po' forte, ecco che allora ci rendiamo conto che questo tema che mettete al centro di questo incontro è veramente un tema di tutti, da chi deve decidere quali saranno anche le politiche urbanistiche, ma anche al semplice cittadino che forse, insomma, quando ha quella sua pianta da custodire, da curare anche nel giardino di casa, può pensarci, invece magari di farci un marciapiede, può piantare una essenza arborea in più. Credo che appunto possa riguardare tanti livelli diversi, e quindi credo che sia importante. Arianna, vuoi invitare tu tutti domani sera ad esserci?
9: Sì, ci tengo veramente, io lo ritengo insomma un momento importantissimo, quindi vi invito a partecipare. Ci vediamo domani sera alle ore 21 al quartiere Celle presso la sala polivalente, e sarà un momento importante per conoscere e per confrontarsi.
0: Grazie di cuore ad Arianna Lanci, grazie, di Lipu Rimini, i monumenti di Rimini.
1: Dalla parte del suolo.
0: Dalla parte del suolo, proviamo a starci dalla parte del suolo che ci conviene, non per solo una questione estetica.
1: Noi proseguiamo?
0: Proseguiamo, andiamo a Riccione, un ospite che ci aspetta, così gli diamo il tempo anche poi di entrare nel nostro studio, perché questo prossimo servizio ci porta nella mia Riccione per parlare
1: nello di una spazio Tondelli finalmente.
0: Dobbiamo ancora aspettare, ancora. Però diciamo che mentre c'è partita la campagna abbonamenti per la stagione teatrale, ieri la sindaca ci diceva che in poche ore sono già state staccate 85 tessere, questo dice anche un certo interesse da parte della comunità di poter riappropriarsi di quello spazio. Contemporaneamente ieri sono stati spiegati come in essere ci siano dei percorsi per andare alla vera e propria inaugurazione, una festa spettacolo e poi un appuntamento veramente storico per Riccione che è il TTV Festival. Una grande festa il 1° novembre, lo spettacolo di Lino Guanciale il 3 e il TTV Festival a metà mese saranno gli eventi inaugurali del rinnovato spazio Tondelli di Riccione. La manifestazione che da 28 edizioni esplora le frontiere del teatro contemporaneo torna nella sua prima casa e lo farà con performance, video, danza, poesia e un'anteprima in un luogo particolare con una compagnia che da oltre 30 anni calca le scene nazionali ed internazionali.
10: Prima di approdare allo spazio Tondelli c'è una grande anteprima il 16 ottobre con Motus al Cocoricò, un altro luogo simbolo, un luogo che in questi ultimi anni grazie all'impegno di Riccione Teatro e dell'amministrazione comunale è tornato centrale anche nella progettualità culturale della città.
11: L'anteprima è per noi un'esperienza molto emozionante perché ripresentiamo Come un cane senza padrone nella piramide del Cocoricò, già questo, ed è uno spettacolo del 2003 che però ancora oggi parla, perché Pasolini ancora oggi ci parla, ci fa delle domande.
0: Già dal 1° novembre si potrà vivere il nuovo spazio Tondelli grazie ad una festa spettacolo che avrà un'anteprima per la scuola il 30 ottobre. Protagonisti, artisti del territorio.
12: È un evento così importante per la nostra comunità, per la nostra città, che è giusto che si festeggi proprio insieme. Realizzeremo questo spettacolo così importante insieme a Club Alieno, che è una compagnia di danza teatro inclusiva che nasce come, diciamo, costola del nostro centro 21, ma che sta davvero riscuotendo grande successo.
13: Siamo molto felici di questo, di poter presentare comunque in quella che è la nostra città, inaugurare quello che sarà il nostro teatro e presentare il nostro debutto, il debutto di Vedo il mondo girare, uno spettacolo dedicato a tutta la nostra comunità.
14: E non viene fatto a blocchi, ma viene fatto appunto live, tutto insieme, sia le coreografie che le musiche.
0: Tanti protagonisti, ma sul palco in particolare un duetto.
15: Sì, ci siamo io e una mia collega Elisa Tamagnini, dove ci esibiremo, ma non vi vogliamo svelare niente, se no dopo viene giù il mondo.
0: No spoiler, ha detto Luca, no, assolutamente, aspettiamo di vederlo.
1: Adesso
0: questo spettacolo.
1: Con gli spoiler.
0: Sì, assolutamente, dobbiamo, perché siamo in attesa di una bellissima uscita per parlarcene. E qui quando parliamo di podcast è lei, la regina dei podcast, almeno ad Icaro, la nostra Serena Saporito.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questo appellativo che assolutamente non merito.
1: No, no, abbiamo anche
0: piace.
1: La corona che poi
0: esatto. Vabbè, diciamo che tra noi sei la più esperta, non solo perché ne ascolti tanti, ma soprattutto perché hai aiuti tanti a portare a termine dei progetti belli che vengono raccontati attraverso la voce. E oggi sei qui con un amico per parlarci di una uscita imminente.
16: Sì, con Alberto Gagliardo dell'Istituto della Storia della Resistenza d'Età Contemporanea della provincia di Rimini. Lui è un docente, tra l'altro, distaccato all'Istituto Storico ed è la voce di questo nuovo podcast che esce il 21 di settembre, una data naturalmente importante per la nostra città, la data della liberazione della nostra città. Il podcast si chiama, Alberto, Incroci di storie, le strade della democrazia.
17: Scusate, mazzo, sono stato colto di sorpresa.
16: Ti abbiamo buttato in diretta stamattina in mezzo a noi, da noi tre, insomma, non è facile, però una voce straordinaria, tra l'altro.
0: La sentiamo. Ascolta, vogliamo provare a far gustare un po' il quello trailer. Che potrebbe essere attraverso il trailer.
18: I nomi delle strade ci raccontano molto della storia di una città, di quello che in essa una comunità ha deciso di conservare e tramandare, dei propri valori di riferimento.
19: La città usciva da una guerra completamente distrutta, quindi fu enorme lo sforzo messo in campo per organizzare la macchina elettorale.
20: Era un negoziante, un bottegaio, però abbinava a questa sua attività economica una sensibilità politica e culturale verso la popolazione, verso i giovani, incredibile.
21: Animo forte, libero, integerrimo, che alle lusinghe o alle minacce del fascismo mai si piegò.
22: Questi nomi oggi sono il volto delle nostre città, fonti delle volte purtroppo silenziosi, perché quante volte noi passiamo in una strada e non pensiamo chi è la persona alla quale è stata intitolata quella via.
18: Questo podcast vi accompagnerà in un percorso che celebra gli 80 anni dal referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, dalle elezioni per l'assemblea costituente e da quelle per le prime elezioni amministrative.
23: In quel momento repubblicano è nata la nostra democrazia.
18: Ma racconterà tutto questo proprio attraverso le intitolazioni di alcune vie e piazze riminesi che conservano la memoria di quello snodo epocale che per l'Italia è stato il 1946. Io sono Alberto Gagliardo, dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, e questo è Incroci di Storie, le strade della democrazia. È un podcast dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e del Comune di Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga.
24: Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
0: Già il trailer è meraviglioso, avete sentito questa voce bello, che accompagnerà, che è quella di Alberto, direi una voce perlante, perché le voci non tutte parlano nello stesso modo e sarà bello farsi accompagnare. Allora Alberto, la prima domanda è questa: nel trailer noi sentiamo parlare di un bottegaio, come chiederebbe qualcuno di manzoniana memoria, chi era costui?
25: Intanto la voce che sentite in quel punto del trailer è di Paolo Zaghini,
0: ecco.
25: È stato presidente e direttore dell'Istituto Storico e conoscitore profondo della storia delle famiglie politiche di Rimini, e in quel momento sta parlando di Gomberto Bordoni, che nella prima amministrazione eletta nel 46, nell'ottobre 46 si svolgono quelle elezioni a Rimini, fu assessore e ricoprì anche il ruolo di vice sindaco, chiamato successivamente a sostituire il sindaco quando si dimise per una serie di vicissitudini che non sto qui a ricordare. Ebbene, Zaghini sottolinea giustamente come Gomberto Bordoni fosse un commerciante, quindi una persona che a volte si stigmatizza con l'epiteto spregiativo di bottegaio, che è associato agli interessi personali, privati, perché invece seppe davvero coniugare gli interessi pubblici, collettivi, in un momento drammatico della rinascita di una città che, come sapete tutti qui a Rimini, era stata distrutta oltre l'80% del proprio patrimonio abitativo, con una particolare attenzione, anche questo cozza un po' con lo stereotipo del bottegaio, per i giovani e per le scuole.
16: E nel podcast si parla di lui, ma si parla anche di altre figure riminesi. Questo è un podcast sulla toponomastica, o meglio, come dice Alberto, sull'odonomastica, e parliamo della nascita della democrazia nel nostro paese, quello snodo fondamentale che è stato il 1946, guardandolo dalla prospettiva riminese e dalle persone che poi anche già nella fase, no, del fascismo si erano opposte e che poi hanno preso le redini della città che si ricostruiva e che andava alle sue prime elezioni. Attraverso la storia riminese, però allarghiamo lo sguardo, no, Alberto, alla nostra storia nazionale, perché Alberto ha voluto giustamente coinvolgere anche degli storici di varie università italiane, che ci fanno un quadro di che cosa è stato davvero nel nostro paese il referendum del 2 giugno del 46, le elezioni poi per la Costituente, e quindi è un percorso che parte dalla storia locale ma allarga il suo sguardo.
0: Alberto, ti facciamo una domanda, tu insomma sei storico, normalmente scrivi dei saggi, allora ti chiediamo proprio come è stato lavorare per un podcast.
1: Totalmente diverso.
0: Esatto, anche per quanto hai potuto percepire, nonostante chiaramente poi vedremo il risultato dopo la pubblicazione, anche le potenzialità che uno strumento come questo può avere.
25: Sì, in effetti è stata un'esperienza totalmente nuova, e all'inizio, quando la presidente Oriana Maroni e la direttrice Francesca Panozzo mi hanno proposto di collaborare, a lavorare a questo progetto, ero molto titubante, ma superata quella fase la curiosità ha prevalso. Per me è stato un mezzo totalmente nuovo, anche se un po' come insegnante siamo sempre alla ricerca di strade per intercettare l'ascolto dei ragazzi, ma anche per motivi professionali mi ero avvicinato ad altre forme di esposizione, quella che oggi si chiama la public history, quindi altri strumenti, ho prodotto un gioco didattico per le scuole, insomma mi stavo interessando al podcast, ma e non sono neanche un ascoltatore seriale, ma devo dire, non lo dico per piaggeria, che se non ci fosse stato l'aiuto di Serena io avrei fatto molta fatica a intercettare i modi, le peculiarità espressive di questo mezzo totalmente diverse dalla saggistica a cui ero più abituato.
0: Diciamo che l'aspetto comunicativo veramente può essere molto molto ampio.
1: Quindi può essere il primo di tanti.
0: Chissà, esatto.
16: Sì, speriamo. Cioè, ce lo auguriamo, perché davvero è stata un'esperienza felice, e poi è una voce che sicuramente il pubblico apprezzerà.
0: Anche perché secondo me alle volte pensiamo a noi adulti ma anche ai giovani, è chiaro, la storia dovremmo conoscerla, soprattutto anche la nostra storia locale, soprattutto per fasi così cruciali anche per la nostra democrazia attuale, ma quante volte non sappiamo neanche chi è la persona della piazza dove viviamo, della via dove viviamo, quindi e invece lì sono molto chiari, anche semplicemente dire abito in via, ci troviamo nella piazza. Ecco, secondo te Alberto, questa è una domanda, una curiosità che faccio, c'è un luogo riminese che secondo te più di altri è sconosciuto ai più ma invece è fondamentale nella nostra storia, o comunque un luogo
1: lei
0: che...
1: è quella delle domande difficili,
0: no, vabbè, che... sì. No, però secondo me sai, le volte dice... e poi non sappiamo neanche chi è, che storia abbia dietro, no? Io penso che sarebbe bello veramente partire dai luoghi per fare una strazione su qualche cosa che poi riguarda la nostra contemporaneità.
25: Allora, sicuramente hai toccato un...
0: Qui c'è il filosofo, il filosofo contro lo storico, vediamo.
25: Hai toccato un punto centrale, però la domanda forse, io non sono particolarmente adatto a rispondere perché non sono riminese, non vivo a Rimini, certo. Ma ci lavoro appunto 2 giorni alla settimana, però è vero, i luoghi li attraversiamo spesso inconsapevolmente, possono essere quel gancio che permette soprattutto ai ragazzi che per motivi anagrafici hanno diritto a questa inconsapevolezza di sapere qualcosa in più, però mi permetto di dire proprio da non riminese, quasi da turista, che per rispondere alla tua domanda non voglio evaderla, che la Piazza Tre Martiri è un luogo che spesso anche per la natura diciamo rasoterra orizzontale del monumento passa inosservato all'occhio del turista di strada.
1: Diciamo che l'amministrazione ha cercato piano piano negli anni di rendere più evidente quel punto, però non sempre ancora
0: l'attenzione cade. No, secondo me ancora il cippo di Giulio Cesare, la statua, sono quasi più evidenti in quella piazza che non il ricordo dei tre martiri.
25: E se posso dire, proprio su questo aspetto della ridenominazione di quella piazza, noi abbiamo inaugurato il podcast, il suo incipit, proprio per sottolineare come in quel momento il corso della storia, dei valori della storia di una nazione e di una città come Rimini cambia corso, si inverte, quindi
0: vedi che meraviglia,
16: i valori sono raccontati già appunto nelle intitolazioni, a chi si sceglie di intitolare quelle strade, come sottolinea nel podcast Francesca Panozzo, che è un'altra delle voci ed è la direttrice dell'Istituto Storico.
1: Andiamo a dare anche qualche data?
0: E dicevi, prima accennavi alla giornata in cui sarà presentato, ma anche all'interno di un bel appuntamento.
16: Sì, presentiamo come da tradizione ormai, come abbiamo fatto con Rimini in guerra, un'altra serie che ricordiamo abbiamo prodotto in questi anni, 6 episodi che trovate, potete recuperare su Spotify. In Cineteca ci sarà la presentazione alle 17 di lunedì 21, che nell'ambito poi di tutti gli appuntamenti che ci sono per ricordare l'82esimo della liberazione di Rimini. Rimini e sarà la prima volta che a Rimini viene portato il Festival del Podcasting, perché abbiamo ricevuto l'appoggio di questo che è il più grande evento dedicato al podcasting in Italia, che ha i suoi giorni culminanti il 2 e il 3 di ottobre a Milano, ma ci sono degli eventi diffusi nelle varie città italiane. Per la prima volta ci sarà anche a Rimini, grazie anche poi al patrocinio di Assipod, che è l'associazione italiana del podcasting, e siamo molto felici, insomma.
0: Bella questa cosa, Alberto, guarda, ti auguro tanto successo, non per diventare famoso, però ho sentito tanti podcaster che magari vengono dal mondo del giornalismo o appunto della scrittura, che hanno detto: prima non mi si filava nessuno, ho cominciato a fare i podcast, sono diventato famosissimo. Chiaramente non è una fama che ti auguriamo a livello personale, ma è una fama che auguriamo a questo tipo di lavoro, perché ci aiuta a fare sintesi anche della storia che ci appartiene e che ci fa essere gli uomini e le donne che siamo oggi, anzi sperando anche di poter migliorare almeno per alcuni aspetti legati al tema della democrazia e del rispetto degli altri. Alberto, grazie di cuore di aver realizzato con noi, insieme alla nostra Serena, questo meraviglioso progetto.
16: Insieme al
0: progetto.
16: Nostro Matteo Munaretto, il meraviglioso montaggio è il suo, e lo troverete il podcast su Spotify, sulle principali piattaforme di ascolto, su YouTube.
1: E a casa di Serena Saponi.
16: No, però anche su Icaro, sulla nostra piattaforma Icaro Play più avanti, dopo la presentazione.
0: Bello, quindi appuntamento 21 settembre, ore 17, Cineteca Comunale. Aspettiamo tutti. Grazie ancora ad Alberto e alla nostra Serena.
16: Grazie a voi.
1: E nel frattempo noi switchiamo allo sport, quindi guarda come passiamo da un argomento all'altro. Ieri la presentazione dei nuovi stranieri, i due nuovi americani della Dole, che tra l'altro si prepara anche al suo primo impegno ufficiale di questa stagione. Vediamo.
2: Presentata come da tradizione alla concessionaria Audi Reggini, che per il quarto anno sarà sponsor di maglia di Rinascita Basket Rimini, la coppia americana della Dole, formata dai californiani di Sean Stephens, pivot già visto in azione in canotta RBR e nei test precampionato, e l'esterno Cody Demps, tutto da scoprire per il popolo biancorosso.
3: I got the chance to play against this team a couple of times last year.
4: Avevo già potuto affrontare Rimini nella scorsa stagione quando ero a Forlì, e fin dall'inizio ho avuto un'ottima impressione della realtà, ma anche della squadra, che era molto competitiva e difficile da affrontare. Sono molto contento di essermi potuto unire a questi giocatori, a giocatori come Tomassini e come Marini, e sono molto carico. Anche la città mi piace molto, il meteo è ottimo, si sta bene, fa caldo e mi sento quasi come in California.
5: First impression of the city is warm.
4: Il mio primo impatto con la città è stato di calore. Fin da quando sono sceso dall'aereo e sono arrivato a Rimini, sono entrato nel mio appartamento, sono uscito per portare il mio cane a fare una passeggiata.
5: Of the team being able to watch them.
4: Fin dai primi scrimmage della squadra si nota che sono giocatori che sono abituati a stare insieme, che sono stati compagni di squadra per diversi anni. Ci sono tanti veterani, tanti leader, e queste sono delle qualità che sono sicuro che ci aiuteranno fin dai primi momenti fino alla fine della stagione. Voglio vincere, voglio aiutare la squadra a arrivare a vincere il campionato e arrivare in Serie A. So che la squadra ci è arrivata vicino nelle ultime stagioni e io sono arrivato qua per dare il mio contributo, per aiutare tutti a fare quell'ultimo passo e arrivare in Serie A.
5: Physically I feel good.
4: Mi sento bene fisicamente, non ho infortuni, non ho dolori, sto entrando nella mia decima stagione da professionista e verrebbe da pensare che possano esserci dolorini qua e là, ma per fortuna mi sento bene, sto bene. Il mio obiettivo è quello di vincere, di aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo della promozione, e se alla fine della stagione saremo riusciti a conquistare la Serie A, allora sarò felice.
5: I'll be happy.
2: Intanto si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione, la Supercoppa LNP. Venerdì alle 21:15 al Palais de André di Ravenna, la Dole Rimini affronterà in semifinale la CMT Orange Tools Pesaro. Biglietti disponibili sulla piattaforma Ticket One.
6: Si presenta come volevamo presentarci, abbiamo fatto un approccio graduale, sappiamo che il campionato sarà lungo, per cui è parte dell'approccio che abbiamo verso tutta la stagione. È un obiettivo che ci interessa. L'anno scorso abbiamo purtroppo perso la finale, cercheremo di giocare al massimo l'impegno, ovviamente per noi è uno degli obiettivi della stagione.
0: Uno degli obiettivi della stagione è quello chiaramente di vincere.
1: È il terzo anno in cui questo è l'obiettivo della stagione. Gli altri due anni, insomma, la Dole è stata un po' sfortunata perché è arrivata fino alla finale dei playoff e poi la finale purtroppo non è stata clemente, quindi è sfumata la promozione. Io direi che per evitare brutte sorprese in finale bisogna andare su, arrivare primi alla fine del campionato e siamo a posto.
0: Allora, io ho sentito che uno c'ha un cane, lo sta portando già a passeggiare, gli piace molto, sì, nell'intervista. L'altro diceva che Rimini gli ricorda un po' la California, perché vabbè, entrambi sono californiani. Beh, il mare c'è da tutte e due le parti. Secondo me le nostre spiagge sono meglio di quelle californiane. Io non sono mai andata a Las Vegas.
1: È uno dei pochi posti in cui non sei mai stata, ma
0: sono stata a San Francisco, però è tutta un'altra storia. Bene. Allora, invece, una notizia prima di chiudere che ci segnala il nostro Stefano Rossini, che leggiamo molto volentieri dalla pagina sociale del nostro sito, perché si è parlato tanto di questo addio dei frati minori cappuccini dall'Opera Sant'Antonio, che si trova in via della Fiera. Insomma, c'è anche una preoccupazione sul futuro. Questa mattina, tra l'altro, un gruppo di fedeli ha scritto e la loro lettera è stata pubblicata da Resto del Carlino, se la volete andare a vedere, perché raccontano proprio del rapporto bello con questa realtà e con i frati, che sono stati un punto di riferimento non solo per quell'area della città ma per tutta la comunità. Bene, nonostante l'addio dei frati, l'Opera Sant'Antonio non si ferma, e questo è il messaggio che arriva da Santo Spirito nella giornata che ha visto domenica scorsa la messa di saluto ai religiosi e subito dopo l'apertura del nuovo anno di attività dell'associazione. Al centro della mobilitazione delle scorse settimane c'era proprio il timore di perdere non solo la presenza religiosa ma anche l'opera caritativa. Fortunatamente c'è stato l'intervento della diocesi e quindi per l'Opera Sant'Antonio proseguiranno regolarmente la mensa per le persone povere, il centro d'ascolto, il servizio docce, cambio biancheria, la consegna dei pasti da sport, la consegna dei pacchi alimentari, la distribuzione dei farmaci da banco e il servizio di ritiro eccedenze alimentari. Quindi un impegno che, almeno dal punto di vista caritativo, perché chiaramente la presenza spirituale viene a perdersi, almeno quella dei frati, continuerà regolarmente. Credo che sia molto molto importante, perché insomma numeri ne faceva veramente significativi.
1: Siamo in chiusura, l'ultima cosa, sì? Una segnalazione che ci arriva da Colomba, di un appuntamento questa sera alle 21 al teatro Marilena Pesaresi,
0: anche sul nostro
1: a
0: sito
1: San Lorenzo in Correggiano, con l'incontro con una volontaria di Operazione Colomba appena rientrata dai territori occupati. Sarà un momento di riflessione e confronto insomma dedicato al tema della pace, della difesa civile, della situazione nei territori occupati della Palestina.
0: Facciamo vedere anche la notizia sul nostro sito, perché almeno così, se volete, potete andare a recuperarla, nei dettagli. Grazie di cuore, questa sera a teatro Marilena Pesaresi alle 21.
1: Correggiano.
0: Proprio così.
1: 10 e 16 minuti.
0: Proprio così.
1: 10 e 16 minuti, con un colpevole minuto di ritardo, noi salutiamo, lasciamo spazio

0: siamo in tutto il mondo, anche a Hollywood.
1: Non siamo a Hollywood, ma siamo un po' la Miami della Romagna.
0: Ma sì, beh sì, la Miami della Romagna,
1: parco
0: sì,
1: del mare,
0: assolutamente sì, assolutamente
1: alberi,
0: sì,
1: ciclabili,
0: come no, sole, mare,
1: ragazzi e ragazze che vanno coi rollerblade,
0: no, con le biciclette, con i monopattini, come no, perché no, bisogna pagare l'assicurazione, ma almeno risparmiamo sul bollo della macchina.
1: Chissà, speriamo, speriamo.
0: Sentivo che stamattina Andrea e Simone hanno fatto una lunga parentesi dedicata a questa novità del bollo auto.
1: Sì, ma non riguarda
0: che prima era
1: strutto.
0: No, infatti no.
1: Tu c'hai l'Hammer. Sappiamo che l'Hammer è super abbondante.
0: Non so neanche cosa sia.
1: Gli 80 cavalli.
0: No, io non c'ho proprio la macchina. Ah. Quindi c'è proprio ancora meno. Però insomma va bene, è una misura di quelle che fanno chiacchierare. Oggi si parla solo ed esclusivamente di quello. Ma qui invece parleremo di altro. Tra poco avremo un ospite qui a Faccio Cose Vedo Gente. Lo chiameremo, ci faremo raccontare quello che succede in questo fine settimana, perché è un fine settimana molto importante dal punto di vista, insomma, degli eventi nella nostra bella città di Rimini. Non vi sveliamo niente, anche se abbiamo già anticipato qualche cosa ieri, ma insomma alle 10:30 più o meno ne sapremo di più e vi racconteremo tutto. C'è la musica a tenerci compagnia come sempre a Faccio Cose Vedo Gente. Partiamo con un grandissimo successo.

0: Al bellissimo film ufficiale Gentiluomo abbiamo ritrovato Jennifer Warnes, Joe Cocker con Up Where We Belong. Dunque, ieri sera arriva la notizia del bollo per le macchine sotto gli 80 cavalli.
1: Gli 80
0: sì, cavalli non si paga più, ma dicono soltanto solo per il 2027. Invece poi pare che sia strutturale, nel senso che non si paghi più per niente.
2: Ma guarda, non sarebbe una brutta cosa.
0: No, non è una brutta cosa.
1: Il bollo è quel tarlo che ti rimane lì, no?
0: Quella tassa che dici
1: quando ormai è troppo tardi,
0: sì,
1: quindi magari paghi un po' di mora, devi fare tutte queste cose.
0: Sì, ogni volta te lo scordi sempre.
1: Sì, ma ogni volta dici: ma perché lo devo pagare? Perché?
0: È una di quelle tasse, insomma, forse è una delle più antipatiche, no? Perché è una tassa di possesso.
1: Quindi ce l'ho in garage, non la uso.
0: Lo paghi lo stesso. Io sono rimasto indietro con quello dello scooter, non so quanti anni.
1: Forse anch'io.
0: Adesso dirlo per radio così in diretta, forse non è vale. Adesso arriverà la cartella esattoriale.
1: Ma
0: me lo scordo sempre. Me lo scordo sempre. Ok. Benissimo, è l'argomento di oggi effettivamente. Poi insomma le polemiche sono tante legate a questi annunci. C'è chi dice: ah, ma si avvicina la campagna elettorale. Non lo so.
1: Ma non lo so. Poi ognuno la pensa.
0: Sì, poi ognuno la pensa un po' come vuole, effettivamente. Sì, certo che non era annunciata, però, questa cosa.
1: No.
0: Cioè, non è che se ne parlava già da un po'.
1: No, bisogna guardare più spesso il post consiglio dei ministri.
0: Sì.
1: No? Cioè, tu ti metti lì. Fammi vedere solo dopo se mi dicono
0: che cosa hanno fatto. Sì, effettivamente sì. È una di quelle cose che ad esempio io non faccio mai, perché comunque ci sono dei canali televisivi che trasmettono,
1: certo.
0: Giustamente Rai Parlamento, insomma, che trasmettono.
1: È un po' come
0: tutto.
1: La Gazzetta Ufficiale, tu la leggi?
0: No, invece
1: vedi, perché la legge
0: ma ovviamente,
1: quindi quando
0: tutte
1: le cose
0: poi escono lì sulla Gazzetta Ufficiale,
1: al posto che leggere Focus.
0: Io manco quella dello sport leggo,
1: te pensa quella ufficiale.
0: Sì, assolutamente sì. Vabbè, comunque è l'argomento del giorno. Se volete poi commentarlo, fateci sapere. 337-511-336. Noi mettiamo una canzone, poi facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo insieme al nostro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: tanti esempi di One Hit Wonder, cioè dischi di gruppi che hanno avuto grandissimo successo con una canzone sola e poi sono praticamente spariti.
1: Allora, o sono ancora lì che ricevono la SIAE?
0: Guarda, contano. Che molti già con una canzone di grandissimo successo ci appunto. Fanno veramente tutta la vita. Bisogna essere molto, molto fortunati a avere davvero l'inzecco, come si dice, di beccare quel grandissimo successo che poi magari non riesci a farlo più, ma che ti può far star tranquillo, diciamo, per tutta la vita,
1: ma anche qualche generazione.
0: Sì, sì, ma poi dipende. Se il disco ha grandissimo successo, effettivamente sì, sì, sì. Va bene, allora, sono le 10.37, noi abbiamo un ospite in linea, perché questo è un fine settimana molto importante, un fine settimana che inizia già oggi per quello che riguarda questo appuntamento. Ritorna per la 27esima edizione un evento che è diventato un classico ormai per la città di Rimini, e non solo, che attira, come dicevamo ieri nell'anteprima, fan e visitatori da tutto il mondo, non soltanto dal nostro bel paese, perché appunto da oggi fino al 20 di settembre tornano i Glory Days in Rimini, l'evento internazionale dedicato a Bruce Springsteen e ai fan del rock. E noi siamo in collegamento con Lorenzo Semprini, che c'era già dalla primissimissima ora, anzi proprio uno dei fondatori. Lorenzo, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, This Land is Your Land, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno. Che cosa avete preparato? Perché insomma, 27 anni, rinnovarsi ogni volta mica è facile.
2: No, assolutamente. Quest'anno abbiamo voluto intitolare This Land is Your Land al titolo della grande canzone madre della musica folk americana di Woody Guthrie, perché festeggiamo, diciamo, i 20 anni del disco The Seeger Session di Bruce Springsteen, che è un vero tributo alla musica tradizionale americana. E quindi è un'edizione più a tinte folk and roll più che rock and roll.
0: Uh-huh. Dicevamo che è un'edizione che parte subito col botto, oggi proprio, primo giorno.
2: Esatto, iniziamo stasera, tra l'altro, come dicevi tu, bisogna rinnovarsi ogni anno, quindi con una grande novità. Abbiamo una band, un duo dall'Australia, si chiamano JC and the Tree, stanno facendo un lunghissimo tour europeo, li abbiamo intercettati stasera al Lobos, insieme anche ad altri due musicisti italiani molto bravi, che sono Simone Bertanza e Roberta Finocchiaro, daranno il calcio d'inizio alla 27esima edizione.
0: Molto bene, però dicevamo che è un evento ovviamente dedicato alla musica, no? Da questo punto di vista da tanti anni, però ieri l'ho definito anche un evento culturale un pochino più, diciamo, allargato, perché non è che si ascolta soltanto musica, si parla tanto anche di musica, e questa edizione non fa differenza rispetto alle altre, cioè è proprio un evento culturale, non soltanto solo musicale, giusto?
2: Esatto, negli anni abbiamo sempre poi invitato giornalisti, scrittori, fotografi. Quest'anno ci sarà Luca De Gennaro, voce storica della radio italiana, che intervisterà sabato pomeriggio a Rock Island Elliot Murphy, che è il nostro ospite, diciamo, di punta di quest'anno. Torna dopo 11 anni dalla sua prima presenza ai Glory Days, e quindi ci sarà modo di parlare di musica, di tutto quello che gira attorno alla musica. Siccome sapete benissimo che la musica di Springsteen è piena anche di contenuti sociali, politici, umani, quindi ci sarà modo anche di sviscerare anche quell'aspetto lì. E poi ci sarà tanta musica. Mi piace ricordare anche la prima data in assoluto in Italia di una band di Boston, World Aiden and the Outliers, saranno domani sera a Rock Island, e di nuovo anche sabato pomeriggio dopo l'intervista di Elliot Murphy. E poi avremo, insomma, anche tanti altri ospiti. Avremo ad esempio Teje, che è il chitarrista olandese di Joili, erano delle voci del folk rock texano più importanti, purtroppo scomparso qualche mese fa, e lui sarà per la prima volta ai Glory Days, e siamo molto felici di ospitarlo.
0: Indubbiamente è un programma ricchissimo, hai già detto quello che succederà stasera, domani sera, e poi invece domenica la grande chiusura, che cosa ci aspettiamo?
2: Sì, domenica chiuderemo come al solito, come nostra tradizione, con un concerto a Rosencrown all'orario di pranzo con i Mama Bluegrass Band, che è una travolgente band italiana che suona folk, country, bluegrass con un'anima punk. Ma volevo anche ricordare, che prima non l'ho citato, il nostro evento principale è quello di sabato sera, 19 settembre, alla Corte degli Agostiniani, dove faremo proprio questo omaggio ai 20 anni delle Seeger Session, dove ci sarà il concerto di Elliot Murphy con Olivier Duran, il suo storico chitarrista, e a seguire suoneremo con Bound for Glory, la nostra big band di 14 elementi, tributo diciamo alla musica tradizionale americana, con diversi ospiti. E mi piace citare tra gli ospiti, avremo 45 voci, cioè il corone che ci aiuterà in alcuni brani a rendere più gospel alcuni brani che sono già di per sé molto coinvolgenti e corali.
0: Lorenzo, guardando un po' indietro, visto che siete arrivati alla 27esima edizione, ti aspettavi un successo così, o comunque vi aspettavate un seguito così importante? Oggi i festival musicali nascono e muoiono veramente nel giro di pochissimo tempo, invece durare 27 anni, dicevamo prima, è una faticaccia grossa, però è indubbiamente una grande soddisfazione. Che cos'è che vi porta ogni anno a metterci sempre più voglia, sempre più fatica? Anche perché in 27 anni anche organizzare eventi di questo genere credo che sia diventato sempre più complicato. Pensiamo soltanto a tutto quello che riguarda la sicurezza, ma poi tutto il resto. Cioè, ci vuole veramente tanto lavoro. Riguardando indietro, qual è il pensiero?
2: La mia risposta che ti dico è la risposta che abbiamo dal pubblico ogni anno. Quella è la benzina principale del nostro motore, perché abbiamo, come dicevi tu prima, gente che viene da tutto il mondo, dall'America, dalla Svezia, dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Austria, dalla Germania, e magari stanno qui a Rimini una settimana intera, e soprattutto quando tu vedi la loro espressione, quando ripartono, ti ripaga veramente di tutti gli sforzi, la fatica che fai. E sicuramente, come dicevi, 27 anni non sono pochi. Uno dei punti di forza è la comunità che gira attorno alla musica di Bruce Springsteen, che è qualcosa che va un po' al di là di essere semplicemente dei fan. E negli anni, comunque, abbiamo avuto anni magari anche dove abbiamo avuto dei dubbi, ma sicuramente diciamo negli ultimi 8-10 anni c'è stato veramente un salto di qualità del festival notevole, e questo siamo riusciti a farlo veramente anche grazie all'apporto del pubblico. Ti faccio un esempio: già per sabato sera abbiamo venduto in prevendita al momento 460 biglietti.
0: Mamma mia.
2: Che sono tantissimi per un festival piccolo come il nostro, e questo ti dà il polso della situazione, della voglia che ha il pubblico di vivere questi momenti, tra l'altro in un momento storico, sociale, non proprio bellissimo, no? E quindi secondo me questi eventi, questa musica, queste canzoni sono veramente una grande spinta all'anima delle persone, e per quello secondo me questi eventi hanno sempre più importanza.
0: Benissimo, indubbiamente sì, immagino che insomma stiate con molta calma e circospezione guardando anche avanti, non soltanto ai 27 anni, perché 30 sono vicini, ma avremo modo, non ti preoccupare, avremo modo nei prossimi anni e tempi insomma di chiacchierare. Intanto io ti ringrazio per essere stato con noi, ricordo che tutte le informazioni, anche non soltanto quelle musicali e artistiche, ma anche sulle prevendite, sul dove dormire, come prenotare, come insomma sistemarsi nella città di Rimini in questi giorni, le potete trovare su glorydaysinrimini.net. Lì ci sono tutte le informazioni. Non so, vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo, in chiusura?
2: Ma un'ultima cosa, che come ogni anno abbiamo un partner, un'associazione che ospitiamo. Quest'anno ripetiamo l'ospitata di Educade, che si occupa di cooperazione internazionale, con il loro progetto dedicato alla Palestina. Siamo veramente molto orgogliosi di unire questa causa alla musica che suoneremo.
0: E noi assolutamente ci uniamo al vostro impegno da questo punto di vista, che è sempre molto molto importante, lo fate ogni anno. Lorenzo, grazie per essere stato con noi, buoni Glory Days, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buon inizio Glory Days a tutti.

0: proposito di quello che dicevamo prima, no? Persone che hanno grandissimo successo con una canzone e poi ci riprovano mille volte e poi non va più come prima. Sì. Questa è una canzone del 2001, quindi compie 25 anni quest'anno. Valeria Rossi con Tre Parole, che leggo adesso continua a lavorare nel mondo, diciamo così, della musica, dell'uso della voce. Continua a cantare, anche se comunque in contesti un pochino più intimi, insomma, non più nei palazzetti, negli stadi, però continua a lavorare nel mondo della voce, delle esibizioni, diciamo così, legate al canto, ma quel grandissimo successo non è più riuscita poi a beccarlo. Credo però che anche noi oggi, suonando la sua canzone, abbiamo contribuito diciamo, a fargli pagare il bollo della macchina, se c'ha una macchina che
1: supera,
0: supera gli 80 cavalli, effettivamente.
1: Sì, anche perché diciamo è stato un bel successo,
0: mamma mia. Sì,
1: era quasi forse il primo che mi viene in mente.
0: No, forse uno dei primi tormentoni.
1: Ma tormentone che era proprio entrato dappertutto, sì, anche sì, se non conoscevi la canzone. No, vero, e uno ti diceva dammi tre parole, l'altro rispondeva.
0: Beh, io ricordo che quell'anno lì c'era un'emittente radiofonica molto molto forte che l'aveva un po' preso come presa un po' come canzone di riferimento, la suonava veramente una volta ogni 10 minuti, quarto d'ora.
1: Ok.
0: E io ricordo che questo tour di questa radio aveva fatto tappa, faceva tappa anche dalle nostre parti. Andai a un evento, c'era Valeria Rossi che cantava Tre Parole, credo solo basta, quella o comunque quella un'altra, insomma, ma la gente si strappava i capelli quando sentiva quel ritornello. Quindi sa, anche scommettere un po' su una canzone o comunque un personaggio poi ti va benissimo, e quindi insomma quello vuol dire, sono tanti gli esempi. Mi piacerebbe sapere, cioè, quanto quanto
1: dopo 25
0: Valeria, qualcuno conosce Valeria Rossi,
1: sì.
0: La serie di Valeria Rossi con questa canzone qua,
1: sì, poi magari calando nel tempo, no, magari,
0: ma sì, forse sì, forse però, sì, però cioè però il botto magari lo fai i primi anni, i primi 2, 3, 4 anni. Però comunque ogni anno, ogni tot, cioè, è un po' come Mariah Carey. Adesso Mariah Carey ha tanti altri successi, però già solo con la canzone di Natale, sì, lei comincia a guadagnare. In realtà credo che continui a guadagnare, certo, con quella canzone lì un po' tutto l'anno. Però quando comincia a arrivare a metà ottobre, forse no, poi i primi di novembre, sì,
1: novembre, lei sposta il PIL del suo paese.
0: Sì. Beh, questo è, insomma, se avete la fortuna di beccare un successo, puoi vi va grassa, come si dice.

0: È un disco che quest'anno ha fatto veramente una botta clamorosa, sì, questo disc jockey francese, se non sbaglio.
1: Facciamo delle congratulazioni.
0: Congratulazioni.
1: È nata. Congratulazioni. È sempre bello quando
0: nasce. Il disco di Hugel quest'anno era veramente dappertutto, quest'estate veramente talmente bello, talmente importante, che era nella playlist dei preferiti del nostro Fabrizio Inti.
1: Ma sicuramente.
0: L'ha suonato, l'ultima volta che hai suonato sto disco quando è stato?
2: È stato
0: nell'88.
2: Domenica al Barumba.
0: Beh, pensa un po', domenica. Quindi vogliamo sono già solo 4 giorni che non lo suono.
1: A ricordare anche chi è la cantante. Perché sai,
0: la cantante
1: ce la ricordiamo.
0: È ultranate, anche lei,
1: ha fatto anche lei.
0: Il grande successo l'ha avuto. Insomma, ne ha fatti altri oltre a questo, però effettivamente questo è ancora un grande successo. Sì, indubbiamente sì. Non so se poi lei ci guadagni qualcosa, ha prestato solo la voce, oppure è proprio anche una autrice del brano, perché poi quello vuol dire,
1: come no?
0: Ambra ha detto più volte che con T'appartengo le persone che gli hanno scritto la canzone ci ha comprato macchine e case. Lei invece non era l'autrice del brano, quindi lo canta ancora, però insomma effettivamente poi non è che ci abbia guadagnato. E ogni volta rosica quando lo dice,
1: sai,
0: a volte poi ci sono anche, bisogna guardare anche i millesimi.
2: In Germania pagano il cantante da una.
0: Ah, tu vedi, il nostro Fabrizio Inti è informatissimo.
2: Sì, l'ha detto Ryan Paris.
0: Ah, pensa. In Germania.
2: Paris sta
0: in Germania.
2: Sta a Francoforte. Sì. E con Dolce Vita.
1: Bella questa voce fuori campo. Che
0: è un po' fuori campo, ma il nostro Fabrizio Inti si sente lo stesso. Ci regala perle.
2: È perché con lo studio nuovo avete un sacco di telecamere. Non voglio farmi.
0: No, infatti non è il caso, perché c'è la maglietta sponsorizzata.
2: Non voglio impallare.
0: No, è meglio di no. Va bene, allora cosa facciamo? Chiacchieremo un altro po'?
2: No,
0: mettiamo un disco, tra poco ci sono le news. Bene, dai, torniamo tra poco.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro questo sterzo, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

sangra. Amore ambizione già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte, i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di 0,25 punti i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majd el-Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Everything She Wants, 11:07 minuti su Radio Icaro, su Icaro TV con Faccio Cose Vedo Gente. Parliamo di un orgoglio italiano dal punto di vista musicale che continua a regalarci grandissime soddisfazioni in giro per il mondo. Parliamo della nostra Laura Pausini.
1: Ma neanche dire.
0: Ma infatti ormai voglio
1: potevi
0: dire
1: iniziare dicendo Laura Pausini è già
0: sì. Ma la carriera di Laura Pausini veramente costellata di grandissimi successi. No, Puccio e mia lasciamo stare, io non mi innamorerò, no. Va, lasciamo stare. La carriera di Laura Pausini si arricchisce di un nuovo prestigioso capitolo perché è stata candidata ufficialmente ai Latin Grammy Awards 2026 con nella categoria miglior album vocal pop tradizionale, grazie alla sua versione spagnola di Io Canto 2, dove fa un sacco di cover. Insomma, la versione poi spagnola contiene delle canzoni un pochino diverse rispetto a quella italiana, ce ne sono alcune che sono le stesse cantate in spagnolo, ma poi ha fatto una scaletta, diciamo una tracklist diversa. La versione in lingua spagnola ha avuto un grandissimo successo e quindi dovremo aspettare il prossimo 12 di novembre per andare virtualmente noi a Las Vegas. Lei invece ci andrà proprio fisicamente per vedere se poi vincerà. Comunque la nomination è già una grandissima cosa. Lei ne ha già vinti un sacco di Latin Grammy Award, un Grammy Awards nel 2006, un Golden Globe nel 2023. Insomma, ha lavorato con un sacco di artisti importantissimi del mondo della musica latinoamericana e effettivamente anche lei, insomma, da quelle parti è famosa e apprezzata come da noi in Italia.
1: Ma
0: cioè,
1: forse
0: un po' di più, addirittura.
1: Diciamo che il bacino è comunque
0: talmente grande
1: di lingua spagnola rispetto a un bacino di lingua, no? Italiana,
0: assolutamente, certo. Poi l'abbiamo vista esibirsi per i mondiali con Robbie Williams, anche così, non solo, così. C'era Shakira, mamma mia, ragazzi!
1: Hola Laura!
0: Sai
1: la leggenda di Laura Pausini, del bagno di Laura Pausini?
0: Dire che la tiene come Todos?
1: No, a parte che la tiene come Todos, ma sai quando si rinnova il bagno? Il bagno è uno di quei luoghi che stufane.
0: Sì, è vero, perché è uno dei più frequentati. Dopo un po' dice quella mensola lì, basta, togliamo tutto.
1: Fare anche le piastrelle di un altro colore, lì il piastrellista che cosa faccio? No, guarda, coi premi cioè al posto delle piastrelle lei ha i premi.
0: È vero,
1: questa è una leggenda.
0: Ma ci sono tanti artisti che guadagnano, che vincono i premi e poi invece di tenerli sul camino, in salotto,
1: insomma, bagno,
0: davvero li tengono o in una stanzettina oppure in bagno, che effettivamente essendo una delle stanze della casa tra le più frequentate,
1: tu sei lì che lo guardi
0: è il posto dove li vedi più spesso.
1: Sì, certo.
0: Poi magari nel corridoio non ci passi mai, no. O comunque ci passi in modo distratto.
1: Bravo.
0: Nell'ufficio, in studio non ci vai.
1: Bravo.
0: Ci vai, però c'hai da fare altre cose. In bagno, quando sei lì, se ad esempio, non so, magari non c'ha la wifi Laura in bagno e quindi per forza di cose vede i Grammy Awards.
1: Cioè lei legge lo shampoo, i componenti dello shampoo, che non ha il wifi,
0: no,
1: nel
0: c'ha
1: bagno.
0: Il wifi,
1: poi si gira e vede i Grammy.
0: Bello. Io vedo i tubetti di dentifricio o appunto lo shampoo, i balsami, il bagno schiuma, i prodotti per capelli, cotton fioc. Lei invece in bagno sulle mensole c'ha i Grammy.
1: Ma funziona così.
0: Lei è Laura Pausini.
1: Invece non mi domando cosa c'è nel bagno di Lorenzo.
0: Non lo so.
1: Ma sai, lui ha girato tutto il mondo.
0: Non lo so.

0: anni, si può dire perché non è una signora.
1: Manca poco, è
0: manca
1: 10
0: poco.
1: Giorni.
0: Tra 10 giorni fa 60 anni e è giovanissimo. Ce tra lui e Gianni, veramente. Non ce l'ho il numero di Giova.
1: Peccato.
0: Lo posso rimediare, però. Direttamente in questo momento non ce l'ho.
1: Sì, tu
0: però
1: pensa
0: sì.
1: Che bello.
0: Per i 6 gradi di separazione, basta chiamo mio cugino, che chiama un amico, che chiama Lorenzo.
1: Allora sì, dai. Sì. Si fa anche meno di 6, vedi?
0: A mio cugino chiamo.
1: Hai notato la foto di Gianne Morande?
0: L'ho vista nel video. Sì, sì, c'è la foto di Gianne Morande che è sempre presente.
1: Beh, sì, ma.
0: Gianni e Lorenzo sono i nuovi.
1: Benji e Fede.
0: Sì, sì, un po' sì. Sono i nuovi Paolo e Chià.
1: Ma no, io mi aspetto un'amicizia tra i due, del tipo. Che
0: ma no, ma sono come Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni, dai. Sono Ale Franz.
1: Sì, sì.
0: Cioè, quelle coppie, diciamo, Sandra e Raimondo, quelle coppie inossidabili dello spettacolo.
1: Magari, ma parlo proprio anche dal punto di vista personale. Va magari più di moda nel genere femminile, no? Quelle amicizie dove magari ti senti quasi tutti i giorni per sapere come è andata la giornata.
0: Come Antonella Lì e Adriana Volpe.
1: Magari anche lo. Non so se è proprio così tra loro, eh.
0: Non lo so.
1: Secondo me loro continuano a creare gruppi e poi si cancellano a vicenda.
0: Come Milo Infante e quello che fa bella. Ma oppure anche quella sì
1: Milo Infante,
0: come Milo Infante e qualunque altra persona
1: poverino
0: non è vero ma poi è un bravissimo professionista,
1: certo.
0: Però diciamo che insomma visto che ora è passato da Rai 2 a Rete 4 gliene dicono un sacco, non dovevi perché il programma è brutto, perché è lo stesso programma che faceva prima,
1: identico,
0: lo studio è uguale, hanno smontato la scenografia da Rai 2 l'hanno portata di là,
1: gli ospiti sono gli stessi,
0: è la stessa cosa,
1: ma vabbè.
0: Solo che uno va in onda alle 11 del mattino, prima andava alle 2 del pomeriggio, ma non c'è più Pierluigi Diaco subito dopo, quindi Milo sarà contento, perché non so se ricordate, facciamo un po' di gossip televisivo, siccome andava in onda ore 14, poi c'era Bella Ma prima, che gli rubava sempre un po' di tempo, e Milo si arrabbiava tutte le volte,
1: diceva
0: ecco ci hanno rubato 2-3 minuti, ho capito Milo 2-3 minuti, cosa vuoi
1: lo
0: dire
1: vuoi
0: mai?
1: Tra
0: l'altro ogni giorno parli di Garlasco, ma cioè non è che
1: no, e non solo, cioè Garlasco e poi ne attacchi un'altra, poi fai il filotto
0: vabbè
1: salutiamolo, in bocca al lupo per questa nuova esperienza,
0: ma assolutamente sì, noi ci giochiamo, è assolutamente bonario il nostro, anche perché noi voglio dire chi siamo noi, nessuno, assolutamente nessuno,
1: non deve essere facile poi passare da una parte all'altra,
0: no,
1: magari avevi qualche collega,
0: quando guardi il bonifico forse
1: no,
0: però
1: forse
0: fa abbastanza facile passare da una parte all'altra.
1: Sì, forse sì.
0: Vabbè. Comunque, tra l'altro, a proposito di gossip televisivo, e poi mettiamo un disco, ho letto in questi giorni l'altra grande notizia, il ritorno in Rai di Fabio Fazio.
1: Ok.
0: Che dovrebbe tornare come giudice, credo, il programma di Carlo Conti, quello dei sosia lì,
1: tale quale solo per quello, solo per quello,
0: ma secondo me non è Fazio, secondo me sarà uno che imita Fazio,
1: ah, okay.
0: Per me è un

0: tantissimo e che non passa mai, cioè il suo modo di farci ridere, di intrattenere con quel gioco comico dell'assurdo, è una roba che è sempre attuale.
1: Ha sempre quelle battute che se le faccio io a te, bravo, non ridi, ti giri dall'altra parte,
0: no,
1: dici,
0: no,
1: ma
0: però se le fai in una frase,
1: vabbè.
0: Ma lì è essere bravi, il talento è lì, c'è poco da fare. Va bene, dai, mettiamo un disco, poi torniamo con un'altra notizia che non ha niente a che vedere con quello di cui abbiamo parlato. Torniamo agli anni 90.

0: Ciccio.
1: Va bene. Vabbè, sì, dai, il periodo ci sta.
0: Il periodo è quello, era il 1994, forse il periodo, l'anno più forte della dance italiana nel mondo, di più grande successo, insomma.
1: Io iniziavo a scoprire quali erano le fermate dell'autobus e il numero dell'autobus per raggiungere la discoteca.
0: Sì, è vero. Quegli anni lì sono stati veramente gli anni d'oro della dance italiana, della Eurodance, però della prodotta in Italia. E i Cappella di Gianfranco Bortolotti della Media Records erano tra i gruppi, diciamo, di più grande successo. Poi magari alcune canzoni non sono invecchiate così bene come altre.
1: No, però in quel momento.
0: Però in quel momento lì, mamma mia, era veramente. C'erano compilation di tutti i tipi, ma le compilation che vendevano copie su copie, cioè non c'era Spotify, vabbè, altri tempi.
1: Tu magari sai la storia, visto che ne parlavamo poco fa, dei tormentoni, delle
0: Sì.
1: Ricordi negli anni 90 in Spy Polizai, no?
0: Sì, modo.
1: Anche quella, se non sbaglio, chi in realtà

0: realtà l'aveva creata non certo, è la stessa persona,
1: non è la stessa persona, sì,
0: è
1: sì,
0: stato
1: sì,
0: registrato
1: sì,
0: in uno studio srubacchiato da qualcun altro.
1: Dal punto di vista della produzione, la dance degli anni 80 e anche 90 è piena di questi eventi qua, è pienissima di persone che ci hanno messo soltanto la faccia, oppure di campionamenti rubati da una parte poi aggiunti dall'altra, poi magari si accorge che è un campionamento dopo solo tantissimi anni, cioè lì proprio era terra di nessuno, sì, sì, cioè sì, veramente. Poi
0: e anche sai quelle leggende tipo non so la sbornia dei Whirlpool Probat,
1: sì,
0: promisco,
1: sì,
0: promisco,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: durante la chi lo sa, chi lo sa,
1: io ricordo sempre grande piacere una grandissima cantante italiana che con il suo nome e con diciamo così con la sua carriera, con il suo nome, non ha avuto grande successo, lo dicevamo prima noi in apertura di questi grandi successi che ne fai uno e poi ti porta avanti per tutta la vita, ma che ha prestato la voce a talmente tante canzoni famosissime nel mondo della dance con tutti i nomi diversi, ma la voce era sempre la sua, e parlo di Jenny B. Mm-hmm. Jenny B, bravissima cantante, che ricorderete anche insieme ai Gemelli Diversi con la versione di Dammi Solo, la voce era quella di Jenny B, ma Jenny B sotto pseudonimo ha cantato a partire da Corona con The Rhythm of the Night, la voce è la sua, ma poi Playa It, The Summer is Magic, ne ha fatte veramente tantissime.
0: Di ogni.
1: Ne ha fatte talmente Alexia ce l'ha fatta sì, uscire col suo nome.
0: Lei no.
1: Invece Jenny B non ce l'ha
0: però
1: fatta.
0: Però tu pensa a Jenny B che va una serata anni 90 a ballare, dice cioè, questa sono
1: ah, questa la so. questa l'ho cantata io, questa l'ho cantata io, questa l'ho cantata io. Cosa volete? Va bene, siamo quasi in chiusura per quello che riguarda il nostro appuntamento di oggi di Faccio Cose Vedo Gente. Abbiamo tempo però per farvi ascoltare 1/2 dischi e adesso torniamo a casa nostra con Saif.

0: insieme a Brescia, canzone che chiude la puntata di oggi di Faccia Cosa Vedo Gente. Lasciamo la linea alla rete, per i programmi, ma la musica continua, sì. Se guardate sia su Icaro TV sia su Radio Icaro, noi torniamo domani.
1: Quello dopo di noi si lamenterà di noi?
0: No, non credo.
1: Ci lamentiamo di quelli prima di noi?
0: No, noi non ci lamentiamo.

Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, la musica continua.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio X. Radio X. Informazione locale.
1: Da Simona Murazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Dolore che si aggiunge a dolore, quello che stanno sopportando i familiari dell'albergatore riminese Marco Galvani, deceduto dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale 16 lo scorso 29 giugno. Galvani era rimasto coinvolto in uno scontro mentre si trovava a bordo del suo monopattino ed era aspirato dopo due giorni di agonia all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia dell'incidente, circolata sui social network, aveva messo in moto subito una macchina di odio da tastiera, decine i messaggi diffamatori e gli insulti, soprattutto legati al mezzo su cui l'albergatore viaggiava. Un'onda disgustosa che ha colpito in modo profondo la compagna e il figlio dell'albergatore, che hanno deciso di affidarsi all'avvocato Pierotti e Coppola per tutelare la memoria e la dignità del loro congiunto contro gli odiatori del web. E ora torniamo a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, perché a tre mesi dall'assoluzione di Luis da Silva, ieri il pubblico ministero pace e gli agenti della squadra mobile sono tornati in via del Ciclamino. Ci spiega tutto Lamberto Abbati.
2: Non sono passati inosservati il PM Daniele Pace e gli investigatori della questura di Rimini quando sono arrivati davanti al civico 31 e si sono diretti nel garage sotterraneo, lì dove la sera del 3 ottobre 2023 fu uccisa con 29 coltellate Pierina Paganelli. Nuovi sopralluoghi sono stati svolti sia nella zona dei box auto sia in superficie. Il magistrato e i poliziotti della mobile hanno anche ripercorso il tragitto dell'ignoto immortalato dalla Cam 3 della farmacia San Martino. Si tratta dell'area coperta dalla telecamera sotto la quale, per chi indaga, sarebbe transitato Luis da Silva pochi minuti dopo l'assassinio. Una ricostruzione che però era stata smentita prima dell'inizio del processo da una perita del Tribunale di Rimini. In attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado, che dovrebbero arrivare entro il 7 dicembre dopo la proroga di tre mesi ottenuta dalla Presidente della Corte d'Assise di Rimini, Fiorella Casadei, la Procura aveva già preannunciato di voler presentare appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese. Nel frattempo però le indagini non si sono mai fermate. È plausibile infatti che nuovi accertamenti tecnici proseguano nel solco della vecchia indagine, quella a carico di da Silva, e che nuovi risultati possano essere portati all'attenzione della Corte d'Appello di Bologna a supporto della tesi accusatoria. Improbabile invece sia stato aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti.
1: Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Covignano a Rimini, finanziati nell'ambito dell'ordinanza del commissario straordinario a seguito dell'alluvione del 2023. L'intervento di consolidamento ha interessato in particolare due tratti, dall'incrocio con via Raticosa alla chiesa di San Fortunato e dal Belvedere all'incrocio con via Montechiaro. Si concluderanno invece entro la fine del mese i lavori di messa in sicurezza di via Sant'Aquilina, finanziati sempre con le stesse risorse. Una grande festa spettacolo il 1 novembre, il monologo di Lino Guanciale il 3 e ancora il TTV Festival a metà mese. Saranno questi gli eventi inaugurali del rinnovato spazio Tondelli di Riccione. La manifestazione, che esplora le frontiere del teatro contemporaneo, torna per la 28ª edizione nella sua prima casa e lo farà con performance, videodanza, poesia e un'anteprima in un luogo particolare con una compagnia che da oltre 30 anni calca le scene nazionali ed internazionali, quali sono i Motus. Ma sentiamo proprio il presidente di Riccione Teatro, Simone Bruscia, e la rappresentante dei Motus, Daniela Nicolò.
3: Prima di approdare allo spazio Tondelli c'è una grande anteprima il 16 ottobre con Motus al Cocorico, un altro luogo simbolo, un luogo che in questi ultimi anni, grazie all'impegno di Riccione Teatro e dell'amministrazione comunale, è tornato centrale anche nella progettualità culturale della città.
4: L'anteprima è per noi un'esperienza molto emozionante, perché ripresentiamo Come un cane senza padrone nella piramide del Cocorico, già questo, ed è uno spettacolo del 2003 che però ancora oggi parla, perché Pagiolini ancora oggi ci parla, ci fa delle domande.
1: All'appuntamento con Voci per Gaza 2026 sono stati raccolti più di 40.000 euro da destinare al progetto Oltre le Macerie. I soldi verranno utilizzati da Educaid nella striscia di Gaza. Ascoltiamo il servizio di Stefano Rossini con le interviste a Riccardo Sirri, direttore di Educaid, e a Youssef Hamduna, responsabile dei progetti in Palestina per la stessa ONG.
5: 40.458,34 euro è il saldo preciso al centesimo della somma raccolta nei due giorni di Voci per Gaza. La terza edizione del festival, organizzato dall'associazione Ducade e allestito nello spazio della Serra Centofiori, si è caratterizzata ancora una volta per un'ampia partecipazione sia dei volontari e delle realtà artistiche e imprenditoriali che hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro lavoro, sia delle tantissime persone che hanno voluto esserci.
6: Ancora senso Voci per Gaza? Sì, ha ancora senso, perché innanzitutto è bello anche quando i mass media calano un po' l'attenzione sulla striscia, continuare a contarci coloro che comunque sono ancora attenti a questo tema e che si mobilitano ancora per fare qualcosa di positivo. È bello che i volontari anno dopo anno rispondano alla chiamata: ci siete? Sì, ci siamo, e anzi siamo di più rispetto all'anno scorso.
5: Tutti i soldi raccolti saranno utilizzati per supportare i progetti di Educaid nella striscia di Gaza.
6: È bello continuare a dare il contributo, far sentire la cittadinanza riminese vicino concretamente.
7: Allestiamo delle tende, sotto quelle tende i bambini, meno male, hanno la possibilità di poter scegliere, decidere sulla loro vita. E non è un'esagerazione, perché con quella situazione che vivono i bambini, loro non possono scegliere cosa mangiare, non possono scegliere quando mangiare, se lavarsi perché non c'è l'acqua, o andare in bagno perché non c'è il bagno. Devono affrontare una situazione dolorosa, mentre sotto le tende che noi facciamo il bambino sceglie il colore che vuole usare per fare il disegno, sceglie il gioco che vuole fare. Tutto sommato significa autodeterminazione.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Caroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
1: Radio Icaro, un classico.

0: In Blu 2000 News.
1: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
1: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
3: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro. In Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita. Non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
4: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori. Li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Viveva in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne, 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Grazie Paolo. Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.

0: Danze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Pausa pranzo. La musica è servita.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio. Anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti, fra cui 2 bambini. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia. Ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Christensen. Andersson ora dovrà formare il nuovo governo. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato all'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che minaccia ora di alzare i dazi per Canada ed Europa. E la Commissione Europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
2: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno, indirizzata al ministro in persona, è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 17 settembre, ormai penultimo appuntamento delle parole dell'estate, poi ci concentreremo verso una stagione autunno-inverno, quindi non dico che ci mettiamo comodi con la felpa perché ancora le temperature non sono bassissime, però devo dire che sta un po' piovendo in alcune zone d'Italia, quindi fateci sapere anche la situazione meteo, perché no. Intanto abbiamo l'uomo che non è meteorologo, non è tuttologo, non è più imprenditore, ma ormai è batterista ufficialmente, il nostro Sabino D'Alessandro, che in regia ormai ha accantonato tutte le vecchie passioni, anche la barca, no, delle ultime settimane, per concentrarsi sulla batteria. Questa è l'ultima passione, sapete che poi vi aggiorniamo continuamente sulle passioni del nostro Sabino, e adesso è diventato anche batterista. Fantastico. Allora aspettiamo i vostri messaggi, se anche voi suonate la batteria, perché no, fatecelo sapere. Se siete in un gruppo, suonate, siete i benvenuti. Diretta a radioinblu.it con tantissime notizie a proposito di batterie, di musica, appunto a genere musicale, e naturalmente anche i live di questa giornata, i concerti e tutto quello che abbiamo scovato per voi. Abbiamo scovato anche un appuntamento che insomma arriverà a ottobre per quanto riguarda il balletto, ma ne parleremo insieme tra poco. Stevie Wonder ad aprire le danze di oggi, questa è Part Time Lover.

14:14, mi capita spesso di leggere l'orologio con due cifre uguali, ecco, non so se capita anche a voi, è una casualità, ma capita spesso. Allora, dopo Daniele Silvestri, per la serie Pochi ma Buoni, ci sono i concerti del giorno, poi andremo a spiare anche in quello che accadrà nella giornata di domani venerdì, ma andiamo con ordine questo 17 settembre, dove continua Wave Summer Music, quindi non tutti i festival musicali estivi sono finiti. Gianni Morandi sarà a Palermo questa sera al Teatro di Verdura, mentre Daniele Silvestri, guarda un po', lo abbiamo legato subito alla sua hit del 2002, a Pompei in Napoli, sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Abbiamo anche il live di Simone Cristicchi, appuntamento per lui a Pisa, la cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza del Duomo. E ritornano anche gli ex Otagoro, un po' che non si sentivano, Segrate Milano al Circolo Magnoli. E continuiamo parlando anche del live di Amara a Pisa, alla cattedrale di Santa Maria Assunta, anche lei in Piazza del Duomo. E poi, andando alla giornata di domani 18 settembre, vi segnalo il live di Francesco Renga ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. E poi Edoardo Bennato sarà al Mind Live Theater a Milano. Modena City Ramblers, e qui finisco perché poi insomma domani parleremo anche di tutti gli eventi del weekend. Trezzo sull'Adda a Milano al Live Club. Sono questi live gli eventi di questa giornata di domani. Naturalmente comunicatemi anche qualche appuntamento, non solo musicale ma anche culturale, attraverso la mail. Vi aspettiamo anche in questo pomeriggio fino alle 16, in cui risuonano le belle melodie e le belle ballate romantiche come questa di Benson Boone, The Time of My Life.

0: bella bella questa nuova di Sheryl Crow nel pomeriggio di Blue 2000, e naturalmente un invito anche ad ascoltarci, seguirci dall'app, scaricate la nostra app gratuita Play 2000, in ogni luogo ci seguite, ci ascoltate, recuperate anche i podcast, ma soprattutto seguite la nostra bella programmazione, non solo quella di Blue 2000 ma anche quella di TV 2000. Per quanto riguarda il pubblico dei live, quindi rimaniamo in territorio di concerti, ci sono i dati finali che la Fondazione Musica per Roma ha rilasciato di una stagione, un'estate 2026 davvero straordinaria, con 230.000 spettatori, e Roma Summer Fest guarda già al prossimo anno con ospiti di rilievo già confermati come i Take That e i Tokyo Hotel. Quindi si chiude con 230.000 presenze l'estate della Fondazione Musica per la Capitale, e conferma anche questi livelli record raggiunti nell'anno precedente, nel 2025. Risultato che insomma sottolinea la forza, l'attrattività di questa programmazione capace di attraversare i generi, le generazioni, i confini geografici, e con oltre 100 appuntamenti complessivi ha animato per tutta l'estate l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e anche la Casa del Jazz. In cave hanno registrato tra l'altro il tutto esaurito le 4 serate consecutive di Ludovico Einaudi, giusto per fare un esempio, insieme ad altri concerti come quello di Brescia, Cool and the Gang, Capo Plaza, Tony Pitoni, Fiorella Mannoia, Pat Metini e i Subsonica. È successo anche per diciamo una costola di questo Summertime alla Casa del Jazz, sold out per tutti gli artisti presenti, a confermare il livello alto di questa offerta, un dato significativo, perché gli artisti protagonisti di quest'estate trionfale tra la cave e la Casa del Jazz hanno conquistato complessivamente 63 Grammy Awards, quindi devo dire un grande record, tanto di cappello per questi artisti. Per quanto riguarda il pubblico, 40% circa degli spettatori ha tra i 31 e i 45 anni, il 16% tra i 26 e i 30 anni, il 15% meno di 25 anni, complessivamente quasi un terzo degli spettatori a meno di 30 anni, e cresce la dimensione anche internazionale degli spettatori, oltre il 17% dei biglietti per i principali concerti è stato acquistato dall'estero, con punte significative per artisti come Ludovico Einaudi, Marisa Monte e Joe. Tra i principali paesi di provenienza degli acquirenti figurano i turisti che arrivano dalla Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Insomma, come la vogliamo girare, è stata un'estate trionfale, i cui dati sono stati rilasciati proprio negli scorsi giorni e che vi abbiamo riportato. 14:25 di questo pomeriggio arriva Jovanotti.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Khan con Orbiter. Orbitiamo intorno alla musica ma anche alla danza e parliamo di un evento che avverrà il prossimo 4 ottobre a partire dalle 18 al Teatro Arcimboldi di Milano. Lo facciamo con la direttrice di Tan Ballet, Caterina Calvino Prina. Benvenuta Caterina.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora Caterina, c'è questo bellissimo appuntamento che inaugura la stagione di balletto 2026-2027 con uno dei titoli più amati in assoluto.
1: Sì, allora cominciamo questa nuova stagione e ci tengo a dire che per noi è una grande gioia poter avere questa stagione presso il Teatro degli Arcimboldi, un teatro dove noi lavoriamo da tanto tempo ma che si è aperto molto alla danza, che sappiamo essere, diciamo, in questo momento sta vivendo un momento non particolarmente felice. Quindi è un modo di riavvicinare un po' le persone, insomma, al balletto, alla danza, anche con dei prezzi abbastanza popolari, e di avere una stagione tocchi i principali titoli del repertorio classico. Quindi noi apriremo il 4 ottobre con Don Quixote, ma poi proseguiremo con Schiaccianoci, Lago dei Cigni, Cenerentola, Corsaro, quindi titoli centrali del repertorio classico e che sono un bel modo un po' di portare le persone a teatro.
0: E nello specifico, diciamo, questo spettacolo di debutto del Don Quixote è stato realizzato con un allestimento proposto al TAM che si distingue per colori che sono caldi e vivaci nella tradizione mediterranea, e poi c'è questo impatto scenico veramente importante.
1: Sì, allora diciamo che le nostre versioni dei balletti che portiamo in scena sono versioni molto molto tradizionali, quindi con fondali ancora dipinti a mano come si faceva una volta, molto colorati, molto belli, e lo stesso una ricerca anche del costume, insomma, di un certo tipo. Poi è chiaro, Don Quixote da solo è un titolo molto coinvolgente, le musiche sono energiche, è uno dei balletti che secondo me sono più giusti da vedere per potersi avvicinare un po' al mondo della danza classica, che magari viene un po' considerata noiosa, no? Ma in realtà non lo è. Don Quixote in realtà non è questo. Don Quixote è tutto ciò che è di più allegro, anche a tratti comico, ci sono delle situazioni anche abbastanza divertenti, per cui insomma un modo di passare due orette uscendo un po' a cuor leggero, no? Visto che ne abbiamo un po' bisogno.
0: Decisamente, poi insomma con questa celebrazione così della gioia di vivere e anche della forza dell'amore. I protagonisti saranno dei ballerini famosi sulla scena internazionale.
1: Sì, allora i due primi ballerini sono è un grandissimo onore per noi averli perché sono due primi ballerini del Dutch National Ballet e sono Anna Tigankova e Georgi Potskishvili. E loro sono molto conosciuti in questo momento, devo dire, sono un po' gli idoli, in modo particolare lui, di tutta la nuova generazione di ballerini che stanno crescendo in questo momento, perché è un ballerino molto virtuosistico ma anche di grande carica, di grande energia ed espressività, per cui sicuramente è una cosa molto particolare, la prima volta che li abbiamo nostri ospiti, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Quindi è importante prenotare per tempo, sembra lontano il 4 ottobre ma è ormai alle porte per questo spettacolo inaugurale.
1: Esatto.
0: Come possiamo fare per prenotare?
1: Allora, direttamente sul sito del Teatro Arcimboldi o altrimenti su Ticket One.
0: Ok, quindi ricordiamo Teatro Arcimboldi, semplicissimo.it. Caterina, in previsione degli altri spettacoli, ci hai citato ovviamente la decisione di fare questi spettacoli a livello internazionale molto conosciuti, quest'anno con che criterio sono stati selezionati questi balletti?
1: Allora, diciamo che tendenzialmente cerchiamo sempre di tenere i più famosi perché il pubblico di Schiaccianoci e il pubblico di Lago dei Cigni è un pubblico che non manca mai all'appuntamento. Schiaccianoci è la sesta volta di fila che lo facciamo al Teatro Arcimboldi, quindi poi quest'anno avrà anche il coro delle voci bianche dal vivo, insomma ogni anno cerchiamo comunque di dare qualcosa di nuovo. E poi affiancato dei titoli che normalmente si vedono un po' meno sulla scena, in questo caso abbiamo scelto il Corsaro e poi questa nuovissima Cenerentola che è stata realizzata con musiche create apposta per questo spettacolo e coreografie nuove. Anche questo letto più in chiave divertente, sì, un po' in chiave comica, insomma. Mm-hmm. Quindi si cerca sempre di accostare un po' cose più tradizionali molto conosciute a altri tipi di spettacoli, però per cercare un po' di allargare, no, questa conoscenza. Certo. Ed ecco perché c'è anche questa possibilità di avere un abbonamento che, dove i biglietti sono particolarmente scontati, ma si ha la possibilità di assistere a tutti questi titoli per poter conoscere, rivedere, diciamo, quelli più famosi e per conoscere quelli nuovi.
0: Fantastico, quindi non mancate agli appuntamenti di TAM Teatro Arcimboldi Milano con Don Chisciotte, ricordiamo 4 ottobre a 18, prenotate il vostro posto e tutti gli altri appuntamenti di TAM Ballet. Grazie Caterina Calvino.
1: Grazie
0: Prina.
1: A voi.
0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie mille. Oh, e l'arte, insomma, la musica in generale, l'arte, anche il balletto riuniscono tante generazioni, quindi appuntamento per tutte le famiglie naturalmente con questi spettacoli. Senza tempo evergreen, come evergreen la nostra musica che ci riporta agli anni 60, in questo caso con questo classico dal titolo Proud Mary.

Diodato, che vita meravigliosa. Allora, su Blue 2000 parliamo di grandi band che hanno fatto la storia della musica, che sono ritornate recentemente anche con nuovi prodotti musicali, ma rimangono comunque nel nostro immaginario come le icone magari anche degli anni 80, che vengono giustamente praticamente onorate con, in questo caso, una serie di francobolli in loro onore, per l'appunto. Parliamo dei Duran Duran, perché la Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di una nuova serie speciale di francobolli interamente dedicate alla band. Quindi dai video patinati degli anni 80 alle cassette delle lettere è un attimo, cioè quelle di tutto il mondo. I Duran Duran entrano ufficialmente nella storia della filatelia, anche se insomma non, le lettere ormai non si spediscono quasi più, anche le cartoline diciamo sono in disuso, anche se quelle turistiche estive vanno per la maggiore. La Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di questa nuova serie speciale di francobolli interamente dedicata alla band di Birmingham. Quindi praticamente ci sono su questi francobolli impressi le copertine iconiche del gruppo. L'iniziativa celebra il 45esimo anniversario della nascita del gruppo, coincidente con l'uscita del loro omonimo album di debutto del 1981 e del loro storico primo singolo Planet Earth. I Duran Duran diventano così una delle pochissime icone della musica ad avere l'onore di un set interamente dedicato, e si unisce a un club davvero esclusivo di altre band che comprende leggende del calibro dei Beatles, dei Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, che hanno avuto questo onore di essere appunto omaggiati con dei francobolli o comunque con delle icone e delle serie filateliche davvero speciali, in questo caso composta da 12 francobolli in totale divisi in due blocchi pensati per riassumere l'estetica visiva della storia dei Duran Duran.

Beh ragazzi, non c'è niente da fare, continua ancora la cavalcata, è il caso di dirlo, del cavallo di Troia, in questo caso all'interno di Odissea, perché ritorna alla numero uno questa settimana il film targato Universal di Christopher Nolan, che ormai ha raggiunto una cifra imbarazzante in positivo ovviamente nel nostro paese di 58 milioni di euro di incasso, e poi in tutto il mondo, che ve lo dico a fare, molti molti di più. Odissea di Christopher Nolan tra l'altro ha superato Jurassic World, è diventato il film Universal con il maggior numero di incassi della storia, secondo i dati riportati da Deadline. Odissea ha raggiunto 1,68 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel suo nono fine settimana di programmazione. Film arrivato nelle sale da noi il 16 luglio, come vedete è ritornato ancora una volta alla numero uno. Il primato in precedenza apparteneva a Jurassic World, che aveva chiuso la propria corsa con circa 1,672 miliardi di dollari. Il film del 2015 aveva rilanciato anche il marchio nato con Steven Spielberg di Jurassic Park, dando origine a questa nuova trilogia. Il risultato ottenuto da Nolan si aggiunge a una lunga serie di traguardi, perché Odissea è diventato il film con il miglior incasso della carriera del regista in assoluto sia negli Stati Uniti sia all'estero, oltre che nel mercato globale. Ha inoltre stabilito il miglior debutto di sempre per Matt Damon, miglior esordio del 2026 per un film live action, e negli States ha segnato anche il record d'apertura per un titolo che comunque rimane da quelle parti vietato ai minori. Da noi diciamo non c'è nessuna restrizione alla visione del pubblico, ma in realtà in America sì. Beh, Odissea ancora nuovamente la numero uno dei film più visti nel nostro paese.

hanno raggiunto in questo pomeriggio attraverso la mail Kate, presumo Caterina, che ci auguro buon pomeriggio e una buona giornata. Grazie davvero, continuate a scriverci a diretta@radioinblu.it. Il nostro Sabino Alessandro pronto in regia a farci ascoltare anche il nuovo singolo di Jan Rooks, Slow Dance for a Minute.

scelta di Crosby, Still, Nash, Young, e ci metto dentro anche Sabino D'Alessandro che ha curato la regia fino a questo momento. Allora, non solo cinema per quanto riguarda il box office, quindi i film che incassano di più, ma decisamente anche personaggi che sono stati premiati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, con dei discorsi anche commoventi che sono stati fatti alla recente premiazione degli Emmy Awards. Ne parleremo tra poco e intanto questa ci riporta agli anni 80, Billy Joel.

Beh, a questo punto devo chiedere al mio interlocutore principale, il nostro Sabino D'Alessandro, dall'altra parte hai qualche punto dolente del corpo che ha bisogno di essere diciamo rimesso insieme come i cocci con la tecnica del kintsugi? Più o meno le mani in questo momento, che sono preziose. Ah, i piedi, scusa, avevo capito le mani. Allora, Kintsugi, la canzone nuova di Elisa, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di un grandissimo personaggio che ha accompagnato intere generazioni, soprattutto con una trilogia indimenticabile, Michael J. Fox, l'attore protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre serie TV e film. Una forte commozione davvero ha pervaso la platea dell'edizione nuova degli Emmy che si è tenuta qualche giorno fa, quando Michael J. Fox ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto tra l'altro un premio speciale che viene dato non tutti gli anni, ma secondo rare eccezioni, se anche per protagonisti che si sono distinti magari nell'ambito della solidarietà e dell'umanità, il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che celebra le personalità della TV e dello spettacolo che si sono distinte anche per un impegno filantrofico profondo e duraturo. Ed è il caso di Michael J. Fox, che è stato premiato. Il contributo dell'attore anche alla ricerca, alla lotta, lo ricordiamo, contro il Parkinson, che gli fu diagnosticato a soli 30 anni. Oggi l'artista ne ha 65 e ha confessato che all'inizio tenne nascosta, diciamo, la sua malattia perché temeva che avrebbe influito sul suo lavoro e sul rapporto con il pubblico. Lo ha raccontato dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, dove ha ricevuto questo importante riconoscimento. Lui ha detto: "Sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto, il sostegno di tutti voi, accolto da una lunga ovazione, un sostegno che mi ha dato una grande carica, mi ha fatto sentire che potevo continuare a fare questo lavoro, che non avevo perso ciò che faccio e che nessuno poteva portarmelo via. Riconoscimento, ripetiamo, che non viene assegnato ogni anno, ma solo quando l'Accademia ritiene che esista un candidato meritevole e che incarni pienamente questi valori, e per questa edizione ha scelto proprio il grande Michael J. Fox, sempre nei nostri cuori." 15:36 di questo giovedì pomeriggio, ben ritrovati alle parole dell'estate. Raccontateci questa vostra fine dell'estate. Siete in ufficio? Pensate ancora alle vacanze? Beh, tutto è possibile. C'è Gianna Nannini. Ciao.

Ritornato anche il talentuoso Alex Warren qui su In Blue 2000 con la sua Emerald Eyes. Allora, è stata una serata, una giornata di sport tra solidarietà e grandi campioni, protagonisti a Milano per questa 12ª edizione della Laureus Charity Night, appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Fondazione Laureus Sport, con progetti rivolti a bambini e ragazzi che crescono magari in contesti socio-economici fragili. Una serata che si è svolta allo spazio Eventi Brembo, che ha riunito protagonisti dello sport, istituzioni, sostenitori della fondazione. L'obiettivo di abbattere le barriere e rendere l'attività sportiva sempre più accessibile, e nelle parole anche degli organizzatori, Laureus è incentrata sullo sport per i bambini, sempre di più sulla collaborazione con i suoi soci e anche con le aziende che hanno voglia di lavorare insieme in sinergia alla fondazione. Quindi sono stati già realizzati in passato numerosi progetti, numero di progetti e numero di bambini che si possono concretamente aiutare. L'insegnamento è quello di dare a questi ragazzi in difficoltà la possibilità di credere in se stessi e soprattutto di trovare la spinta dentro di sé senza farsi abbagliare magari dalle cose facili, e quindi sognare e sentire dentro di loro ciò che li fa sentire davvero grandi. Quindi il concreto sostegno di questa organizzazione, di questa fondazione che porta allo sport dove può fare realmente la differenza come occasione di crescita, inclusione e cambiamento. Allora, a proposito di cambiamenti per quanto riguarda la nostra programmazione, no, non ce ne sono, perché le parole dell'estate vanno avanti fino alle 16, e poi vi ricordo la seconda parte affidata a Marco Parce dalle 16 alle 17 anche in questa giornata di giovedì 17 settembre. Quanti 17 ci stanno? Tantissimi davvero. Allora, un numero che può essere un portafortuna per questa giornata, ma un numero altrettanto importante, anzi l'anno 2012, ricorderete l'esplosione del fenomeno il Cile proprio in quel periodo con questa canzone dal titolo Cemento Armato.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
8: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
10: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
11: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti, Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani. E poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu, sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman

Fino a quel momento il mondo della musica era dominato dai 78 giri, dischi pesanti, rigidi, fatti di gomma lacca, che peraltro è un materiale che si ricava dalle secrezioni di un insetto. Insomma, comunque, i 78 giri avevano un limite enorme, visto che su ogni facciata ci stavano solo 4, massimo 5 minuti di audio. Quindi per ascoltare, che ne so, una sinfonia di Beethoven servivano 5-6 dischi interi da cambiare, no, di continuo sul piatto. Ed era un'esperienza d'ascolto, diciamo, spezzettata, non proprio il massimo, per non parlare del fruscio. Ma appunto, quel 17 settembre la RCA presentava i cosiddetti Program Transcription Discs, cioè dischi che riducevano la velocità a 33 giri, fatti di un materiale nuovo, ma soprattutto potevano ospitare 15 minuti di musica per lato. Sembra una rivoluzione, e invece c'è un fallimento clamoroso, perché eravamo nel pieno della Grande Depressione americana, cioè i lettori dell'RCA, che servivano per ascoltare materialmente questi nuovi dischi, costavano quasi $100 dell'epoca, una fortuna, insomma, più o meno parliamo di 1000 euro di oggi. E come se non bastasse, le testine di lettura di allora erano pesanti come macigni, cioè le puntine erano in metallo, scavavano letteralmente i solchi morbidi di questo materiale nuovo, e i dischi si distruggevano dopo pochissimi ascolti. Quindi nel giro di 2 anni l'esperimento viene archiviato. Ma l'idea non muore, bisogna soltanto aspettare che la tecnologia e l'economia riprendano fiato. Insomma, un salto avanti fino al 1948. Columbia Records stavolta riprende quel concetto, inventa il microsolco e utilizza un nuovo materiale plastico immensamente più resistente, il cloruro di polivinile, per gli amici semplicemente il vinile. E quindi ecco che nascono i long playing, o LP, il 33 giri per come lo conosciamo oggi, insomma, suono pulito, 22 minuti per lato, puntine leggere, no, che non rovinavano la superficie. E da quel momento in poi l'evoluzione del supporto musicale subisce un'accelerazione spaventosa, trasformando il nostro modo di fruire proprio la musica, no? Negli anni 60, 60 e 70, diciamo, c'era la musica a seta della Philips. Il suono è vero, perdeva un pochino di dinamica, però la musica diventava qualcosa da portarsi dietro, no? Nasceva il concetto, che ne so, di compilation, cioè una cassetta registrata da regalare a qualcuno. Poi dopo sarebbe arrivato il Walkman, che ci permetteva per la prima volta di camminare per strada portandoci la nostra colonna sonora personale nelle orecchie. 1982, altra rivoluzione, Sony e Philips che uniscono le forze e lanciano il Compact Disc. Stavolta è il laser che sostituisce il contatto meccanico della puntina. Il suono diventa digitale, si azzera tra l'altro in un colpo solo frusci, scricchioli, niente. E il CD regnerà incontrastato per 20 anni, spingendo la qualità audio a livelli mai visti prima. Poi arriva la fine degli anni 90, arrivano gli MP3, la rete internet, Napster, l'iPod, e la musica perde completamente la sua corporeità, no? Il fatto di essere un oggetto fisico, diventa un file, una sequenza di 0 e 1 da salvare in un hard disk. Ma la storia della tecnologia ha dei corsi e dei ricorsi, no? Anche uno strano senso dell'umorismo, perché oggi, nell'epoca dello streaming, no, dell'accesso illimitato a milioni di canzoni con un tocco sul display, il vinile, quel vecchio 33 giri sognato al Savoy Plaza nel lontano settembre del 1931, è tornato con una forza prepotente, ma non per nostalgia, più per un bisogno tattile proprio, un rituale, no? Il piacere di sfilare il disco dalla copertina, di posarlo sul piatto, abbassare quel braccio meccanico e sentire quel leggerissimo, inconfondibile fruscio, no? Prima che la musica riempia la stanza. È passato quasi un secolo, ma le emozioni girano ancora a 33 giri o a 45 giri, insomma, se pensiamo ai dischi più piccoli che c'erano nei jukebox, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate, partiamo.

0: C'è anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, dove la scorsa primavera invece, vi ricordo che in questa versione della bella stagione recuperiamo tutti gli artisti che sono passati in studio a parlare di quello che stavano facendo. E dicevo, la scorsa primavera abbiamo incontrato per la prima volta quest'artista che ha passato tutta l'estate a suonare, tra l'altro, e si fa chiamare Bert, con due H finali, che io non sapevo bene come si potesse dire, Bert, all'italiana, all'inglese, insomma, ci ha illuminato lei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Ma io in realtà sono dell'idea che una volta che tu decidi di essere un artista, il tuo nome è un po' di tutti e quindi
3: ognuno, lo chiama
2: ognuno può scegliere come vuole, però diciamo in inglese le doppie H non fanno differenza, si dice birth, però okay. Insomma, come volete voi.
3: E perché l'hai scelto allora questo nome così un po'? Perché fosse unico e irripetibile come te?
2: Esattamente, esattamente, anche perché insomma la parola birth senso, con un H sola può voler dire tante cose, però con due H sono proprio solo io.
3: No, perché io lo so che non ci si può, cioè è un po' come dover spiegare le barzellette, no? Cioè o lo capisci, cioè non sto io lì a dirti, però è vero che già stavo lì a capire perché la rinascita del personaggio, capito? Dell'individuo e la ripartenza, cioè capito? Invece è molto più semplice di quanto uno non potesse immaginare, cioè mi piace questa cosa.
2: Sì, poi è un nome che ho scelto al liceo, che mi porto dietro al liceo, in cui insomma mi piaceva tantissimo studiare filosofia e quindi insomma mi ero fatta tutti questi viaggi mentali incredibili sull'origine delle cose, sulle nascite delle cose, esattamente.
3: Che bello, veramente. L'occasione è un po' una piccola grande festa, che quando c'è un disco, siamo alla vigilia della pubblicazione del primo disco di Bert in inglese, in italiano, perdonatemi, è sempre un po' una cosa da festeggiare, no? Oggi tra l'altro è uno di quei, che facevi tu il 23 aprile del 2005?
2: Allora,
3: no, perché te lo
2: probabilmente
3: dico perché
2: ero a scuola alle elementari, probabilmente
3: è uno di cui compleanni strampalati, anche un po' nerd, di cui probabilmente non si sentirà parlare, no? Però oggi veniva pubblicato il primo video su YouTube, 18 secondi, no? Io allo zoo, me at the zoo, senza musica, senza montaggio, cioè lui davanti, eccoci qui alla gabbia degli elefanti, cioè è una cosa talmente semplice da essere banale, ma talmente potente che ha cambiato completamente il paradigma. Da quel momento in avanti ognuno aveva la facoltà di raccontare, caricare, diventare reporter, diventare artista, diventare musicista. È stata una delle piccole grandi rivelazioni di quell'internet che insomma tanto ci piace raccontare. Tu come la vivi la tecnologia, visto che mi pare di aver capito che hai rimediato anche la band con una call sui social?
2: Ma sì, io in realtà con la tecnologia, con internet ci sono cresciuta ampiamente, quindi ho proprio pochi ricordi della mia vita pre-internet, in tutta onestà. E ovviamente è un mezzo per fare tante cose belle che prima non si potevano fare, tra cui appunto trovare una band tramite un open call. Forse prima si metteva, non so, una locandina.
3: L'annuncio
2: esatto.
3: Ai negozi di dischi, forse non ci sono più negozi di dischi, forse non ci sono più bacheche.
2: Esatto, non ci sono, ci sono solo bacheche virtuali adesso e ce ne sono talmente tante che poi si perde sempre tutto. Ma il rapporto con la tecnologia è un po' secondo me come quello di tante altre persone, cioè che ne abuso e però insomma che ha anche i suoi lati positivi.
3: Ok, no, che non voglio fare il boomer, capito? Quindi allora volevo anche un'opinione insomma da una che c'è cresciuta già dentro, ecco, che internet è un po' una cosa per scontata insomma, ma va bene così. Parlavamo di musica, oggi l'occasione è la vigilia dell'uscita di Senza Fiato, 24 aprile domani, lo abbiamo cominciato ad assaggiare da questa canzone qui, Truman, cioè Bert, nel pomeriggio di In Blue 2000.
4: Che strana questa luna.
3: Sono delle melodie che sembrano scritte apposta per entrarti dentro l'orecchio e non uscire più, no? Cioè questa di notte noi non siamo uguali, guarda, cioè, io non lo so, se vengono così all'improvviso, no? Come diceva Vasco Rossi, sono come i fiori, le canzoni sono lì nell'aria, oppure è frutto di un lavoro, adesso mi metto, scrivo questa cosa, perché come funziona, Alice?
2: Questa canzone qua è stata scritta in una sera magica, non saprei neanche dirti come ho fatto. È uscito e basta, io scrivo in freestyle, quindi mi faccio uscire le cose dalla mia bocca senza pensarci troppo, e questa melodia è uscita fuori proprio così, mentre stavo mentre stavo scrivendo la strofa e poi è venuta fuori anche quella di cui parli tu, di notte non siamo uguali, io rimango allerta come i cani, e ho detto aspetta
3: che suona bene questa,
2: e da forse questa va bene, esatto.
3: No, perché poi il disco esce domani, Senza fiato, il primo disco cantato in italiano per Bert, l'occasione di averla qui è per, capito, sapere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è dietro, anche perché la tua storia, per esempio, negli Stati Uniti, che sei, cioè, la fortuna, capito, di arrivare lì e di rimanere bloccata, nel senso che il giorno dopo che sei arrivata tu hanno chiuso tutto, aeroporti eccetera, c'è una condanna,
2: sì.
3: Questa
2: nel ormai lontano 4 marzo 2020 sono atterrata e poi hanno chiuso i porti, fra l'altro quella sera lì, e poi ovviamente la decisione è stata mia, insomma, di rimanere, e ormai, insomma, mi ero innamorata, avevo già iniziato a collaborare con vari amici sempre per discorsi creativi, insomma.
3: Ma tu già
2: di
3: avevi
2: lavoro.
3: Deciso di fare la musica da grande, insomma, no? Cioè eri già impegnata anche attivamente, South by Southwest, cioè non è proprio il festivalino, ecco, di dietro casa, ecco.
2: Sì, io di fatto subito dopo, anzi durante il liceo, ho scritto il mio primo disco in inglese, che è uscito ormai nel 2016, durante il liceo, e poi da lì in poi, insomma, ho fatto un tour che è durato 3 anni, un po' in giro per il mondo, Europa, principalmente Nord America, e poi sono atterrata proprio a New York, in cui, insomma, ormai sono 6 anni. Belli, belli intensi.
3: Questa America, che com'è vista da dentro l'America? Perché non voglio buttarla sulla politica, però diciamo che non c'è un'aria di leggerezza, ecco, guardando alla cronaca che ti prende a schiaffi. Immagino che anche da un punto di vista di creatività sia anche un pochino difficile, no? Cercare un po' quella via di fuga, sapendo che dall'altra parte del mondo, o forse dietro di noi, insomma, ci sono tutte queste storture.
2: Ma io devo essere sincera e dire che non avverto molta leggerezza in nessuna parte del mondo in questo momento, però ovviamente sì, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo un momento drammatico per varie ragioni, appunto, senza necessariamente dilungarci troppo al riguardo. Penso anche però che l'arte abbia una grande responsabilità, ma anche un grande potere in questi momenti storici, e io penso sempre che, insomma, le chitarre vadano tirate fuori proprio in questi momenti.
3: Sì, e sono tanti gli artisti, anche soprattutto americani, che non le stanno mandando a dire, ecco, in questo, ed è una cosa che ha sempre appartenuto proprio a quel tipo di cultura. Altra cosa, pubblicare un disco intero oggi è una scelta molto romantica. Cioè, senza sapere che cosa succederà, no? Oggi come oggi, voglio dire, anche una scelta un po' controcorrente, insomma.
2: Dici, allora ci sta, capisco questo ragionamento.
3: Detto che sono boomer, che c'è una differenza, c'è un gap di età tra di noi che forse...
2: Io penso, per esempio, che fare dischi sia necessario per gli artisti ancora, perché quando tu fai un disco, intanto ti metti in ordine di idee che non devi dire tutto ciò che sei in un brano, ma che puoi spalmare le cose che vuoi dire in più brani, il che secondo me rende spesso i brani più efficaci nel dire quella cosa che vogliono dire, al posto che voler dire tutto. E dall'altro lato, poi è ovvio che raccontare, io personalmente sento sempre l'esigenza di raccontare veramente tutta la mia vita, e raccontare 3 anni di vita in un brano non è molto
3: complicato. Cioè, brava
2: molto
3: se
2: fattibile.
3: Ci riesci, insomma, ecco, però
2: no, è bellissimo, no? Infatti questo forse è il più grande, non so, goal della vita, è quello di poter essere così sintetica nelle cose, arrivare così in profondità che so tutto. Non è il mio caso in questo momento.

0: Però l'industria musicale esiste perché esistono gli artisti e non viceversa. Quindi secondo me siamo noi che dobbiamo anche spingere per fare le cose che dobbiamo fare.
1: È un bellissimo punto di vista questo, e saluto Simone di Carosello perché sarà contentissimo di sentire questa cosa in questo momento. Però va bene così. Domani esce il disco Senza Fiato, il primo album in italiano di Bertè, e con l'occasione, visto che sarà disponibile da domani, noi ce l'avevamo qui, è bello poterlo ascoltare tutti insieme. Bene, da sola, Bertè nel pomeriggio di Blu 2000. Ripetiamola all'infinito, perché c'è bisogno di bene, di felicità, questa ricerca anche di cose leggere, dicevamo, ma anche di cose inutili, no? La musica, se andiamo a vedere, fondamentalmente non è una cosa che se non c'è tu non mangi. La filosofia non è qualcosa che se non c'è il sole non sorge domani, no? Cioè, perché è così importante quello che invece sembra essere inutile? Perché non possiamo vivere senza arte, senza bellezza? Lo chiedo ad Alice, che è con noi, Bertè, e che ci sta raccontando in qualche modo il disco che esce domani, insomma, il suo primo in italiano. Domande semplici non ce ne abbiamo, eh?
0: Sì, esatto, infatti stavo dicendo una domanda molto leggera e semplice. Ma allora, io ti posso dare la mia prospettiva.
1: Certo.
0: Semplicemente il fatto che mangiare e il sole che sorge, che vabbè, il sole che sorge è un'altra cosa, ma mangiare, respirare, tutte queste cose,
1: funzioni primarie,
0: che sono funzioni primarie, dormire, insomma, eccetera, sono importantissime. E comunque posso dire che c'è anche dell'arte anche nel cibo e nel mangiare, però non stiamo parlando di questo. Però che cosa siamo qua a fare allora, mi chiedo io, se che cosa, perché continuiamo a fare questi beni, questi bisogni primari? Secondo me l'essere umano ha un cervello talmente grande, noi abbiamo un cervello grandissimo e abbiamo bisogno di altre cose, noi abbiamo la capacità e la possibilità di riconoscere la bellezza nelle cose, che non è una cosa così scontata. Per me, cioè, non ti so dire il senso della vita necessariamente, di tutti, però ti posso dire che ci sono cose come l'arte che danno un senso alla mia. E in realtà poi dopo la musica, tu dici, è una cosa inutile, perlomeno insomma a livello di intrattenimento, no? L'intrattenimento è considerato magari una cosa più,
1: cioè, più
0: inutile.
1: Certo.
0: Però io penso invece che sia allo stesso pari del linguaggio, cioè è un linguaggio sostanzialmente, la musica è un modo di comunicare fra di noi, e quella invece è una cosa molto utile, perché se noi non possiamo comunicare fra di noi esseri umani, non facciamo tante cose, ci sono tante cose che ci perdiamo, e la musica è semplicemente un modo molto molto molto diretto di esprimere le emozioni, e perché noi abbiamo un sacco di complessità, un sacco di emotività dentro di noi, ed è bello condividerle perché fa sì che poi possiamo creare anche una comunità, una collettività, possiamo trovare dei nostri simili. Quindi in realtà secondo me c'è anche proprio un'utilità vera e propria della musica e dell'arte, che ha a che fare con appunto con la collettività, col parlare fra di noi, e poi anche l'estasi, secondo me, di vivere una cosa bella, ne vale la pena.
1: Fatti non foste a viver come bruti, ma ad inseguir virtute e conoscenza, lo diceva già Dante Alighieri non so quanti anni fa. Perché però, per esempio, oggi negli stati anglofoni si celebra lo Shakespeare Day e noi non abbiamo un Pascoli Day, un Montale Day, c'è un Dante Day sicuramente, ma perché la portata della Divina Commedia evidentemente è troppo grande per essere completamente ignorata, ma non c'è solo quello.
0: Io sono, e per me dovremmo avere un giorno per ogni poeta, un giorno per ogni artista. Secondo me sarebbe bellissimo, ma ci aprirebbe un sacco la mente. Insomma, abbiamo il giorno dei pancake, possiamo anche avere il giorno di Dante,
1: poesia,
0: il giorno,
1: certo,
0: di Montale. Io per esempio Montale è uno dei miei poeti preferiti della vita, trovo Satura un bellissimo libro, e lo trovo bello soprattutto, tornando al discorso che facevamo prima, perché prende le piccole cose, le cose cosiddette inutili, e le trasforma in bellezza. Insomma, la trovo una cosa molto bella, io consiglio Satura a tutti.
1: No, è questo, capito, che mi piace, cioè siamo qui a parlare del disco nuovo che esce domani, e poi, capito, chiacchiere da bar, chiacchiere un po', sì, forse a quest'ora del pomeriggio, forse un bicchiere da condividere insieme è un po' troppo presto, però l'idea è quella. Si condivide la musica invece dal 15 aprile prossimo, leggo, Bologna, poi Salerno, Milano, Roma, Caserta, eccetera eccetera, insomma fino a settembre.

0: calendario in aggiornamento. Che tipo di spettacolo sarà questo? Perché ci sono due anime tue, quella un pochino più, non voglio dire malinconica, però più intima della ballad, quella più elettronica, che sono un po' i due estremi che abbiamo ascoltato in queste, così, in questo pomeriggio insieme, no?
1: Sì, io penso che queste due anime in realtà possano collaborare molto bene all'interno di un concerto per creare momenti di respiro e creare invece momenti di divertimento, momenti in cui si sta insieme, si balla, si canta insieme. Il mio live sarà full band, saremo in quattro sul palco.
0: Quelli reclutati
1: esattamente. Esattamente, faccio i nomi un attimo che sì. Li saluto perché spaccano: Marco Pucci alla chitarra e tastiere, Pizza alla batteria e Martina Tedesco ai bassi. E niente, stiamo facendo le prove proprio in questi giorni. E le date precedenti che ho fatto erano in acustico, queste invece saranno un ibrido di elettronica, appunto momenti più intimi, magari da cantare piano e voce. E secondo me, insomma, esattamente come nel disco, voglio proprio creare una scaletta che possa essere un arco narrativo, perché secondo me in questo periodo storico non possiamo dare per scontato l'attenzione delle persone, ce la dobbiamo acchiappare noi artisti. La trovo una cosa molto bella, una sfida, non tanto per l'attenzione ma perché per me è una sfida, di fare un concerto che possa veramente trasportare le persone nel presente, che secondo me è una cosa molto difficile in questo momento, fra l'altro.
0: Che poi è molto brava lei, Alice, a raccontare il suo mondo. Poi sui social ci sono diverse pillole dove lei spiega tutto il percorso che serve perché un'idea si trasformi in canzone. Ed è molto interessante quando racconta, per esempio, del lavoro in studio, che è chiaramente molto diverso da un concerto dal vivo. Comunque, categoria cantautrici nuove da conoscere. Era una bella sorpresa, una bella scoperta. Era Bert nel pomeriggio di In Blu 2000.
2: È tutto che ho preciso.

0: senti, fidati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

altro tassello di un disco da produttore, che lui questo ha sempre fatto. Parlo di Julie, qui con la voce di Bresh nel pomeriggio di In Blue 2000, che poi Julie ha un background di musica elettronica, un percorso condiviso con Holly, e a un certo punto insieme si sono ritrovati nel cantautorato in un modo molto spontaneo, no? Un contesto dove sono tornati anche strumenti un po' dimenticati, tipo Julie è cresciuto in Val d'Aosta, in un ambiente dove al centro c'era la musica tradizionale, strumenti tipo la fisarmonica e il sassofono al centro della scena, e sono contento, dice Julie, in qualche modo di essere riuscito a portarli nella musica moderna. Julie, che la scorsa primavera appunto è uscito con il suo primo disco da produttore, quindi si occupa di dare il vestito giusto alle canzoni, questo è il mestiere, detta in due parole, ma senza cantarle. Ecco perché i vari Concato, Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma ed Elisa, Coez, Bresh, che dicevamo prima. Comunque, il disco si intitola Solito Cinema, le parole dell'estate.

direttamente dal 1982, questa era su Thriller, Michael Jackson nel pomeriggio di In Blue 2000, si era parlato tanto anche del primo film, col nipote vero nella parte di suo zio, un biopic che è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, superando il miliardo di dollari al botteghino, il biopic col maggiore incasso di sempre proprio. E la storia che racconta il film parte dall'infanzia di Michael Jackson arrivando agli anni della consacrazione internazionale, si chiude diciamo durante il tour mondiale di Bad alla fine proprio degli anni 80, ma nel sequel, di cui si è cominciato a parlare praticamente l'indomani dell'uscita del primo, Michael 2 il titolo, sembra che ci saranno anche tutti quegli eventi e le accuse che avevano segnato gli ultimi anni della vita di Michael Jackson. Vediamo che ne verrà fuori, visto che la lavorazione pare sia già iniziata. Comunque la curiosità la spostiamo se non altro domani, visto che per oggi andiamo via, io e Francesco Filippi in regia, ma torniamo per l'ultimo atto finale di stagione puntuali domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e tre feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e due feriti, e nello Yemen tre bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
2: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esee, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: C'è anche la discriminazione razziale. Fra i reati contestati è uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane. Risiedono in provincia. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Viva l'Italia!
2: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
3: Le ragazze
1: italiana.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: via, mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni. La guerra in Ucraina intanto prosegue. Oggi ha attaccato una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. L'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullo.
3: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Il Tribunale Collegiale di Rimini ha condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione un arbitro internazionale di scherma di 46 anni di origini siciliane. L'uomo è stato ritenuto colpevole di aver molestato nel maggio del 2021 una schermitrice di 16 anni all'interno di una stanza d'albergo a Riccione, sfruttando il suo stato di alterazione alcolica. La ragazza era poi riuscita ad allontanarsi, fuggendo dalla camera. L'imputata ha sempre respinto le accuse, mentre la difesa punterà l'appello dopo il riconoscimento dell'ipotesi più lieve di violenza, a fronte dei 5 anni richiesti dal PM. L'arbitro era già stato coinvolto in un caso analogo alle Olimpiadi di Tokyo, quando fu sospeso per 30 giorni dalla Federazione Italiana di Scherma, dopo che una giovane collega lo aveva accusato di molestie, vicenda conclusasi con un patteggiamento. I familiari dell'albergatore riminese che ha perso la vita in seguito ad un incidente sulla statale nel giugno scorso hanno deciso di presentare denuncia contro gli odiatori del web. Quanto accaduto, infatti, aveva scatenato sui social commenti e insulti inaccettabili. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: Dolore che si aggiunge a dolore è quello che stanno sopportando i familiari dell'albergatore riminese Marco Galvani, deceduto dopo un tragico incidente avvenuto sulla statale 16 lo scorso 29 giugno all'altezza del Lobi. Galvani era rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone mentre si trovava a bordo del suo monopattino ed era aspirato dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Bufalini di Cesena. La notizia dell'incidente, circolata sui social network, aveva messo in moto una macchina di odio da tastiera. Decine i messaggi diffamatori e gli insulti, soprattutto legati al mezzo su cui viaggiava Galvani. Un'onda disgustosa che ha colpito in modo profondo la compagna e il figlio dell'albergatore, che hanno deciso di affidarsi agli avvocati Alessandro Pierotti ed Ettore Coppola per tutelare la memoria e la dignità del loro congiunto contro gli odiatori del web. I due legali hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica con l'auspicio che possano essere identificati gli autori dei contenuti diffamatori. Alcuni sono già stati individuati. Le indagini per accertare la dinamica e le responsabilità dell'incidente sono ancora in corso e nessuno, spiegano gli avvocati, può arrogarsi il diritto di sostituirsi agli organi inquirenti. Mentre l'albergatore lottava sul letto di morte e subito dopo il decesso, la famiglia ha letto commenti inaccettabili pubblicati su Facebook da decine di utenti, in molti casi residenti a Rimini. Osservazioni diffamatorie, attacchi personali e in alcuni casi veri e propri auspici che l'epilogo dell'incidente fosse fatale. Ma internet non è una zona franca. Pubblicare un insulto online equivale giuridicamente a pronunciarlo in una pubblica piazza e le responsabilità civili e penali degli autori sono le stesse.
1: Arrivano novità sul futuro del Palasport Flaminio di Rimini. A rivelarle è stato il primo cittadino a margine di un'iniziativa organizzata dal gruppo SGR. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Andrea Polazzi.
3: Un sistema di climatizzazione per trasformare il vecchio Palasport Flaminio di Rimini in una struttura più moderna e accogliente per i tifosi di basket e non solo. Da tempo si discute di un restyling dell'anziano impianto, oggetto di un ampliamento di capienza nell'estate 2025, ma a complicare le cose spesso è il fatto che la struttura sia di proprietà provinciale ma gestita in comodato d'uso dal comune. Ora però qualcosa si muove e la fonte è certamente attendibile. Il sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, nel saluto rivolto in apertura del seminario organizzato dal gruppo SGR, ha rivelato a sorpresa che è in fase di progettazione un intervento di manutenzione straordinaria, definito impegnativo, per dotare il palazzetto di un sistema di climatizzazione che consenta finalmente, dopo decenni, ha detto, di assistere alle partite di playoff, quelle che si svolgono nei mesi più caldi, con un'adeguata temperatura al suo interno. Ovviamente non accadrà dall'oggi al domani, ma neppure sembra in tempi troppo lunghi. Tra reperimento risorse, progettazione e bando di gara per affidamento lavori, ha spiegato il primo cittadino, ci vorrà 1 anno di tempo per il suo avvio. E proprio il GSE, società pubblica che gestisce e promuove i servizi energetici e che era il tema del seminario, sarà fondamentale nel garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa. Quindi gli appassionati di basket riminesi dovranno avere ancora un po' di pazienza, ma magari tra un paio d'anni potranno tifare anche nei mesi caldi senza rischiare la disidratazione.
1: Tra l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli in pieno centro storico a Rimini nasce un polo urbano rivolto alla longevità e alla domiciliarità. 9 nuovi appartamenti sono stati inaugurati questa mattina, il servizio di Stefano Rossini con l'intervento di Stefano Vitali, presidente ASP Valloni Marecchia. Sentiamo.
4: Favorire l'autonomia, la socialità e l'invecchiamento attivo, mettendo a disposizione non solo una soluzione abitativa, ma un polo di servizi di sostegno e prevenzione con il supporto di operatori specializzati. Tra l'ex convento dei Servi e l'immobile dei Tigli, in pieno centro storico, è stato inaugurato il centro residenziale Tigli, 9 appartamenti che si aggiungono ai 12 già presenti dell'ASP Valloni.
5: Abbiamo ufficialmente inaugurato questi nuovi 9 appartamenti che grazie ai finanziamenti del PNRR sono stati possibili, quindi abbiamo anche restituito alla città un posto bello. E non solo l'abbiamo restituito alla città, ma l'abbiamo anche restituito a quelle persone fragili che nel nostro territorio purtroppo sono sempre di più e hanno bisogno di spazi come questo, spazi dove possono vivere in autonomia, però durante il giorno avere anche delle persone qualificate che possono loro dare una mano, un'infermiera che una o due volte alla settimana viene anche a somministrare i medicinali e anche tutta quella parte domotica che le può tenere in sicurezza comunque queste persone, ma non solo, anche un luogo di socialità. Quindi persone che magari prima erano abituate alla solitudine, a stare da soli, a vedere ogni tanto i parenti, oggi possono anche in spazi come questo incominciare ad avere una socialità nuova.
4: In futuro saranno attivati altri servizi per rendere questo luogo un polo di riferimento per le persone anziane e fragili.
5: Faremo una palestra, un luogo per un centro sociale per anziani e anche altri luoghi che potranno servire a persone con demenza o con Alzheimer.
1: È tutto, per le altre notizie io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Invochiamo la presenza di Dio, chiediamo il suo perdono per ciascuno di noi, per la nostra vita. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». Parola del Signore.
2: La fede di questa donna, secondo il giudizio di Gesù, è una fede grande. Di cosa si fida questa donna? Che veramente questo uomo, che è Gesù ma è Dio, può perdonare qualsiasi tipo di peccato, può lavare via le ferite del peccato, può darle una chance per ricominciare, per vivere secondo il Vangelo. Ha una grande fiducia e questa fiducia le fa vivere anche questa esagerazione, questa forte affettività, il pianto, lo spreco di questo profumo, l'asciugare con i capelli, anche questa gestualità così esagerata, è perché probabilmente nel suo cuore sa che nessuno come Gesù può liberarla dal peccato, può darle la grazia del perdono. E non lo so se noi ce la facciamo ad essere così, se veramente ci fidiamo che non c'è nessun peccato che Gesù non può perdonare. Non c'è nulla che noi possiamo fare per allontanarci dal suo amore. E credo che questo sia uno sconvolgimento anche di tutto quello che noi crediamo e di come è stata impostata la fede. Tante volte così c'è questa convinzione che seguendo tutte le regole, sistemando tutto, noi siamo vicini a Dio, ma in realtà la cosa più importante è che Dio vuole rimanerci sempre vicino e che non c'è nessun peccato che Lui non vuole perdonare. La sua affermazione finale è stranissima, no? Dice: non perché è stata brava, non perché ha capito tutto, non perché si è messa a seguire i comandamenti, ma perché ha molto amato, le sarà molto perdonato. Cercare una relazione profonda con Gesù, volergli bene, fidarci veramente del suo amore, del suo perdono, probabilmente è più importante anche di non commettere peccati. È chiaro che se non commettiamo dei peccati stiamo meglio noi. e stanno meglio anche tutte le persone attorno a noi, perché il peccato comunque genera una ferita nel nostro cuore e genera una ferita anche negli altri di solito. E noi non siamo stati fatti per peccare, siamo stati fatti per amare. Ma per Gesù ancora più importante di non commettere i peccati, visto che ci ha creato Lui e lo sa che purtroppo nei peccati ci cadiamo, per Lui importantissimo è che noi ci fidiamo di Lui e che scegliamo di volergli bene e di amarlo. È una grande lezione quella di questa donna, che nonostante i tanti peccati, Gesù afferma che ce li ha questi peccati, non dice che non ce li ha, però questo amore così grande di questa donna nei suoi confronti fa sì che Gesù possa entrare nel suo cuore, purificarla e darle veramente gli strumenti per la conversione. Ecco, preghiamo perché nel nostro cuore ci sia prima di tutto questo desiderio, la fiducia nei confronti di Dio e la ricerca, il volergli bene, il tentare di amarlo con tutto il nostro cuore.

0: Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa. Preghiamo. Preghiamo per gli uomini e le donne che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovano la crescita integrale della persona umana. Preghiamo. Preghiamo per gli ammalati, perché possano sentire la presenza del Signore attraverso la nostra testimonianza di fede e la nostra vicinanza. Preghiamo. Preghiamo per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Preghiamo. Preghiamo per i nostri defunti, soprattutto quelli che portiamo nel cuore. Preghiamo. Ascolto, Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo tuo Figlio. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, o Signore.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo santo aiuto il popolo che hai nutrito con i sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti.

and that laugh that wrinkles your nose. Touch

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Artigli, 9 appartamenti che si aggiungono ai 12 già presenti dell'ASP Valloni.
1: Abbiamo ufficialmente inaugurato questi nuovi 9 appartamenti che grazie ai finanziamenti del PNRR sono stati possibili, quindi abbiamo anche restituito alla città un posto bello. E non solo l'abbiamo restituito alla città, ma l'abbiamo anche restituito a quelle persone fragili che nel nostro territorio purtroppo sono sempre di più e hanno bisogno di spazi come questo, spazi dove possono vivere in autonomia, però durante il giorno avere anche delle persone qualificate che possono loro dare una mano, un'infermiera che una o due volte alla settimana viene anche a somministrare i medicinali e anche tutta quella parte domotica che le può tenere in sicurezza comunque queste persone, ma non solo, anche un luogo di socialità. Quindi persone che magari prima erano abituate alla solitudine, a stare da soli, a vedere ogni tanto i parenti, oggi possono anche in spazi come questo incominciare ad avere una socialità nuova.
0: In futuro saranno attivati altri servizi per rendere questo luogo un polo di riferimento per le persone anziane e fragili.
1: Faremo una palestra, un luogo per un centro sociale per anziani e anche altri luoghi che potranno servire a persone con demenza o con Alzheimer.
2: È tutto per le altre notizie. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, si citi. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai.
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Three Chord and the True, canzone con la quale abbiamo aperto la puntata di oggi, è la frase coniata da Harlan Howard nel 1950 per descrivere appieno la country music. Oggi è l'International Country Music Day, giornata che è stata istituita negli anni 50 e si tiene ogni anno il 17 settembre. Oggi vi racconterò un po' di storia della country music ripercorrendo alcune tappe importanti, a mio avviso, di questo genere musicale che amo e che cerco di farvi amare un giorno dopo l'altro. Nel 1910 l'etnomusicologo John Lomax, dopo aver raccolto tutta la tradizione orale che gli era stato possibile rintracciare, pubblicò Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, la Bibbia della musica country, dove erano raccolte le canzoni dei cowboy. Nel 1916 Cecil Sharp iniziò a pubblicare centinaia di canzoni divenute popolari negli Appalachi. Queste raccolte hanno contribuito ad alimentare il mito di queste colline come culla dell'originale musica nata dal vero spirito americano. Le regioni degli Appalachi incominciarono ad essere popolate intorno al 1835 con l'arrivo di immigrati molto poveri fuggiti dalle 13 colonie a causa delle restrizioni che gli erano state imposte dal regno inglese. Lì crearono delle comunità radicate ancora alle loro tradizioni, soprattutto provenienti dall'Irlanda e dalla Scozia. Gli abitanti di questa nuova colonia erano soprannominati in maniera sprezzante hillbilly, tradotto letteralmente sarebbe le capre di collina, le capre di montagna. Nel giugno del 1923 Fiddlin' John Carson registrò due canzoni cosiddette hillbilly, evento che viene considerato la fondazione ufficiale della musica country.

la musica country era un melting pot di stili costituito di danze popolari come i reel scozzesi, le gig irlandesi e le square dance, che era la versione rivisitata della quadriglia francese, e la ballata britannica. Queste tradizioni, queste canzoni, questi balli furono trapiantati nel nuovo mondo e contaminati anche con inni religiosi. Lo stile musicale ricordava quello britannico, ma i testi erano completamente diversi. I nuovi americani detestavano l'amore, preferivano raccontare delle esperienze del mondo reale. Soprattutto amavano le tragedie, le rapine in banca, i disastri naturali, gli omicidi e gli incidenti ferroviari. La strumentazione includeva il banjo, introdotto dagli schiavi africani attraverso i minstrel show, il fiddle, cioè il violino scozzese, chiamato fiddle perché era semplificato, aveva il ponticello piatto in modo che il violinista lo potesse appoggiare sotto la clavicola, potesse suonare per ore senza sforzare il polso e potesse anche allo stesso tempo cantare. L'ultimo elemento era la chitarra, proveniente dalla Spagna, che divenne popolare nel sud degli Stati Uniti intorno al 1910, grazie alla Martin. Sempre più Afro-Americans a quel punto abbandonavano il banjo e cominciavano ad adottare la chitarra. Il banjo così finì quindi per essere identificato con la musica bianca, mentre la chitarra finì per essere identificata con la musica nera, soprattutto con il blues. Le prime stelle del genere hillbilly furono i membri della Carter Family, un gruppo folk fondato in Virginia, probabilmente il più influente gruppo nella storia della musica country. Hanno coniato infatti uno stile musicale che ha ispirato tutti gli artisti venuti dopo di loro. Registrarono per la prima volta nel 1927, scrissero oltre 300 canzoni, tra cui questa Keep on the Sunny Side, The Carter Family.

Nel 1924 Riley Puckett introdusse uno stile di canto così chiamato yodel. Lo copiò dagli austriaci, dai tedeschi e dagli svizzeri che attraverso i Medicine Show lo stavano portando in giro per tutti gli Stati Uniti. Lo stile fu adottato nel 1927 da colui che è stato soprannominato Father of Country.

country music Jimmy Rogers, che lo associò alla slide guitar importata da poco dalle Hawaii, inventando l'equivalente bianco della blues, come questa Blue Yodel T for Texas.

Poiché il termine hillbilly incominciava a venire usato in senso dispregiativo, la musica hillbilly incominciò ad essere chiamata dapprima musica country e poi country and western. In origine, infatti, la musica country proveniva principalmente dagli stati del sud-est. In seguito il pubblico incominciò ad essere affascinato dagli stati del sud-ovest e quindi il fascino romantico del montanaro cedette lentamente il passo a quello romantico del cowboy. Nel frattempo stavano emergendo due nuovi stili, l'honky tonk e il western swing. Entrambi furono di fatto dei sottoprodotti dello spostamento della musica country verso l'ovest. Nel 1932 Milton Brown e Bob Wills incisero i primi dischi di un genere di musica che fu soprannominato western swing. Fondeva semplicemente musica country and western suonata nelle città rurali con lo swing delle big band del jazz, introducendo nella musica country batteria, fiati e chitarra elettrica. Fu invece Gene Autry a lanciare lo stile honky tonk, debuttando come attore nel film Tumbling Tumbleweed del 1935. Autry, che nella vita reale non era per niente un cowboy, fu anche il primo dei cosiddetti singing cowboy di Hollywood, prima di Roy Rogers e Tex Ritter, altri due grandi nomi di questo genere. Contribuì quindi nell'immaginario popolare a spostare la musica country dall'est al far west.

Gli anni 40 furono principalmente gli anni della musica honky tonk, la prima forma urbana di musica country and western. Venne chiamata così in onore dei saloon in cui venivano serviti alcolici illegalmente e divenne ancora più popolare alla fine del proibizionismo. Le sue star provenivano dal Texas, come Ernest Tubb, che fu anche il primo artista country ad usare una chitarra elettrica.

L'altro genere fondamentale emerso negli anni 30 fu la musica bluegrass. Ebbe origine in Kentucky, il cui nickname è Bluegrass Country a causa di questa erba poe che cresce in quantità esagerata nello stato e dà un colore blu. Crebbe anche a Bristol, al confine tra Virginia e Tennessee. Il bluegrass è l'equivalente country del Dixieland nel jazz, con banjo, violino, mandolino a dominare la melodia, che vengono accompagnati da chitarra e contrabbasso, e lascia grande spazio all'improvvisazione. Il mandolino italiano divenne popolare nel sud grazie proprio alla musica bluegrass e soprattutto a Bill Morrow, che rese popolare questo stile con la sua band, i Bluegrass Boys, che includeva tra le sue file mostri sacri del bluegrass come Earl Scruggs, re del banjo, e Lester Flatt, re della chitarra. Flatt e Scruggs, dopo essere usciti dai Bluegrass Boys, formarono il loro gruppo nel 1948 ed ebbero un ruolo determinante nell'introduzione del dobro, la variante molto più portatile della steel guitar hawaiana, nella musica country.

0: keep on shining.
1: Nel 1939 il Grand Ole Opry si trasferì al Ryman Auditorium di Nashville e iniziò ad essere trasmesso dalle reti nazionali, diventando un fenomeno popolare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Nashville incominciarono a sorgere diversi studi di registrazione a testimonianza della grande e crescente popolarità data a questa musica dal Grand Ole Opry. I musicisti a quel punto iniziarono tutti a trasferirsi a Nashville. Nel 1954, quando fu creata la Country Music Disc Jockeys Association, Nashville contava tanti cantanti quanti ne aveva New York. Chet Atkins fu uno dei produttori che negli anni 50 diede forma alla Nashville Sound, semplicemente musica country suonata con una sensibilità più pop, e fu l'uomo che seppellì definitivamente il sound appalachiano. Roy Acuff divenne la prima star di Nashville grazie a due brani registrati precedentemente dalla Carter Family.

primo febbraio 1949 la RCA pubblicò il primo singolo su un disco a 45 giri della storia. Era Texarkana Baby del cantante country Eddie Arnold. Venne messo ufficialmente in vendita dal 31 marzo e fu la risposta commerciale al 33 giri immesso sul mercato dalla Columbia Records l'anno prima. Era in vinile verde, questo perché inizialmente i vinili avevano un colore che indicava il genere musicale d'appartenenza. I brani country erano colorati di verde.

La musica country ha avuto un profondo impatto sulla coscienza americana perché ha fornito un'identità a tutta la nazione. La musica pop era soprattutto un'invenzione europea, la musica country invece era americana. I suoi interpreti erano americani, il suo pubblico era americano, le sue storie erano dannatamente americane e il suo sound era stato creato in America. Il suono della musica country incarna, a mio avviso, la storia degli Stati Uniti. Una grande mano allo sviluppo della country music la diedero varie presidenze, come quella di Lyndon Johnson, che fu il primo presidente cowboy, il georgiano Jimmy Carter, che ha aiutato a diffondere il suo genere musicale preferito per tutti gli Stati Uniti, grazie al sostegno di molti artisti che hanno realizzato concerti durante la sua campagna elettorale. Fu però Ronald Reagan a sdoganare la figura del cowboy del West in contrapposizione diretta a Jimmy Carter, che era invece un redneck dell'Est. Vi lascio per finire alcuni numeri significativi. Nel 1963 un disco americano su due veniva prodotto in uno studio di Nashville. Nel 1961 c'erano 81 stazioni radio dedicate alla musica country. Nel 1966 erano 328. Nel 1976 erano 1100 stazioni radiofoniche che trasmettevano country and western. Nel 1983 è stata lanciata Country Music Television, che trasmetteva video di musica country 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Nel 2009 negli Stati Uniti la musica country era il genere radiofonico più ascoltato nelle ore di punta durante il tragitto serale e il secondo più popolare nel tragitto mattutino casa-lavoro. La musica country era diventata il motore principale dell'industria discografica, questo ha portato purtroppo il suono verso un mainstream, imbastardendolo con influenze rock, pop, dance, rap e chi più ne ha più ne metta. Le tradizioni piano piano vennero perdute fino ad una decina di anni fa, quando giovani artisti provenienti da tutto il paese hanno dato vita ad un movimento spontaneo di riscoperta della musica delle radici, andando a riprendere il traditional country e il bluegrass delle origini. Questa che vi ho raccontato è una piccola storia della musica country, ci vorrebbero giorni e giorni per raccontarvela. Io ve la racconto attraverso le mie storie e la mia musica tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 e a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Quella che vi propongo è sempre originale musica country and western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Vi lascio con una delle nuove leve di questa riscoperta della vera musica country. Alex Miller, I'm over, you so get over me.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.